profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse: come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia? Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da un

ne dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo uso. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al Medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV.

0: TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, allo Stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti, siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Alberigi.

0: ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026, Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risto ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, e lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tamer de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernande, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Hermann Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Hermann Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari

0: hanno e sui quali possono andare in difficoltà.
1: Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
2: un report
1: di quello che i cani fanno.
3: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra, che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
4: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
4: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
4: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
5: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza, che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
6: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco, è proprio il loro habitat naturale.
2: Yeah. Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
7: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
7: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
8: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
8: Sì, giro parecchio.
2: C'è una macchina proprio e via!
8: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
8: passione,
2: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
8: Grazie mille.
9: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
10: Venaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
9: Cari amici di TG Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
11: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero azzurro, no?
12: Proprio bravo.
9: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi

0: oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco. Cosa vuoi dire? Qual è il
1: Ma
0: tuo segreto?
1: il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
0: Ecco,
1: che.
0: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
1: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di.
2: Come lui non c'è nessuno.

0: il cuore e poi i soldi.
1: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
0: Una cosa primaria importante.
2: No, non lo vendo.
1: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
0: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
2: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
1: Ti lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così,
0: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
2: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
1: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
0: Cercherò di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
1: Te la sei tirata,
0: No, però visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
2: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
1: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
0: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
1: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Events, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale basi, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli,

0: delle sorelle. E poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi. Fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto. E se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it. Rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e

di estrema gradevolezza e plasticità. E con questo vino, che verosimilmente nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche cauline. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

Solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

Particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il solo paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino sull'opaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneoli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino è il re.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo è imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuptrigel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
0: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienze professionali.

0: Professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e a un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
1: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
2: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da far west. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che

0: portato all'esecuzione di 3 misure cautelari, il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar.

e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato alla Ruggita Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
0: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il vulture melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta

presente il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dai cittadini e dalle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la deposizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montebruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo charity shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio, Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saragonzilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con la A390 l'Alpine entra in un territorio completamente nuovo. Non è più la piccola coupé leggera che ha costruito la reputazione del marchio francese, ma una sportiva elettrica a 5 porte lunga 4,62 metri che punta a coniugare prestazioni elevate, utilizzo quotidiano e una discreta praticità familiare. Si tratta di un modello fondamentale per la strategia della casa del gruppo Renault, che vorrebbe ampliare la sua gamma senza perdere quell'identità sportiva che ne costituisce il principale elemento distintivo. La sfida è impegnativa, perché la A390 deve riuscire a soddisfare sia gli appassionati della guida, sia chi cerca una vettura da usare ogni giorno. Comunque la base tecnica deriva dalla piattaforma già utilizzata da Mégane, Scenic e Nissan Ariya, anche se è stata profondamente modificata per adattarla a prestazioni e comportamento dinamico di livello superiore. La gamma è composta dalle versioni GT e GTS. Entrambe adottano una batteria da 89 kWh e una configurazione con 3 motori elettrici, uno anteriore e 2 posteriori. La trazione è integrale e sfrutta un sofisticato sistema di distribuzione attiva della coppia tra le ruote posteriori. La GT sviluppa 400 cavalli e 661 Nm, mentre la GTS arriva a 470 cavalli e 824 Nm. Le prestazioni sono da autentica sportiva. Lo 0-100 km/h richiede 4,8 secondi sulla GT e appena 3,9 secondi sulla GTS, mentre la velocità massima raggiunge rispettivamente 200 e 220 km/h. E su strada la A390 sorprende. Il lavoro svolto sull'assetto, sull'elettronica e sulla gestione della coppia trasmessa alle ruote consente infatti di mascherare buona parte della massa. L'inserimento in curva è rapido, la motricità eccellente e lo sterzo offre una risposta molto diretta. Nella guida veloce emerge una precisione superiore a quella di numerose concorrenti elettriche, mentre il sistema di torque vectoring contribuisce a rendere l'auto efficace nelle percorrenze e nelle uscite di curva.

anche sui percorsi più impegnativi, trasmette una sensazione di controllo e sicurezza. Tra i pregi spiccano la forte personalità estetica, la qualità dinamica e la notevole capacità di scaricare a terra la potenza disponibile. La spinta è sempre vigorosa e la risposta dei motori è immediata, così come convince l'autonomia dichiarata, che nelle versioni più efficienti arriva fino a 555 km. La ricarica rapida in corrente continua può avvenire fino a 190 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. Il peso, decisamente superiore alle 2 tonnellate però, rappresenta l'opposto della filosofia che ha reso celebre la storica A110. Se è vero che il telaio riesce a nasconderne gran parte, nelle frenate più impegnative e nei rapidi cambi di direzione la massa resta percepibile. Inoltre la piattaforma utilizza un'architettura elettrica a 400 volt, mentre diverse concorrenti più recenti adottano sistemi a 800 volt che consentono tempi di ricarica inferiori. L'abitabilità è buona per chi occupa i posti anteriori, mentre lo spazio posteriore risulta meno generoso, soprattutto per la testa. Però la capacità del bagagliaio è adeguata alla categoria della vettura. Nell'abitacolo si apprezzano la qualità costruttiva e le finiture curate, anche se alcuni comandi e diversi elementi dell'interfaccia sono condivisi con modelli del gruppo Renault, commercializzati a prezzi inferiori. Perché il listino della A390, dopo tutto, parte dai 67.500 euro della GT da 400 cavalli e raggiunge i 78.000 della GTS da 470 cavalli.

La Genesis GV60 arriva per la prima volta sul mercato italiano in occasione dell'espansione europea del marchio premium del gruppo Hyundai. Il modello, presentato a livello internazionale nel 2021 e aggiornato recentemente, rappresenta la porta d'accesso alla gamma elettrica della casa coreana e condivide la piattaforma con gli Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6. Per il debutto nel nostro paese si presenta direttamente nella versione aggiornata, con una batteria più capiente rispetto al passato, un'elettronica evoluta e alcuni interventi mirati a migliorare comfort, autonomia e qualità percepita. L'abitacolo continua a distinguersi per l'accuratezza della realizzazione. Materiali nobili, assemblaggi precisi e dettagli originali, come la sfera di cristallo che ruota e si trasforma nel selettore della trasmissione, contribuiscono a creare un ambiente diverso rispetto alle concorrenti europee. Non mancano soluzioni tecnologiche particolari, come il riconoscimento facciale del conducente e l'avviamento tramite impronta digitale. Anche se a dire il vero, alcune scelte appaiono più scenografiche che realmente utili e rischiano di complicare inutilmente operazioni che potrebbero essere svolte in modo più intuitivo. La gamma comprende una versione d'ingresso a trazione posteriore e diverse altre proposte con quattro ruote motrici e varie tipologie di carattere. La più equilibrata, oggetto di questo servizio, resta la Premium con due motori, trazione integrale e 318 cavalli complessivi. Mentre al vertice si colloca la sportiva Estrema Magma da 650 cavalli, alettonatissima, capace di scattare da 0 a 100 km all'ora in meno di 3,4 secondi grazie alla funzione Boost e di superare i 260 all'ora. Ma torniamo alla GV60 Premium, che su strada convince soprattutto per l'equilibrio. Lo sterzo è preciso, la risposta dell'acceleratore immediata e la trazione integrale garantisce sempre una notevole motricità. Le sospensioni assorbono bene le asperità e l'insonorizzazione è tra i punti forti del progetto. In autostrada il silenzio a bordo è notevole e il comfort resta elevato anche dopo molte ore di viaggio. Nei percorsi ricchi di curve si dimostra agile e piacevole, ma il peso abbondante si fa sentire nelle frenate più impegnative e nei cambi di direzione più rapidi. Inoltre, nonostante la potenza elevata, il comportamento dinamico privilegia la sicurezza e la fluidità rispetto al coinvolgimento di guida. Tra i pregi spiccano la rapidità di ricarica, resa possibile dall'architettura elettrica a 800 volt. In condizioni ideali si può passare dal 10% all'80% della batteria in circa 18 minuti. Anche la dotazione è molto ricca e comprende numerosi sistemi di assistenza alla guida, già nelle versioni meno costose. Lo spazio posteriore però non è abbondante per la categoria, soprattutto in altezza. Il bagagliaio invece ha una capacità notevole. Il prezzo, pur giustificato dalla qualità costruttiva e dalla tecnologia disponibile, si colloca nella fascia alta del segmento. In Italia

La Fiat Panda è una delle automobili più popolari della storia italiana e a oltre 40 anni dal debutto, il modello originale torna sotto una veste completamente diversa grazie al progetto Panda Nuova Energia, abbreviato in Panda NE. Non si tratta di un restauro di lusso né di una reinterpretazione moderna, ma di una vera conversione elettrica del modello originale disegnato da Giorgetto Giugiaro. L'idea nasce dall'azienda torinese Nova Energia insieme a Electro Fit Systems, con l'obiettivo di prolungare la vita di vetture già esistenti, evitando la demolizione e riducendo l'impatto ambientale della produzione di nuove automobili. Nel caso della Panda, l'intervento prevede la rimozione del motore termico tradizionale e l'installazione di uno elettrico da 45 cavalli sviluppato appositamente. La batteria da circa 12 kWh trova posto sotto il vano bagagli, la velocità massima raggiunge 90 km all'ora e l'autonomia dichiarata supera i 110 km, mentre la ricarica completa avviene in circa 4,5 ore utilizzando una normale presa domestica. Esteticamente, la Panda NE conserva integralmente il fascino dell'originale. Le linee squadrate, la carrozzeria essenziale e la grande superficie vetrata restano inalterate. A seconda del livello di trasformazione scelto, possono essere rinnovati interni, meccanica e carrozzeria, fino ad arrivare a restauri quasi completi. E sono previste anche versioni commerciali e personalizzazioni su richiesta. Alla guida, le sensazioni sono molto particolari. L'assenza di rumore e vibrazioni rende questa Panda più gradevole nel traffico urbano rispetto al modello originale. Lo spunto ai bassi regimi è pronto e permette di muoversi con agilità nelle strade cittadine. Naturalmente sono stati soppressi quasi tutti gli ingranaggi del cambio originale e mantenuto solo un rapporto fisso per la marcia avanti. Il peso della batteria è percepibile, ma non altera in modo significativo il comportamento della vettura alle velocità per cui è stata progettata. Tra i principali pregi dell'iniziativa di Nova Energia ci sono il recupero di un'icona dell'automobilismo italiano, la possibilità di accedere alle aree urbane soggette a limitazioni ambientali e la semplicità tecnica dell'intervento. Insomma, la conservazione di una vettura storica rendendola utilizzabile nella mobilità quotidiana. Naturalmente però, la velocità massima ne limita l'utilizzo alle tratte urbane e suburbane. E in quest'ottica, i 110 km di autonomia dichiarata, che sono pochi rispetto alle elettriche moderne, possono essere sufficienti. E la conversione non elimina i limiti progettuali di un'automobile nata all'inizio degli anni Ottanta. Mancano airbag, sistemi di assistenza alla guida e gli standard di sicurezza oggi considerati normali. E anche il comfort acustico e l'isolamento restano quelli di un progetto concepito oltre 4 decenni fa. I prezzi della Panda NE partono da 15.000 euro, e le cifre comprendono trasformazione, omologazione e, in molti casi, anche la vettura donatrice. Si tratta di importi elevati se confrontati con il valore commerciale di una Panda storica, ma giustificabili considerando la mole di lavoro necessaria per arrivare al risultato finale.

AIXAM guarda alla mobilità urbana con una gamma rinnovata, pensata per un pubblico sempre più ampio. Le minicar non sono più soltanto il primo veicolo per i 14enni con patente AM, ma anche una soluzione pratica per chi cerca un mezzo compatto, facile da parcheggiare e adatto agli spostamenti quotidiani. La novità più importante è Easy, la famiglia che rappresenta l'accesso al mondo AIXAM. Disponibile nelle versioni Access e Chic, propone linee semplici, dimensioni molto contenute e un'impostazione pensata per rendere la minicar più accessibile, senza rinunciare agli elementi indispensabili nella guida di tutti i giorni. A bordo Easy sceglie una soluzione volutamente essenziale. La strumentazione è minimal, con un piccolo display centrale, mentre la plancia può cambiare carattere grazie a pannelli colorati e decorazioni personalizzabili. Una scelta che lascia spazio anche alla creatività dei clienti, trasformando l'abitacolo in qualcosa di meno standardizzato. Easy può essere scelta sia con motore elettrico sia con motore diesel. È un punto importante, perché il mercato si sta spostando sempre più verso l'elettrico, ma AIXAM continua a proporre entrambe le soluzioni. Per molti utenti, soprattutto in alcune zone d'Europa, autonomia, distanze percorse e possibilità di ricarica non sono ancora compatibili con un utilizzo esclusivamente a batteria. Accanto alla nuova Easy, la gamma Premium conferma i modelli City, Coupé e Cross, rivolti a chi cerca più comfort, più tecnologia e dotazioni più vicine a quelle di una piccola automobile. Qui il salto è evidente soprattutto negli interni, plance più curate, display ampi in stile automotive, infotainment evoluto e una sensazione generale più ricca e automobilistica. Il quadro generale conferma la crescita del segmento. In Europa il mercato dei quadricicli leggeri è aumentato rispetto al periodo pre-Covid e l'elettrico ha ormai superato il diesel. Anche in Italia le minicar hanno vissuto una forte accelerazione, spinte soprattutto dai giovani, ma con un interesse crescente anche da parte degli adulti e di chi utilizza questi veicoli per lavoro.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina.

0: pronta scala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un Montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascala su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta. Avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il tempo.

il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione

0: costruzione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me.

0: non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
3: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Caselle in Pittari, un piccolissimo borgo, siamo quasi praticamente al confine con la Basilicata. Ci troviamo vicini al Golfo di Policastro, sulla mia destra, e sulla mia sinistra c'è il Monte Cervati, che è la montagna più alta della Campania. Tra l'altro è un borgo di 1800 abitanti, piccolo, bellissimo, vedete le immagini, che è facilissimo da raggiungere, quindi invito a visitarlo. E che ci dà una serie di sorprese, ci regala dalla gastronomia all'archeologia, alla natura. Io sono felice di essere qua oggi e sono felice che voi vi arricchiate di questa esperienza. E passo la parola ad Aldo Olivieri.

0: Grazie Michele, oggi ci troviamo a Caselle in Pittari, un suggestivo borgo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, arroccato sulla collina con una vista mozzafiato sul Monte Cervati, il più alto della regione Campania. Un luogo che ci regalerà tante emozioni con un borgo medievale, un'area archeologica e tanto tanto altro. Oggi ci accompagnerà Antonio, un socio della Proloco. Ciao Antonio!
1: Buongiorno e benvenuti!
0: Allora, dove ci porterai?
1: Ma innanzitutto alla scoperta di questo nostro centro storico, un accastellamento, è nato per ragioni militari nel Medioevo, dapprima nel periodo Longobardo-Normanno, poi con gli Angioini, trova la sua veste attuale. Quindi un castrum, un paese chiuso con tre porte d'ingresso e con un accastellamento. Oggi di questo castello ci resta solo il maschio, la torre centrale, che però caratterizza il paese e ci dice anche la ragione specifica, quella militare, che si trova un po' più alto della chiesa che subito sopra.

0: Comunque è sempre suggestivo camminare tra i vicoli del borgo. Poi è così autentico, sembra quasi tornare indietro nel tempo, no?
1: Ma quello è la stanzialità, lo stare nei secoli, poi ha determinato quello che noi siamo, i nostri processi culturali. Oggi i centri storici non è che se la passano un granché bene, però il nostro ancora si caratterizza per un vissuto che è quel dinamismo proprio secolare, no? Delle culture operative, delle matrici di senso, no? Dello stare nei luoghi. E si vivono in una maniera diversa rispetto al passato, perché poi tutti i paesi del Cilento, no? Si sono sdoppiati, paese vecchio e paese nuovo, questi sono i processi storici, e quindi ne hanno risentito un po' tutti, però. Diciamo, la storia non è solo la storia quella dei libri, la storia è anche quella dei grandi patrimoni culturali. Adesso ce ne troviamo di fronte a uno perché è la Chiesa Madre, e nella Chiesa Madre di certo di storie e di vicende umane ne sono passate tantissime. Tra l'altro Casella ha una particolarità, è sempre con una matrice storica precisa. Nella parte centrale sul portale d'ingresso c'è San Michele Arcangelo. Perché? Perché a Casella c'è il santuario rupestre di San Michele.

che è l'Arcangelo, ancora meta di pellegrinaggio l'8 maggio e il 29 settembre, eppure quella è una traccia precisa, no? Longobarda e normanna, no? La loro conversione al cristianesimo, l'adozione di San Michele come figura battagliera, e oggi diciamo la fede principale che caratterizza il nostro paese è proprio quella all'Arcangelo Michele.

0: ogni borgo cilentano autentico ha una propria leggenda. Caselle in Pitteri?
1: Caselle in Pitteri ha le sue leggende, però visto che abbiamo citato San Michele, forse quella più interessante è quella che riguarda San Michele. In pratica, i frummicoloni erano i saraceni e arrivavano come un'orda, più di 300, quella a pire e quella a cavallo, neri, scuri in volto, ecco perché frummicoloni. Allora i casellesi vanno sul Monte Pitteri, dove c'è il santuario rupestre di San Michele, e con l'ausilio del monaco che prende la iunna, la fionda, quella non quella AY, la fionda quella là, biblica, certo, di Davide e Golia, la carica con una pietra e dice: io la mino e tu la porti, io la lancio e tu la porti, invocando San Michele. E la pietra che cosa va a ferire? Va a ferire l'asse dello stendardo, quindi il simbolo, il vessillo dei frummicoloni. Perché ferisce il simbolo? È l'Islam, ovviamente, è l'impatto. E i saraceni che dicono: Fimunin, Fimunin, si mettono paura di questa potenza, di questo gesto, scappiamo, che questa è mezza causetta. Cioè riconoscono Gibrael, che è citato nel Corano, San Michele, chiamandolo e offendendolo mezza causetta, che è un modo di offendere, diciamo. E questa è una leggenda che ci porta pure nelle tracce della storia, no? Dove il sacro e il profano e la storia ufficiale si mischiano per fondersi e diventare tradizione orale e lasciare il segno delle cose nelle nostre culture operative, diciamo. Questi conti, ecco, erano la nostra metrica popolare, i nostri romanzi, i nostri racconti, è quello che definivano anche i nostri confini culturali.
0: È giusto ricordare anche queste storie meravigliose. Io ti ringrazio per questo viaggio, adesso però andiamo da Michele, che ci sta aspettando nell'area archeologica di Laurelli.

0: Siamo arrivati all'Aurelle, un'area dove gli archeologi stanno scavando reperti che vanno dal IV al III secolo avanti Cristo e si può dire che qui praticamente c'è la nostra storia, cerchiamo risposte sulla nostra storia. Siamo con la responsabile Antonia Serritella e qui praticamente ci stiamo inoltrando in quella che è l'area degli scavi.
1: Questo è uno scavo che l'Università degli Studi di Salerno porta avanti ormai da oltre 10 anni e noi stiamo scavando un sito che riteniamo particolarmente importante nell'ambito della ricostruzione delle dinamiche storiche di questo territorio ed è un sito che si sta rivelando come un sito complesso, nel senso che è un potremmo definirla un insediamento costruito in maniera con un piano che prevede la costruzione di una grande strada, che è quella che vedete alle mie spalle, nord-sud, intersecata da strade minori in senso est-ovest, che delimitano gli spazi all'interno dei quali si collocano gli edifici, che sono in genere delle grandi case di oltre 600 metri quadri. Sono strutture anche ben conservate.

0: grazie al fatto che questa grande area che oggi è dello Stato, quindi mi fa piacere, come dire, ringraziare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino per il continuo aiuto, supporto, fiducia che ci offre e anche per il confronto continuo. Voglio ricordare anche il professore Femminella, che è una delle tante persone di questi luoghi che ci offrono supporto. Noi siamo in una comunità che ci offre tanto, tanto sostegno e affetto.
1: Insieme al Consiglio regionale stiamo qui proprio per promuovere quello che sono le aree interne del Cilento e del Vallo degli Arburni, così come di tutta la regione Campania.
2: I motivi per cui sarebbe opportuno venire qui a Caselle sono tanti: innanzitutto il senso dell'accoglienza, la bontà delle persone, il buon cibo. Noi siamo famosi per un'enogastronomia che in questo momento è punto di riferimento per il territorio. Esistono anche altre occasioni e altri motivi per venire. Non solo le bellezze naturalistiche, abbiamo il fenomeno carsico tra i più importanti d'Europa, quello dell'inghiottitoio del Bussento, abbiamo un importante sito archeologico, e quindi vedere tutto questo e poi fermarsi a mangiare in uno dei nostri ristoranti è un motivo ben valido per poter venire a Caselle.
3: Mario, tu dici sempre che non ti vengo a trovare. Oggi eccomi qua e voglio cucinare con te.
4: Fantastico.
3: Che mi fai mangiare? Fammi sentire.
4: Andiamo sul tradizionale proprio intenso. Abbiamo preparato degli steli di fiori di zucca, i famosi talli, qui li si chiamano talli.
3: I tadducci.
4: Noi andiamo a prendere il...
3: Andiamo.
4: Possiamo?
3: Sì, sì.
4: Così andiamo con le patate e le zucchine.
3: Questi sono invece la parte della zucca che... per far sì che poi porta avanti le zucchine si spunta, e quindi questo è il momento ideale, che poi porta anche il fiore, però questo vi posso dire che è una leccornia.
4: Aspettiamo che va in bollore e quindi...
3: Non mi fai vedere che cosa hai preparato ancora?
4: Allora, con l'amico Giuseppe e mia mamma, che adesso è lì che sta facendo i fusilli, abbiamo fatto le melanzane famose imbuttunate. Poi abbiamo fatto la classica polpetta nostra, cilentana, anche qui.
3: Casa Ova?
4: Sì.
3: Quindi si fa pane raffermo, polcaccio ricotta, uova, prezzemolo.
4: Prezzemolo, un po' di... qui c'è anche un po' di carne.
3: Vediamo un attimino com'è la situazione qua.
4: Qui abbiamo...
3: È iniziato il bollore.
4: Sì, è iniziato il bollore.
3: Dai, iniziamo.
4: Ti do una mano, ecco, così facciamo insieme. È inutile dirlo, sono prodotti immediati. Io dico sempre immediati perché sono state raccolte poche ore fa e il sapore ha tutt'altra storia. Aspettiamo
3: qua
4: giusto un minuto, così andiamo in bollore e poi...
3: Quindi
4: e
3: tu poi sali qua, giusto?
4: Noi saliamo qua, aglio crudo,
3: sale.
4: E olio crudo. Sale grosso, come stai vedendo in...
3: Quindi oggi assaggerò questa versione.
4: Sì.
3: Allora Mario, ha iniziato il bollore?
4: C'è il bollore, prendiamo tutto.
3: Ecco, belli croccanti.
4: Poi dopo andiamo con l'olio.
3: Olio extravergine di oliva, che qua abbondiamo.
4: Sì, abbiamo. L'olio ci sta, quindi generoso. Ci mettiamo due fiori vivi. Proprio così, no?
3: Ok.
4: E così anche nell'impiattamento.
3: Allora Mario, andiamo a impiattare.
4: Io so che a te piacciono più le verdure, quindi io...
3: Bravissima.
4: Mi abbonderei di verdure, quindi
3: certo.
4: Faccio una cosa così, guardi. Ti metto una zucchina, una patata,
3: Ecco.
4: Quindi, guarda, vi metto un fiore proprio vivo.
3: Ecco. Questo è il piatto mio preferito.
4: Guarda, io sono emozionato proprio perché è un piatto veramente nostro. Ce lo sentiamo proprio, sì.
3: Fantastico.

0: Caro Michele, anche questa giornata termina. Siamo qui in questo posto naturalistico, sul fiume Bussento, su questo ponte a schiena d'asino. Abbiamo visitato il borgo medievale, l'area archeologica, insomma, una giornata bellissima.
1: Una giornata bellissima, tra l'altro un borgo ricco di sorprese e di cose da vedere. Ovviamente, come tutti quanti i borghi, c'è bisogno di essere valorizzato, c'è bisogno che voi venite a vedere questi luoghi e io vi posso assicurare che ne vale davvero la pena. Noi stiamo attuando una serie di politiche per in qualche modo incentivare la popolazione, le imprese in questi luoghi e soprattutto un turismo sano e rispettoso dei posti che visita.
0: Non ci resta che invitarvi al prossimo viaggio.
1: Ciao!

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci, che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica, siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che come di consueto si apre con la rubrica Info Salerno.
1: La Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre. Il provvedimento introduce una serie di divieti, tra cui l'accensione di fuochi nei boschi, la combustione di residui vegetali e l'utilizzo di fuochi d'artificio vicino alle aree boscate. Previsti controlli rafforzati e sanzioni per i trasgressori. Il Comune di Agropoli ha ottenuto un finanziamento regionale di 2 milioni di euro per la riqualificazione del porto turistico. Le risorse rappresentano il primo passo di un progetto complessivo da circa 25 milioni destinato a migliorare funzionalità, servizi e attrattività di una delle infrastrutture strategiche della costa cilentana. Sono iniziati a Casalvelino i lavori di ripascimento del lungomare. Le attività consentiranno il ripristino della linea di costa. L'obiettivo è migliorare la fruibilità delle spiagge e assicurare condizioni più favorevoli alla balneazione. È entrato in funzione a Santa Maria di Castellabate il nuovo presidio di vigilanza urbana nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione Commercianti Castellabate ed Eco Club. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sul territorio e a contrastare episodi di degrado urbano e comportamenti incivili. Il presidio sarà attivo nei fine settimana di giugno e a partire da luglio opererà quotidianamente fino alle ore serali. Ad Agropoli sarà installato un sistema elettronico di controllo denominato Targa System lungo la statale 18 variante. Il dispositivo non rileverà la velocità dei veicoli ma servirà a monitorare i transiti e supportare le attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori, contribuendo a rafforzare la sicurezza urbana sul territorio. Il Comune di Felito ha pubblicato un avviso per selezionare i partecipanti al corso professionale per addetti al confezionamento dei prodotti alimentari. L'iniziativa è inserita nel progetto Kairos, è rivolta ai cittadini di paesi terzi e punta a favorire inclusione sociale e inserimento lavorativo attraverso formazione qualificata e sostegno economico ai partecipanti. Fino al 31 agosto torna ad Agropoli il progetto Spiaggia Solidale, dedicato alle persone con disabilità e alle realtà del terzo settore. L'iniziativa offre accesso gratuito a una spiaggia attrezzata e completamente accessibile, dotata anche del sistema Sea Track, che consente l'ingresso autonomo in mare alle persone con difficoltà motorie. Ed è stata inaugurata a Eboli la terza stagione di Summer on Solidarity Beach, il progetto promosso dal Comune e dall'azienda speciale Sele Inclusione, in collaborazione con Rafichi e il comitato di quartiere Campolongo Aversana. Il lido attrezzato inclusivo comunale si conferma uno spazio dedicato all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno delle persone più fragili.
0: Successo per l'iniziativa promossa anche a Salerno da Udicon, SOS Amare. Vi propongo una breve intervista alla presidente della Campania, Anna Lamura.
2: Oggi siamo qui, come di consueto ogni anno, per SOS Amare, una iniziativa intrapresa da Udicon nazionale e seguita in tutte le regioni e province d'Italia. Oggi il mio malcontento è tanto perché su una spiaggia che viene attenzionata quotidianamente da un'associazione balnea che oggi ci ha ospitato, quindi una spiaggia generalmente comunque pulita e priva di rifiuti, all'esito di una giornata di mare risulta tappezzata da rifiuti. Veramente purtroppo il nostro bottino oggi è stato molto ricco e questa cosa mi rammarica molto. E tra una risata e l'altra dei bagnanti, il mio malcontento cresce ancora di più, perché c'è proprio poca consapevolezza rispetto dell'ambiente. Cioè, questa è la nostra terra e molti studi dicono che siamo già in estremo ritardo, ma a quanto pare la gente non se ne rende conto. Quindi faccio riferimento anche alla civiltà, che è stata tanto, tanto proclamata in queste ultime elezioni politiche. E chiedo proprio un po' di attenzione, perché fino a quando la cittadinanza non cambia, questi grandi cambiamenti in questa città non saranno mai possibili.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Roscigno Vecchia.

0: Rocigno è un paese del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni dove il tempo sembra essersi fermato, vero Andrea?
1: Sì, assolutamente, il tempo qui si è fermato, insomma il paese è rimasto così com'era in quegli anni, insomma negli anni della frana. Ovviamente è un paese che, insomma, abbandonato, spopolato, però lo definirei un paese museo, no? In cui appunto c'erano gli ultimi abitanti, Dorina che abitava nella casa di fronte a noi e Giuseppe Spagnuolo che è morto qualche tempo fa, insomma, e che io ho raccontato nel Sentiero dei Lupi.
0: Ecco, proprio in quella circostanza sei stato qui e lo hai incontrato, tu eri un po', insomma, l'ultimo abitante, anche se naturalmente la vera ultima abitante era Dorina, però insomma ha saputo in qualche modo custodire questo patrimonio.
1: Sì, assolutamente, lui secondo me era un po' l'anima di questo luogo, perché appunto venivi a qualsiasi ora e lo trovavi qui, insomma, e quindi ha raccontato nel film per esempio gli incontri che lui ha avuto con i lupi in questi territori. E raccontava come questo paese, come dire, abbia ancora un'anima, no? Forse il silenzio di questo luogo è un po' qualcosa che parla, ci racconta, insomma, non è un silenzio di quelli dimenticati, ma è un silenzio che ci porta indietro nel tempo, ma forse anche nel futuro, perché rappresenta uno scrigno importante, no? di non solo di memoria, ma anche credo di conservazione dell'identità, un po'. Perché è un posto in cui io ogni tanto ci vengo proprio per, come dire, ritrovare forse anche certe cose che abbiamo perso, no?
2: È proprio così, poi sono contento che lo dici tu e ritorni qua dopo qualche anno. Io ricordo e devo dire che il merito dei risultati della Prologa, anche di questo museo, anche di Annavelia quando era la ragazzina Annavelia, adesso è mamma Annavelia, quindi il peso è ancora di più, e se tu ritorni su queste cose vuol dire che avevamo già ragione, però dobbiamo riconoscere che forse abbiamo fatto poco pure noi e dobbiamo fare un poco in più. Io mi sono convinto, soprattutto nel 2023, che erano i 40 anni della Prologo, che bisognava dare un impulso in più, bisognava fare qualcosa in più. In questo anno sono successe tante cose, è cambiata pure la sovrintendenza, c'è stata un'attenzione maggiore e credo che adesso ci sono le condizioni per sperimentare anche il contributo che può dare il museo, l'attività museale. Io direi qua a Rocigno Vecchio proprio il futuro è ecomuseo, perché ci dobbiamo organizzare per farlo diventare ecomuseo per meglio organizzare una prospettiva futura e che coinvolge la comunità. Poi c'è un'altra cosa importante che è stata indicata dalla sovrintendente, che è la convenzione di fare, che valorizza le risorse umane e consente al patrimonio culturale di essere utilizzata dalle risorse umane per fare anche economia. Allora sono due cose e penso che la tua idea cada al momento giusto, quindi bisogna organizzarsi con la comunità per far sì che il bene culturale impedisca lo spopolamento o quantomeno lo rallenti, fa qualcosa, perché se bene culturale e turismo insieme non hanno questo effetto, credo che saremo tutti perdenti.
0: E intanto, insomma, noi ci proiettiamo ancora al passato con una visita nel Museo della Civiltà Contadina.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo dei calzoncelli fritti. Mi servono il mattarello, la farina, un pizzico di sale, olio extravergine di oliva, acqua tiepida. Mescolo il tutto. Aggiungo poi il lievito. Lavoro ancora il composto, lo lascio riposare un po'. Poi preparo i dischetti di pasta. Vi metto della passata di pomodoro, fior di latte, chiudo i calzoncelli e li friggo in olio caldo. E i calzoncelli sono pronti.
0: Termina qui questa puntata che potete rivedere su vocitalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci stava benissimo.
0: Ci sta pennello, no? Allora,

0: Noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Figino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma, poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno, è come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata, e in genere i cerbiattini seguono perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora, lui si chiama Oreste, è un asino amiatino, si vede dal tipico manto,
0: sì,
1: crociato,
0: sì, sì.
1: Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da mano.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente.
3: E là. Puttacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
0: esatto,
1: è un'alpaca,
0: sì,
1: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori, è arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
0: Come commercializzati? In che senso?
1: Vengono venduti ai privati.
0: Ma cosa se ne fa?
1: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria,

0: Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino. È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
1: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una sola, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi, un bel kit di benvenuto per loro, qualche snackettino, una bella

0: scatolina, dei frisbee per potersi divertire, insomma qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi
0: c'è tutto,
1: c'è,
0: eh?
1: C'è tutto, c'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.

consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Ah, chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco, qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama
3: Profilo.
2: Profilo, quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo, ciao.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante, perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che li ho qui ospiti, e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione, che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate come unità cinofile.
0: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani, e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che, con una lettura molto superficiale, sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente. Bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: tra Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione c'era l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è, perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato, volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui in base all'odore di questa sostanza percepisce che c'è il gioco, quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi.

Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?

0: Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre, da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi saldi, la colonna dritta. Porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto. Uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi. E iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica. Iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca. Le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carica, scarico, scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle, uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande, cercando di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle, e allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale, lascia le spalle indietro, apre le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apre il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a respirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta e cambio lato, se il ginocchio sale, spingi verso il basso, allunga, crea un grande arco con la tua colonna, torna in centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsa flessione, in modo quasi che i talloni si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese, quindi cresce bene il tuo assetto.

subito lì, che sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento. Power vuol dire il vento. Quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene là, sollevando i talloni, quasi staccando dal pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a extra-ruotare, portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. Là, il ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte dalla parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra-ruotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra portando i talloni vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo. E dondolare avanti e indietro, la tua gamba opposta distesa e allungati sempre verso la tua testa. Da qua riporto ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e extraruoto il ginocchio e faccio piccoli cerchi con la mia testa del femur, quindi all'interno. E all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla di un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua, extra ruoto. Prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto. Intrappolo le mie dita delle mani, nelle dita delle dita dei piedi, per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente colpetti dal tallone fino alla punta delle dita per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate, schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo, quindi inspiro, espiro, in, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo, inspiro naso, e tre, espiro naso. Questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fletto la gamba opposta, tallone vicino al pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie. Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti, è una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, extraruoto adesso, i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi, una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femur e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu

ascolti il tuo corpo sempre. Quindi, se fa male, se hai per caso una protesi, ok? Cerca di sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, poggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce, il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a ferrare sotto il ginocchio, inspiro allungo, piede flex e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto. Il prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti, vado a portare piede in mezzo, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, uno e due. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri. Senti, dischi saldi. In centro ancora uno. Espiro, ruoto. Inspiro, ruoto. Torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto. E apro, guardo. Il cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ci dà la direzione al nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai a fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno. Inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out, in, out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in. Out, in, out, spalla lontana dall'orecchio, in, out, in, out. Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante.

E poi vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti. Benissimo. E poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti. Benissimo. Apro le braccia. Iniziamo solo a muovere i polsi avanti. Indietro, anche i polsi. Benissimo. Quindi vado in extra rotazione. Ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena. Da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto. Tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno, con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo. E andiamo a divaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche. Cercando di spostare il bacino, portando bene le anche. E vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco, e sente proprio l'articolazione della, passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana, quindi la farfalla, che qua potrai afferrare i talloni qua, può essere vicino oppure lontano, due palmi, ok? Vedi la tua mobilità. L'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso, e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente, per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci per portarci adesso in quadrupedia. Quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche. Ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi. E facciamo gatto mukha, quindi mukha, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metatarsi, inspiro, espiro, inspiro. Quindi il gatto mukha viene da questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E Power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra, intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Inspiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia. Due. Tre. Guardo avanti, torno in quadrupedia. Distendo a gamba opposta, inspira e ancora due. Mani sotto le spalle. Piedi. Apro bene, muovo la colonna. Da qui vado a incrociare, vado là in diagonale. Quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per due respiri.

Torno con le mani sotto le spalle, benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo e vado a portare le l'ischi, faccio vedere da qui degli ischi, quindi stacco le mie piedi e lascio la fossa proprio nelle braccia e faccio una vasana, Ardhanavasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio anche, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là il collo del piede e andiamo a rotolare, spirando indietro, in avanti, e quando vado indietro lascio andare, benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadrivare con le gambe, larghese il mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana, e osserva bene il tuo corpo, cosa vieni, osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, talloni, osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca, le ginocchia, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su. Fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dell'orecchio. Inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

0: sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
0: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per mille. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli, durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire

0: la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli, in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali, e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Buonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
0: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e a un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
0: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
3: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato

Un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a fare

0: A rendere ancora più caotica la situazione, al termine della rissa sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di scontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta

0: in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Vallo di Diano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C-2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dei cittadini e delle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
0: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montepruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito

0: un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Sara Consilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
4: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
6: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
5: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto!

0: È incredibile! È tutto disfatto!
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
3: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
0: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
3: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio Ridoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio Ridoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
3: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
3: Riccio Ridoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito.
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: «Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe!»
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: «Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare

0: ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carapace, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasta! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
2: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
2: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, non è vero?
2: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo, può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita. Già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale, con gli automobilisti anche costretti a fermarsi, e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre,

0: Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento. A Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuchtriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
1: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio, nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
1: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
3: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxi rissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli hanno consentito di identificare cinque giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località

0: cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I finanziari

0: Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggi da Ragona di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate

0: le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA, che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
1: E dopo il Tribunale di Sala Consilina ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura.
2: La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dei cittadini e delle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montebruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi,

0: Forse sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, e il responsabile dell'area Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partecipazioni ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kids of Sun hanno partecipato alla festa regionale Mini Basket Pink. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
2: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte, del secondo posto, e siamo tutto sommato contenti del campionato.
3: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
2: Beh sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona, come per esempio Saraconsilina, o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
3: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
2: Beh sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket. Vabbè, poi si vedrà.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche e soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono. E fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. E futuro è molto dura con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma. E magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM e che sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
5: Essere qui oggi e festeggiare i 125

0: 5 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, prossimi 50, 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici
1: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile. È importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano come dire, delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove, per poter, come dire, attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
2: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGIL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa, proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGIL. Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e WILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
3: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
4: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
5: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
6: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
7: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
8: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
2: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
9: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
10: Is what makes you strong.
11: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti, 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
2: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
12: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che Proprio per questa ragione, quello che stiamo rivendicando è il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
13: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono

0: dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto e più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
1: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIO, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
2: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea.

approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in 2 grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spine di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine 800. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo. Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il Calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina.

Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è un'ammirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche di breve periodo a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Cari amici di TGM Treviso, eccoci tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Certo, ma se tu... volte a 90,
1: ah, no, certamente, ma tu come...
2: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara, ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
2: Ma innanzitutto il telecomando.
3: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
2: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
2: È un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
2: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
2: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di San Scemo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco. Poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo. Esatto. Anche tu una bella storia.
4: Sì.
1: Un pochino più allegro?
4: Sì, no, è stata una bella esperienza.
2: Bravo Marco.
4: Fare televisione è stato importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Giuliano Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: Bella, soprattutto bella, perché io non credevo ci fosse il mare.
0: Ecco.
2: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, si truccano, si imbrogliano. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
0: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
6: Diciamo, allora mi compro un aquilone, così corri con la...

0: Aquilone, bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricordo che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa: non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Mi facevo un culo così, 26 chilometri, fino a quando ho avuto il coraggio, mi sono girato e ho chiesto: papà, ma sei sicuro che si alza con te seduto sopra?
1: E questo era un pezzo che lo facevo a Brevi.

0: posizione, portare il funky nella mia nazione, è la mia missione. Siamo da Gino Mano, parte avanti, scendi pista funky, parati sto funky.
1: Scimmiottando la TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Il messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché quello che fa la TV noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Cari amici di TGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico. Selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
0: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
3: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
4: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
5: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Allora, io sono qua perché scimmiottando la TV sono cresciuta e quindi facevo l'imitazione di Mina, della Vanoni e poi di Patti Pravo e poi di tutte le nostre grandi cantanti italiane e ora ci provo, scimmiottiamo la TV.

0: Scimmiettando la TV è poesia e io lo faccio cantando, lo facciamo cantando perché è coinvolgente, è meraviglioso e vi accenno soltanto una piccola parte. Muoviti tranqui funky, sei i legamenti con tranqui funky, insomma divertiamoci.
1: Tira il mondo e poi respira, ogni notte un'atmosfera e questa sera un po' speciale, se lo vuoi muoviti tranqui funky con noi.
2: Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

Che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: sti parcheggi. C'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier. It's fun to

0: Allora,
1: Maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Atto che me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fa a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che

0: dei programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Quindi lanciamo l'appello a tutti gli organizzatori italiani, le amministrazioni, insomma quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare, fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto, giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato. Sì, boh.

0: quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse, oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. E diavolo! Mamma mia! È diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnes. L'ho detto bene ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia e che profumo! Andiamo a conoscere la carambola.
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, ci assaggia, assaggia.
0: Così, in diretta?
3: Mangio, sì,
0: senza lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. E per non farci mancare nulla, vi portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
3: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papà. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è una papaya asiatica di 2 mesi.
3: Papaya di 2 anni.
0: Sì, sì, avete capito bene. 2 anni. E guardate che frutti. Miam, miam. Questo è il mango chupa chupa. Succhi. E sputi. Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava. Cos'è, Pier?
3: È il sapote amariglio questo.
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso. Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
3: Pat.

0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, 20 miglia, Pierre, Fazio, questo ed altro. Soprattutto passione, passione, passione. Complimenti anche la signora. Lei si chiama?
1: Valeria.
0: Valeria, d'Argentina. Tu ti chiami?
1: Emanuele.
0: Emanuele, dal Brasile! 20 miglia!
2: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud. Eccolo là,
0: Calabria,
2: eccolo là.
0: Mia,
2: no, no, no, fermati. Un po' più giù, più giù, più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più? Saremo io e te.
2: Accussì!
0: Saremo per sempre sì. Ragazzi, evviva il sud, evviva l'Italia. Evviva TGM Television! Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
3: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco. Talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi. Sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda, ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate. Ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, tagliamo i pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. La nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
4: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: uno.
1: Basta, 800 puntate.
0: Basta, sì, basta. Basta,
2: no, sì. È l'inizio.
3: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Stato numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti, ogni settimana tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo, controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, Maragnano!
1: Questo programma è stato offerto da...
2: FP Wine Experience, il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, 4.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema. Perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri 3 bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura ci occupiamo dei danni provocati dal maltempo a Montesano sulla Marcellana. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il forte temporale di ieri pomeriggio, che si è abbattuto soprattutto nella zona sud del Vallo di Diano, ha provocato disagi soprattutto nella frazione di Montesano Scalo. Alcuni cittadini hanno postato dei video su come la strada della frazione Scalo sia diventata un vero e proprio fiume, e non è la prima volta che capita, già è successo in altre occasioni nel corso degli anni con disagi e danni, disagi alla circolazione stradale con gli automobilisti anche costretti a fermarsi e danni anche alle case e alle attività che sono a piano terra. Inoltre a Padula alcuni alberi sono caduti a causa del forte vento, a Bonabitacolo invece è stato necessario alzare dei tombini per evitare allagamenti. Il maltempo ha imperversato un po' in tutta la regione Campania. A Pompei il direttore degli scavi Zuckriegel ha postato un video con i turisti che attraversavano la strada di Pompei sugli antichi passaggi pedonali per evitare di bagnarsi.
0: Il TG torna tra una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, adesso ci occupiamo di una serie di incidenti stradali avvenuti nel Cilento. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località Verduzio nel comune di Casalvelino, dove per cause in corso di accertamento si è verificato un tamponamento tra una motocicletta e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato un giovane del posto di 18 anni, rimasto ferito nell'impatto. Il ragazzo ha riportato traumi agli arti, in particolare ad una gamba e un braccio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Misericordia di Vallo, postazione di Omignano, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane prima del trasferimento in ospedale. Successivamente il 18enne è stato trasportato presso l'ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Presenti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Le condizioni del giovane non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Poche ore dopo un altro incidente stradale si è verificato sulla Cilentana, all'altezza di Vallo Scalo. Fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per gli occupanti dei due veicoli coinvolti, mentre le autovetture hanno riportato danni materiali. Tanta la paura tra i coinvolti e i disagi alla circolazione che si sono verificati durante le operazioni di messa in sicurezza e di accertamento. Sul posto anche qui l'intervento dei carabinieri per i rilievi del caso. Si ricorda che fino al 26 giugno sulla Cilentana restano chiuse le rampe di accesso e di uscita all'altezza di Vallo Scalo a causa dei lavori in corso. Una situazione che continua a richiedere particolare attenzione da parte degli automobilisti in transito lungo l'arteria.
0: Ci spostiamo a Marina di Camerota, dove sono in corso le indagini sulla maxirissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica sul lungomare. Vediamo.
3: Indagini in corso a Marina di Camerota sulla maxirissa avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica. Un grave episodio che si è verificato davanti a decine di giovani turisti e che avrebbe coinvolto ragazzi appartenenti a due famiglie locali da tempo in contrasto tra loro. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata inizialmente tra quattro fratelli, due per ciascun nucleo familiare, per poi degenerare rapidamente con il coinvolgimento di altri parenti e conoscenti. incidenti. Ne sarebbe nato un parapiglia generale tra schiaffi, pugni, calci e lancio di oggetti che ha seminato il panico tra i presenti. Almeno una cinquantina di persone avrebbe assistito alla scena. Una ragazza, nel tentativo di allontanarsi dalla zona della rissa, si sarebbe anche ferita durante i momenti più concitati. I video ripresi con gli smartphone da alcuni testimoni sono stati diffusi rapidamente nelle chat e sui social network, contribuendo a far emergere i dettagli dell'accaduto. Le indagini, subito avviate dai carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Francesco Carelli, hanno consentito di identificare 5 giovani coinvolti, tra i quali anche un minorenne. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabilità. Secondo quanto trapela uno dei protagonisti della vicenda, sarebbe il fratello di un dipendente di un'attività commerciale del lungomare. Quest'ultimo, a seguito del grave episodio, sarebbe stato licenziato dal titolare dell'esercizio. A rendere ancora più caotica la situazione al termine della rissa, sarebbe sopraggiunta sul lungomare un'autovettura che avrebbe percorso un tratto della strada contromano, creando ulteriore apprensione tra i presenti e rischiando di investire pedoni e passanti. Per alcuni minuti il lungomare della nota località cilentana si è trasformato in uno scenario da Far West. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida estiva e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata. A Matera è stato scoperto un giro di pedopornografia e un trentenne è stato arrestato. I dettagli nel prossimo servizio.
1: I finanzieri di Matera hanno concluso una complessa operazione finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico, reati sessuali e spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'esecuzione di 3 misure cautelari: il carcere per un trentenne, i domiciliari per 2 ventenni, tutti materani. Inoltre sono state 7 le perquisizioni effettuate. Le indagini hanno permesso di accertare gravi indizi in relazione alla detenzione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro, tutti perpetrati nei confronti di soggetti, all'epoca dei fatti, minori di 14 anni. Nello specifico, mediante l'esame degli smartphone in uso agli indagati, l'ascolto di numerose persone informate sui fatti, tra questi anche alcuni minorenni, e mirati servizi di riscontro anche documentali, i finanzieri hanno scoperto 10 soggetti, di cui 7 minori d'età, che pubblicizzavano e inviavano su gruppi WhatsApp materiale pedopornografico. Tra questo, uno compiva atti sessuali nei confronti di 3 minori di 14 anni in cambio di denaro, deteneva, pubblicizzava e inviava, sempre sui medesimi gruppi WhatsApp, materiale pedopornografico ed effettuava cessioni gratuite di marijuana a un minore di 14 anni. Per lui è scattato l'arresto e il carcere.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, indagini in corso sulla morte di due operai, uno ritrovato privo di vita nella piscina di un agriturismo a Perdifumo e l'altro deceduto in seguito a un incidente sul lavoro a Fisciano. Vediamo.
1: Indagini in corso in provincia di Salerno su due tragedie che si sono consumate nelle ultime ore. A Perdifumo i carabinieri di Agropoli stanno cercando di ricostruire le ultime ore del 36enne di origine dello Sri Lanka trovato privo di vita all'interno di una piscina in un agriturismo. L'uomo prestava servizio nell'agriturismo da alcuni giorni. Secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2 di notte sarebbe deceduto. È stato trovato poi nella piscina intorno alle 9 di mattina. I carabinieri stanno ascoltando diverse testimonianze per ricostruire le ultime ore del 36enne. Indagini in corso anche a Fisciano per ricostruire l'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di Ugo Landi, maestro artigiano del ferro deceduto in seguito alla caduta da circa 3 metri mentre lavorava nella zona industriale di Fisciano. L'uomo dopo la caduta è stato portato al Ruggida Laguna di Salerno, dove purtroppo ha perso la vita. Era originario di Calvanico. Dopo l'autopsia c'è stato il funerale.
0: E adesso ci occupiamo del Tribunale di Sala Consilina. Ieri, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è tenuta un'audizione per la riapertura del Tribunale. Sentiamo.
1: Si è svolta in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati un'audizione nell'ambito del ciclo di incontri informali relativo all'esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. All'audizione hanno partecipato il sindaco di Sala Consilina e l'onorevole Antonio D'Alessio, componente della Commissione Giustizia. Per la prima volta un sindaco è stato convocato per poter esporre in presenza davanti alla Commissione Giustizia della Camera le motivazioni che sono alla base della richiesta di riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Nel corso dell'intervento è stata affrontata la questione della soppressione del Tribunale, avvenuta nel 2013, nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria che ha comportato l'accorpamento del presidio al Tribunale di Lago Negro. Sono state anche ripercorse le motivazioni e le criticità legate a tale scelta, evidenziando le conseguenze sul territorio in termini di servizi alla giustizia e presidio di legalità. È stata inoltre sottolineata la particolarità del caso di Sala Consilina, unico tra i tribunali soppressi nel 2013 a essere stato accorpato a una circoscrizione giudiziaria appartenente a un'altra regione, la Basilicata. Sono inoltre state rimarcate le valutazioni contenute in diverse relazioni della DDA che hanno evidenziato un crescente interesse della criminalità organizzata nell'area del Valdidiano, sostenendo come la riduzione della presenza giudiziaria sul territorio possa incidere sulla capacità di contrasto ai fenomeni criminali. È stato inoltre ribadito come gli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della riforma non abbiano prodotto i risultati attesi nel caso specifico. È stata quindi richiesta la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.
0: E dopo il Tribunale di Sala Consilina

0: Ci occupiamo di quello di Melfi con la proposta avviata dalla Regione Basilicata per la riapertura. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento predisposto dalla Commissione Affari Istituzionali e Generali da rappresentare alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge C 2646 del Governo, recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il DDL è chiamato a ridisegnare l'assetto territoriale dell'amministrazione giudiziaria anche alla luce delle criticità emerse dopo la riforma del 2012. Tra le richieste contenute nel testo figura anche quella avanzata dal vicepresidente assessore della Regione Basilicata Pasquale Pepe per il ripristino del Tribunale di Melfi, individuato come presidio strategico per il Vulture Melfese e per un'ampia parte del territorio regionale. Si tratta di un passaggio istituzionale che inserisce formalmente la proposta nel confronto parlamentare sulla riforma della geografia giudiziaria, finalizzata a rendere più efficiente il servizio e a riavvicinare la giustizia ai territori. Accogliamo con misurata soddisfazione questo risultato, spiega Pepe, perché rappresenta il riconoscimento della validità delle motivazioni sostenute dalla Regione Basilicata. È un passaggio che consolida il lavoro svolto negli scorsi mesi e dimostra che le esigenze del nostro territorio sono state ascoltate. Sarà un lavoro duro e complicato, ma possiamo dire che la speranza non è morta. La richiesta della Basilicata si inserisce nel più ampio riesame della riforma delle circoscrizioni giudiziarie introdotta nel 2012, che aveva comportato la soppressione di numerosi tribunali e procure, come nel caso di Melfi. Nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si evidenzia come, a oltre 10 anni da quella riforma, il bilancio presenti diverse criticità. Tra queste l'allontanamento dei servizi di giustizia dai cittadini e dalle imprese, il congestionamento degli uffici giudiziari accorpanti e la scarsa considerazione delle specificità territoriali, infrastrutturali e produttive delle aree interessate. Così recita il testo dell'integrazione recepita dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Basilicata chiede in particolare, come già esposto in occasione dell'audizione del sindaco della città di Melfi, il ripristino del Tribunale di Melfi, che riveste carattere strategico per una vasta area, che vede fra l'altro in tale perimetro la sede di Stellantis, zona industriale di San Nicola di Melfi, un carcere di massima sicurezza, con selezione dedicata ai terroristi, un centro di trattenimento e per il rimpatrio CPR di Palazzo San Gervasio. Il fatto che la posizione della Basilicata sia stata recepita nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni, conclude Pepe, costituisce un segnale incoraggiante. Continueremo a seguire con massima attenzione l'iter parlamentare, collaborando con tutte le istituzioni affinché questa opportunità possa tradursi in un risultato concreto. Restituire il Tribunale a Melfi significherebbe rafforzare la presenza dello Stato in un'area sensibile della Basilicata e garantire un servizio più vicino ai cittadini e al sistema produttivo.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Hanno preso il via le indagini geofisiche sul sito archeologico di Roscigno Montepruno. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del progetto Roscigno Montepruno, analisi geofisiche e rilevamenti remoti per ricerche future, iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna di scavo archeologico condotta dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno. Il progetto vede la partecipazione del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Lecce e di Napoli ed è realizzato con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Le operazioni hanno preso il via dopo un sopralluogo preliminare effettuato per definire con precisione l'area di intervento e le modalità di svolgimento delle attività. Le prospezioni interesseranno l'intero settore settentrionale del sito archeologico, compreso tra la fortificazione nord, la porta nord-ovest e l'edificio individuato nel saggio 10. A condurre le indagini saranno i ricercatori del CNR dell'Istituto per le Scienze del Patrimonio Culturale di Napoli, Michele Punzo e Daniela Tarallo, esperti nell'applicazione delle metodologie geofisiche alla ricerca archeologica. L'intervento prevede l'utilizzo di due tecniche non invasive di ultima generazione, la magnetometria e il georadar. La magnetometria consente di individuare anomalie del campo magnetico riconducibili a strutture archeologiche sepolte, manufatti metallici e contesti legati ad attività ad alta temperatura come fornaci, fucine e focolari. Il georadar invece permette di rilevare murature, pavimentazioni e altre evidenze presenti nel sottosuolo, restituendo una lettura tridimensionale delle strutture senza ricorrere allo scavo. L'integrazione tra prospezioni geofisiche e ricerca sul campo si conferma uno strumento strategico per una pianificazione più consapevole ed efficace delle future attività archeologiche, consentendo di individuare con maggiore precisione le aree di maggiore interesse scientifico. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua collaborazione tra istituzioni, università e centri di ricerca, impegnati nella conoscenza e nella valorizzazione di uno dei più significativi siti archeologici del territorio. Fondamentale, inoltre, il costante sostegno della Fondazione Montepruno, che da anni accompagna e promuove le attività di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico locale, contribuendo concretamente alla realizzazione di progetti di elevato valore scientifico e culturale. Ed ora parliamo di solidarietà con l'inaugurazione del nuovo Charity Shop a Potenza della Fondazione ANT grazie al sostegno della Banca Montepruno. Martedì 23 giugno a Potenza è stato inaugurato il nuovo Charity Point da cuore a cuore della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, l'ente che dal 1978 fornisce assistenza medico-specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. Nel Charity Point di Viale Dante, che è solo una delle quasi 70 sedi sparse nel paese, sarà possibile trovare svariati oggetti come libri, abiti, idee regalo, artigianato artistico e merci donate da sostenitori e aziende, il cui ricavato verrà interamente destinato al sostegno delle attività che la Fondazione ANT realizza in Basilicata. Tra queste troviamo l'assistenza specialistica gratuita ai malati di tumore, programmi di prevenzione oncologica gratuita aperti a tutti i cittadini, supporto psicologico gratuito per pazienti oncologici e familiari, percorsi di sostegno e formazione dedicati ai caregiver e alle famiglie che affrontano il percorso della malattia. All'inaugurazione erano presenti numerosi volontari, cittadini, associazioni, aziende, istituzioni e il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico e il responsabile della Executive Antonio Mastrandrea. La Banca Montepruno ha sostenuto concretamente il progetto, contribuendo alle spese di recupero dei locali che ospitano il Charity Point di Potenza. Un rapporto, quello tra la Banca Montepruno e la Fondazione ANT Franco Pannuti, che era stato consolidato ai primi di giugno con la firma di un nuovo protocollo d'intesa finalizzato a sviluppare iniziative comuni di promozione sociale, sensibilizzazione e raccolta fondi. L'intesa con ANT Basilicata, aveva dichiarato il direttore generale al momento della sottoscrizione del protocollo, è qualcosa che parte da lontano, è un percorso di collaborazione che mette al centro le persone che hanno bisogno di sostegno e attenzione. Aver sostenuto le spese di riqualificazione dei locali e la nascita del progetto del Charity Point da cuore a cuore ci riempie di orgoglio perché rappresenta un modo per affermare il nostro ruolo di banca di comunità. Un particolare ringraziamento al delegato ANT Antonio Imbrogno per averci coinvolto in un ambito e in un progetto speciale di cui andiamo fieri e che siamo certi genererà forte valore sul territorio. Concludiamo con lo sport e con il bilancio di fine anno dei Kids of Sun, la squadra di basket di Polla.
1: Stagione di successo per il basket a Polla grazie alla società Kids of Sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all'opera del tecnico Alfonso Mastrangelo, che ha voluto fortemente riportare la palla a canestro all'ombra del santuario di Sant'Antonio. Oltre 100 ragazzi e ragazze hanno preso parte alla stagione con diverse partite.

0: partecipazione ai campionati FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Libertas e con la prima squadra che ha partecipato al campionato WISP per la prima volta nella storia pollese. A livello sportivo il risultato più importante è stato il secondo posto degli Under 16 nel campionato Libertas regionale. A luglio la squadra Under 16 sarà presente a un torneo internazionale a Porto San Giorgio. I mini cestisti sono stati invece i protagonisti del sesto torneo di Sant'Antoniello. Le atlete della squadra di Kiss of Sun hanno partecipato alla festa regionale mini basket Ping. Gli scoiattoli non hanno perso neanche una partita.
1: È un anno bello dal punto di vista del gruppo, della squadra. Finalmente dopo 3 anni siamo riusciti a ottenere grandi risultati nel campionato. Mi è uscito un bel gruppo, forte del secondo posto e siamo tutto sommato contenti del campionato.
2: Anche portare i colori di Polla in giro per la regione Campania e non solo è una bella soddisfazione.
1: Vabbè sì, abbiamo comunque sfidato squadre di alto livello, anche magari della zona come per esempio Saragonzilina o anche contro squadre del Napoletano. È stato comunque sì un grande senso di orgoglio.
2: E il tuo sogno qual è? Giocare a basket da grande?
1: Vabbè sì, c'è un sogno magari nel cassetto, sì, di giocare ad alti livelli nel basket, vabbè poi si vedrà.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Mota e in questa puntata faremo una serie per i dolori articolari, per le artriti, che si chiama Pava Mukhasana. È la serie numero uno, dove noi andiamo a movimentare tutto e muovere con gli asana specifici tutte le nostre articolazioni. Quindi vi invito a prendere il tuo tappetino, prendere un cuscino, e sederci con modo confortevole. Siamo in Siddhasana, le tue ginocchia saranno più basse delle tue anche. Porta bene gli ischi, saldi la colonna dritta, porta le mani, allunga bene. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, uniamo le mani in mezzo al plesso cardiaco con gli occhi chiusi e iniziamo a fare il nostro, osservare la intenzione della nostra pratica, iniziare a osservare i nostri cinque corpi.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Corpo fisico, quindi pelle, ossa, muscoli, organi interni. Senti la colonna dritta, allineata. Rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca, le guance, le spalle lontane dall'orecchio, mento parallelo al pavimento. Osserva il livello di energia che hai, se sei carico, scarico o scarica. Osserva dove sono i tuoi pensieri, o nel passato, nelle cose che hai fatto, o nelle proiezioni future, e ti riporti qua, nel qui e ora, sentendo la mia voce, la tua energia, il tuo corpo fisico. Osserva le emozioni che avvolgono, che ti vengono, che ti abbracciano in questo momento, li accogli. Osserva tutta la tua parte spirituale e inizia a fare un percorso di consapevolezza di essere qui ora e di iniziare questa pratica. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto ancora, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo e portiamo le braccia in avanti con la colonna in gatto. Inspiriamo e portiamo le mani lateralmente. Da qui andiamo soltanto a portare le braccia distese e andiamo a ruotare le spalle, uno in mezzo, i grandi in mezzo. Facciamo questo movimento piccolo, medio e grande, cercando di sentire le spalle che vanno verso l'alto, verso le orecchie, per sentire ancora un po' il movimento delle spalle. E allunga bene la colonna, inizia solo a sollevare una spalla alternata, poi avanti, indietro, con un movimento proprio di oscillazione, no? Nel piano sagittale. Lascia le spalle indietro, apre le braccia, porta le dita verso la parete dietro di te, apre il petto, guarda avanti, guarda il cielo, espiro, torna avanti. Da qui andiamo a inspirare, porto le braccia ancora, incrocio le dita, inclino verso la destra, guardo verso la mia ascella opposta.

câmbio lato, sede inóculo, sale spin, diverso e baixo, alonga, cria um grande arco com a tua coluna. Torna em centro e apro. Da qui andiamo a distendere le gambe e iniziamo con le gambe divaricate, larghezza del bacino. Prima di tutto andiamo a flettere i piedi, facendo una dorsoflessione, in modo quasi che i talloni si stacca, gli alluci vengono verso la tua testa. Appoggio le mani lateralmente, le polpastrelle, e andiamo solo a stendere e flettere la caviglia, portando il massimo che puoi, lasciando le gambe molto distese. Quindi cresci bene il tuo assetto, gli ischi sono al pavimento, e andiamo a portare proprio questo movimento, power vuol dire il vento, quindi è eliminare vata nell'aria che abbiamo nell'articolazione, quindi quando noi possiamo portare questo movimento, noi andiamo a fare fluire tutta questa energia che a volte diventa anche bloccata. Da qui adesso andiamo a alternare, come se uno frena, un altro accelera, i piedi, porta bene la sollevando i talloni, quasi staccando dal pavimento. Poi fermiamo in centro e andiamo a extra-rotare, portare questo movimento. Facciamo un movimento verso fuori, come se l'ultimo dito, il quinto dito, va verso il pavimento. La ginocchio e la coscia accompagnano il movimento, quindi il movimento c'è una piccola rotazione della testa retrocantere, ma poca, ma perché il movimento parte dalla parte della caviglia. Torniamo in centro e facciamo il contrario, punta e extra rotiamo. Quindi movimento di inversione, pronazione, sono tanti movimenti dei nostri piedi. E allunghiamo, senti bene la caviglia per muovere bene. Questa serie è fantastica per aiutare davvero a combattere l'artrite. Il respiro è fluido. E da qua fermiamo. Da qua andiamo a flettere la tua gamba destra portando i talloni vicino al pube. E iniziamo solo a sollevare il gluteo e dondolare avanti e indietro. La tua gamba opposta distesa e le alloci sempre verso la tua testa. Da qua riporto, ginocchio, stacco, afferro con la gamba, mano e extraruoto il ginocchio. E faccio piccoli cerchi con la mia testa del femore. Quindi all'interno e all'esterno, lasciando sempre come se fosse una culla da un bambino. Posso anche portare le mie mani qua, ok? Afferrando dentro. Da qua extra ruoto, prendo i piedi e giro più possibile la pianta verso il soffitto, intrappolo le mie dita delle mani nelle dita dei dita dei piedi per fare un piccolo movimento di circonduzione. Ricordando che il nostro piede è un capolavoro, quindi abbiamo 28 ossa, tantissime articolazioni, piccole, grandi. Andiamo a ruotare in senso opposto. Poi da qui andiamo a portare la mano chiusa e fare piccoli colpetti, esattamente colpetti dai talloni fino alla punta delle dita, per cercare di portare energia. Ok, da qua riportiamo. Andiamo a afferrare sotto il cavo popliteo con le mani incrociate, schiena dritta, allungo bene, distendo, inspiro, espiro, calcio il tallone verso il gluteo, quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, in, out. Con la prossima espirazione facciamo tre calcettini, espirando, facendo, inspiro naso, e tre, espiro naso. Questo per svuotare bene. Ultimo, e adesso faccio una piccola circonduzione proprio del ginocchio, l'articolazione del ginocchio all'interno, quindi la colonna dritta, poi al contrario, come se volesse proprio separare la gamba. Benissimo. Ok, da qua afferro in mezzo ai piedi e distendo la gamba, portando sempre la schiena dritta, gamba e porto a terra. Adesso fletto la gamba opposta, tallone vicino al pube, afferro bene con le mani vicino sotto le ginocchia, faccio un piccolo dondolio staccando i glutei, ok? Potete trovare tantissime versioni di questa serie.

Questa serie è una serie che ho creato un po' di adattamenti, che sono alcuni piccoli movimenti. È una serie che esiste da tantissime migliaia di anni e è una serie davvero molto bella per aiutare la nostra articolazione. Da qua riporto, extraruoto adesso, i piedi, la coscia e vado a fare piccoli cerchi. Una mano va fuori il ginocchio, senti la testa del femore e puoi osservare quanto più tu riesci ad aprire la gamba, poi all'interno. Importante che tu ascolti il tuo corpo sempre, quindi se fa male, se hai per caso una protesi, ok? Cerca di se sei con dolore sull'anca, quindi osserva di non esagerare nel tuo movimento, devi tu ascoltare bene il tuo corpo. Da qui vado a afferrare, appoggiare caviglia, intrelaccio le mie dita delle mani all'interno, fra gli spazi delle dita dei piedi e faccio piccoli cerchetti all'interno, schiena dritta, poi al contrario. Benissimo, senti bene la caviglia libera, il malleolo. Poi vado a mani chiuse, fare colpettini. Ricordiamo che i piedi riflettono il nostro corpo, quindi tutti i piedi riflettono i nostri organi interni, la nostra parte strutturale. Del tallone rappresenta la curva qua, del arco plantare, la nostra lombare, in mezzo la toracica e verso l'alluce il tratto cervicale. Benissimo, porto qui. E vado a ferrare sotto il ginocchio, inspiro allungo, piede flex e espiro, tallone verso il gluteo. E iniziamo a portare questa energia dal piede verso l'alto. Il prossimo tre calcetti con tre espirazioni.

Ok, facciamo adesso piccole cerchie all'interno, lascia che il ginocchio, la coscia è molto vicino al tronco e poi al contrario, lascia che la gamba va libera, ascoltando sempre il tuo corpo. Benissimo, distendo, afferro là in mezzo all'arco plantare, allungo la schiena, piede flex, la gamba di base flex, inspiro, tronco in avanti e vado a portare piede indietro, benissimo. Porto le mie mani fuori, benissimo. E da qua semplicemente vado da portare, inspirando, testa verso le ginocchio, 1 e 2. Quando vado con l'orecchio verso, guardo in diagonale, ok? Quindi inspiro in centro, testa e guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, guardo in diagonale. Inspiro in centro, appoggio bene le mani, allunga bene la colonna, porto in centro, espira, ruoto verso il lato destro. Importante che quando ruoti, espiri, senti dischi saldi, in centro ancora uno, espiro, ruoto, inspiro, ruoto, torno in centro e andiamo adesso a portare mento al petto e apro, guardo. E cielo, anche lo sguardo, ok? Lo sguardo è importante perché lo sguardo ti dà la direzione, il nostro drishti. Drishti è la direzione dello sguardo. Quindi guardo, non è solo la testa che muove, ma tutto, anche gli occhi, porto in centro. Adesso porto il mento al petto e vado a rotolare verso la tua destra, solo metà. Quindi facciamo una mezza circonduzione, cercando di fermarmi sempre davanti, non vado mai fare una circonduzione completa del capo, sempre portando qua. Espiro quando vado avanti, inspiro quando apro bene, torno, inspiri. Se stare con le gambe distese è ancora un po' esige tanto del tuo corpo, fermo in centro. Può piegare le ginocchia, appoggiare qualcosa sotto le tue gambe, ok? Quindi lo puoi anche facilitare. Da qui adesso apro le braccia, vado a incrociare dietro, inspiro, apro il petto, espiro, gomito che vanno la curva la colonna verso le ginocchia. In, out.

Out. Adesso andiamo a piegare le ginocchia, quindi lascio il tallone fisso, piego, quindi in, out, in, out, spalla lontana dall'orecchio, in, out, in, out. Porto le braccia aperte, porto le mani che toccano, importante, i pollici vanno sopra e le quattro dita davanti. Andiamo solo a girare, fare piccola circonduzione delle spalle in avanti, benissimo, e poi al contrario, abbiamo fatto liberi qua, abbiamo un po' più di asse, riportando i gomiti, benissimo, apro le braccia, iniziamo solo a muovere le dita. I polsi avanti, indietro, anche i polsi, benissimo, quindi vado in extra rotazione, ricorda sempre di piegare se è troppo per la tua schiena, da qua andiamo a portare le mani avanti, dietro, quindi verso il basso, verso l'alto, tutte e due verso l'alto e avanti. Quindi sono piccoli movimenti che ti aiutano a dare questa energia proprio per ogni articolazione. Andiamo a incrociare le dita delle mani, i gomiti, e facciamo piccoli cerchi all'interno, con la base proprio, proprio il polso che tocca uno all'uno. Benissimo. E da qua apriamo. E andiamo a divaricare le gambe. E soltanto a muovere, abbiamo già fatto questo movimento, muovere le anche. Cercando di spostare il bacino, portando bene le anche, e vado a portare la gamba, e da qua mollo la gamba come se fosse fare un piccolo calcio, e stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco la gamba, torno in mezzo, stacco, e sente proprio l'articolazione della. Passando fino a che passiamo in mezzo e siamo in Baddha Konasana, quindi la farfalla, che qua potrai afferrare i talloni qua, può essere vicino oppure lontano due palmi, ok? Vedi la tua mobilità, l'importante è che inspiri, espirando porti i gomiti che spingono verso il basso e apri come se fosse un librettino tra i piedi, come se volesse portare tutte e due, vedi, la pianta verso il soffitto. Ok, e da qua inizia solo a dondolare lateralmente per lavorare bene le anche, quindi apri bene, spingi. Questo movimento è piacevole perché ricorda anche quando siamo bambini, no? Che siamo un po' a giocare così, lascia il corpo libero. Adesso ci fermiamo in centro, ottimo, e andiamo a unirci. Per portarci adesso in quadrupedia, quindi mi porto con le mani sotto le spalle, i piedi, ginocchio sotto le anche, ricordo sempre di non guardare, non vedrò i miei piedi, e facciamo gatto mucca, quindi mucca, prima nel neutro appoggio, guardo il soffitto, spingo mani, gatto, metatarsi, inspiro, espiro, inspiro, quindi il gatto mucca viene di questa serie che utilizziamo tanto per muovere tutta la lombare. Vedi che stiamo facendo tutta la schiena, quindi facciamo ogni articolazione, tutto il corpo. Inspiro ancora. E Power Utkatasana, questa serie è molto efficace al mattino, appena svegli, quindi può essere considerata una pratica del mattino. Da qua distendo la gamba destra. Intraruoto e porto il ginocchio al petto e allungo. Espiro e capada. Espiro, apro. Espiro. Da qui allungo la gamba. Da qui vado a incrociare e vado ad appoggiare più che riesco in diagonale. Allungo bene, bene, bene. Braccio disteso. Tre respiri di pancia, due, tre,
3, guardo avanti, torno in quadrupedia, distendo a gamba opposta, inspira e ancora 2, mani sotto le spalle, piedi, apro bene, muovo la colonna, da qui vado a incrociare, vado là in diagonale, quello che riesco a fare, allungo, distendo le braccia. Ancora per 2 respiri. Torno con le mani sotto le spalle. Benissimo. E da qua vado a incrociare, mi siedo. E vado a portare le ischi, faccio vedere, da qui dell'ischi, quindi stacco le mie piedi e lascio la fossa proprio nelle braccia. E faccio una vasana. Ardha Navasana, che è la metà, quindi porto qui, il peso del corpo vale indietro, ginocchio, guarda, talone, ginocchio, anca, schiena più dritta possibile, braccio a lungo del tronco, ok? Allungo bene, da qua incrocio, afferro là e collo del piede, e andiamo a rotolare, spirando indietro, in avanti, e quando vado indietro lascio andare, benissimo, vado su. Giù. Anche questo movimento è molto piacevole. E l'ultima volta. E da qui distendo le gambe verso il soffitto in Viparita Karani, braccio a lungo del tronco, gambe distesa, e vado scendendo le mie gambe, controllando sempre l'addominale, la colonna a terra. E lascio. Quadevare con le gambe, larghese il mio tappetino, braccia, palmo verso il soffitto, sono in Shavasana, mi osserva bene il tuo corpo, cosa vieni, osserva i punti di appoggio, la testa, spalle, glutei, polpacci, taloni, osserva i punti di non appoggio, tratto cervicale, lombare, dietro le ginocchia. E senti il tuo corpo completamente diverso, ogni articolazione più libera, testa, spalle, gomiti, avambraccio, colonna, l'anca, le ginocchia, piedi, tutto completamente più energizzato, più morbido. Da qua ti chiedo di piegare la tua gamba destra, porto il braccio verso dietro, vengo su. Fianco lateralmente e vado a sedermi in Siddhasana o Sukhasana. Allungo bene la spalla, spalla lontana dall'orecchio. Inspiriamo e per iniziare a sentire anche qua l'energia del nostro corpo attraverso tutto il nostro corpo fisico, energetico, mentale, emozionale, spirituale. E siamo giunti alla fine della nostra puntata e io vi ricordo che siamo su Web TV tutti i giorni, nello stesso orario, e vi invito a seguirmi o iscrivermi sul mio canale social, su Instagram, dove sarò disponibile per qualunque tipo di domanda. Vi ringrazio con questo Shanti Shanti Shanti Hi. Namaste e ti aspetto alla prossima puntata.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
1: Signora! Signora! Signora!
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TGM Treviso, eccoci

0: tornati in onda. Perché 800 puntate? Perché siamo arrivati a 800 puntate. Come diceva il grande Galifo, tutto il resto è noia. Sigla, Marco Carena.
1: Se non sai cosa

0: Avete capito bene? 800 puntate, 800 volte insieme in onda in questi 7, 8, 12, 15 anni. Ragazzi, è veramente un amore da questa parte all'altra parte. Ci vogliamo bene? Diciamocelo ufficialmente, abbracciamoci. Grazie, applauso. E adesso scimmiottiamo, visto che la puntata è sotto il segno dei ricordi, dell'emozione, noi vogliamo scimmiottare la TV con i momenti più surreali di questa storia meravigliosa chiamata TG Evans Television.
1: Siamo contenti di poterla raccontare a 360 gradi questa storia della televisione.
2: Ma se tu... volte a 90, diciamo.
1: Ah, no, certamente, ma tu come...
3: Meglio 360 che a 90.
1: Allora, sono confuso come prima più di prima, come direbbe grande Tony Dallara. Ma se partiamo dalla storia della televisione, cosa è cambiata nella TV di oggi?
3: Ma innanzitutto il telecomando.
4: Tu nella vita comandi fino a quando hai stretto in mano il tuo telecomando.
3: Prima non c'era e adesso c'è.
1: Questo è un dettaglio importante.
3: È stato un dettaglio importantissimo. Poi i colori.
1: Colori.
3: Io me la ricordo ancora in bianco e nero e con mio nonno che salutava l'annunciatrice.
1: Fantastico. Senti, tu l'hai vissuta direttamente perché hai cominciato con il drive-in, poi Maurizio Costanzo e poi tanta televisione, cinema, attore, doppiaggio, insomma. Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì. In che senso?
1: Sì. Ti piace ancora oggi a te?
3: Sì, sì, io mi diverto ancora tanto, grazie soprattutto agli stupefacenti che uso per poter tirare avanti.
1: Va bene, Marco Carella, invece tu hai cominciato vincendo il Festival di Sanremo, insomma, quello che è stato, diciamo, l'epicentro della pura follia, la tua follia si è espressa su quel palco, poi sei nato al Maurizio Costanzo, poi al Festival di Sanremo, esatto. Anche tu una bella storia.
2: Sì.
1: Un pochino più allegro?
2: Sì, no. È stata una bella esperienza.
3: Bravo Marco.
2: No, fare la televisione è stato importante, farla, ma anche vederla, ne ho guardata tanta e ho scoperto dopo anni che la televisione, quando la guardi, se l'accendi è meglio.

0: Giuliano Marina, cosa potremmo dire su questa città?
1: Bella, soprattutto bella, perché io non credevo ci fosse il mare.
2: Ecco. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
0: Quanto è bella Diano Marina.
1: Va bene.
0: Il gobbo è portato oggi?
1: Sì.
0: Quanto è importante il gobbo, ragazzi?
1: Vi presento alla mia famiglia, non si truccano, si imbrogliano. Ah, di Gaber questa, va bene.
0: Possiamo cominciare così?
1: Via, sì.
0: Signori, che parli il palco.
3: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
4: Non ci credo, Enzo, vai. Io voglio lei.
0: Giù il gettone, ragazzi, perché adesso portiamo... Portiamo Diano Marina, la portiamo in Europa, andiamo in Eurovisione.
5: È stato un susseguirsi di emozioni, scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani, con attori protagonisti del piccolo schermo e un pubblico fuori in tutti i sensi e affamato di TV.
4: Mario Zucca!
6: Diciamo, allora mi compro un aquilone, così corri con l'aquilone. Bello, perché almeno questo aquilone era meraviglioso, però mi ricorda che questo aquilone più che volare arava la sabbia, cioè non si alzava mai e pesava tantissimo. Io, mio papà mi fa: non ti voltare, continua a correre, prima o poi si alza, ma tu corri, corri, corri. Facevo un culo così, 26 km, fino a quando ho avuto il coraggio, mi

0: nazione, portare il funky nella mia nazione, è la mia missione. Siamo da Gino Mano, parte avanti, scendi pista funky, paradiso funky.
1: Scimmiottandolo a TV, ragazzi, piccola pausa, pausa relax, pausa cantadoccia. Vogliamo rendere omaggio a tutti gli italiani partendo dal sud, dal nord. Facciamo il giro della ruota nord, signori. Claudio Chiappucci, Gianni Bugno, vieni qua, due grandi campioni del ciclismo italiano. Quale canzone ti viene in mente se parliamo di nord in generale?
2: Quella di Battisti.
3: Chissà, chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E dopo con tanta follia, signori, un po' di relax. Il messaggio è diretto a noi, cioè noi.
4: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E allora torniamo a scimmiottare con la televisione italiana, perché quello che fa la TV noi lo portiamo ai livelli più esasperati. Vogliamo condividere con voi questa pura follia, perché 800 puntate sono 800 puntate. Ari, ari, ari, oh, tutti!

0: Cari amici di TGM in Television, parliamo di Scimmiottando la TV. Il tour ci ha portato a Somma Riva del Bosco. Sintesi.
1: Vai, tra il pubblico. Selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo Scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente.
0: Ah, Diano Marina, sintesi.
2: È stato un susseguirsi di emozioni, Scimmiottando la TV ha coinvolto tutti, con canzoni, quiz, barzellette, comicità, entrando e uscendo dalla TV, esaltando storici programmi di ieri, oggi e domani.
0: E questa sera a Borghetto, Santo Spirito, in provincia di Savona. Sarà una serata molto caliente, molto particolare. Caliente perché fa caldo, particolare perché ci sono tanti ospiti e tanti artisti che su questo palco stasera si alterneranno. Anzi, profitto, conosciamoli subito.
3: Buonasera a tutti, sono Federico Doc e per Scimmiottando la TV il mio ruolo sarà quello di interpretare un telegiornale. Visto che ormai siamo bombardati di notizie, fare un telegiornale un pochettino più ironico, perché comunque la gente ha bisogno di informazioni ma anche un po' di ridere. Quindi spero di portare un po' di news, ecco, fresche per questo bellissimo format che è Scimmiottando la TV.
4: Genova, momenti di tensione su un autobus. I passeggeri avevano tutti quanti il biglietto. Calizzano, trovato un raro esemplare di vipera con tre occhi. Lo hanno subito ribattezzato suocera.
5: Allora, io sono il più giovane della compagnia di Scimmiottando la TV e scimmiottarla mi ha insegnato a ramarla in un certo senso, a ripercorrere le tappe storiche della televisione che hanno provato ad essere lo strumento più bello, più importante e che è entrato nelle case di tutte le famiglie italiane e non solo. I social vanno molto bene, ma la televisione non va mai dimenticata perché ha un valore culturale oltre che di grande divertimento. E io questa sera avrò il compito di far cantare tutta la piazza di Borghetto, Scimmiottando sempre la TV.

Canto, le mani in tasca, canto, scimmiottando la TV io canto, perché è una cosa molto importante, ricordiamoci, fa bene alla salute, quindi scimmiottiamo la TV.

che dire, io ho cominciato così, ma poi sono guardando la televisione con tutti, ma alla fine ci sono anche finito dentro e posso dire che è stata un'esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita e soprattutto ho capito una cosa, che l'uomo discende da scimmiottando la TV.

0: i parcheggi, c'è l'isola Gallinara e in autostrada qualche coda, ma è rara.
1: E come sempre, ancora una volta, il pubblico protagonista, scimmiottando la TV dentro e fuori la televisione italiana, rendendo omaggio ai più grandi conduttori, ai programmi che hanno fatto storia, come Ballando con le Stelle, come La Corrida di Corrado, come La Sei l'Ultima, come il Maurizio Costanzo Show, come il Festival di Sanremo. E noi di questo ci guardiamo un po' di diretta del palco, firmata dalla regia di Massimo Fornasier.

0: Allora,
1: maglietta.
0: Antonio, eccolo qui, il signor Antonio, che è un signore che voi non lo sapete, ma ha appena terminato, un grande comico, il signor Antonio, ha appena terminato una tournée internazionale che lo ha portato a riempire dei palazzetti anche, non solo dei teatri, portando in giro la sua comicità, e questa sera ci delizierà di una barzelletta scritta, pensata, ideata dal signor Antonio stesso. Prego.
2: Ah, tocca a me?
0: Sì, Antonio.
1: Le idee chiare?
2: Sicuro, eh?
0: Forse sì.
2: Una mattina due amici si incontrano. Il primo sa che è, l'altro è un appassionato pescatore. Come non sei andato a pesca quest'oggi? Perché tanto non aver preso niente. E come fai a esserne certo? Ho letto l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci.
0: Un genio!
1: Poi
0: Un genio contemporaneo!
3: Io da Costanzo sono arrivato perché ho vinto appunto il Festival di San Scemo e ho presentato la canzone che ho fatto a San Scemo, ma soprattutto poi ho fatto una canzone che è diventata un po' la sigla per quella stagione in cui sono andato. Che bella!

0: programmi più belli della televisione italiana, perché ci ha regalato un fiorello fresco, quasi all'improvviso, lo conoscevano in pochi, va in televisione, va in piazza in maniera genuina come oggi fa il nostro Giacomo Icardi e fa cantare tutti. Ma vediamo com'è nato il programma di Fiorello, quella prima volta, la prima edizione.
1: Amici di Italia 1, buonasera da Fiorello, indovinate dove siamo, guardate questa piazza, si chiama Piazza delle

Le amministrazioni, insomma, quelli che hanno voglia di ospitare un evento particolare fuori dal comune, diciamole, bene sì, scimmiottando la TV e lo spettacolo che fa per voi, perché all'interno ci può stare veramente di tutto. Giochiamo, cerchiamo di non essere, di non offendere nessuno, ma cerchiamo di esaltare quello che la televisione ci ha regalato.

0: Quale potrebbe essere una canzone che rende omaggio al centro Italia, un po' anche a tutta l'Italia, e che in qualche maniera comprende anche la sua storia?
1: Il diavolo.
2: Gira di notte con le anime perse. Oh, oh, oh, oh. Il paradiso è un'astuta follia. È diavolo! Mamma mia! È diavolo!
0: Va bene giocare, scimmiottate la TV, fatelo anche voi a casa. Adesso noi facciamo un salto a Ventimiglia, sul crostone di Ventimiglia, sul promontorio di Ventimiglia, perché c'è un pazzo, c'è un professore che coltiva i manghi, il mango e non solo, frutta esotica direttamente in Liguria. Cari amici, non siamo ancora in Brasile, neanche in Argentina, siamo in Liguria, esattamente in una delle tante terrazze, ma questa è una terrazza particolare di Ventimiglia in provincia di Imperia. Lui si chiama Pierre, è un professore di matematica che nel tempo libero si è inventato che cosa? Dillo, dillo.
3: A coltivare i manghi.
0: I manghi! Mango papaya. Sempre in Florida, cioè a Ventimiglia, il mango Tommy Agnis. L'ho detto bene, ragazzi, guardate, guardate che colore, guardate che viola, guardate che meraviglia! E che profumo! Andiamo a conoscere la carambola!
3: È questo frutto qua che viene chiamato anche frutto stella.
0: Sembra un peperone, sembra.
3: Ma è buonissimo, allora, assaggialo.
0: Così, in diretta?
3: Mangio, sì.
0: Senza lavarlo?
3: Senza lavarlo.
0: Proprietà?
3: Proprietà antiossidanti.
0: Ma devo mangiare con calma o con grinta?
3: Dipende dalla sete che hai.
0: Da oggi la vita sarà carambola. Che meraviglia. Ballerò la rumba. Per non farci mancare nulla, li portiamo anche in Australia. Questo è il mango australiano denominato come?
3: Kensington Pride.
0: Kensington Pride, ragazzi, tutto questo a Ventimiglia. Non ci credete? È tutto vero. Mango papaya, ananas, e quando è sera non sento. Questo è il mango kit, quello che tutti dovrebbero avere in casa, nel comodino, nel cassetto, in tasca. Un mango kit allunga la vita, salva la vita. Questa è la papaya asiatica di 2 mesi!
3: Papaya di 2 anni!
0: Sì, sì, avete capito bene! 2 anni! E guardate che frutti! Miam, miam! Questo è il mango chupa chupa! Mmm! Succhi! E sputi! Pensavo di aver visto tutto nella vita, ma questo mi mancava! Cos'è, Pier?
3: È il sapote amariglio, questo!
0: Ragazzi, questo non è un posto, è un paradiso. Questo è il paradiso! Non sento lo stress. E questa è la granadilla, cioè il frutto della passione. La stessa passione che ci mettono, che ci mettono questi ragazzi. Questi sono dei ragazzi, eterni Peter Pan. Pier, cognome?
3: Fazio.
0: Fazio! Avete capito? Ricordatevi, Ventimiglia, Pier, Fazio, questo ed altro. Soprattutto passione, passione, passione. Permettete la signora, si chiama?
4: Valeria,
0: dall'Argentina, non ti chiami?
4: Emanuele.
0: Emanuele, te la do io, Brasile! Ventimiglia!
2: L'ultimo blocco è Luca sotto la doccia, perché dobbiamo salutare anche il sud! Eccolo là,
0: cara,
2: eccolo là!
0: Mia,
2: no, no, no, fermati! Un po' più giù, più giù! Più giù.
0: In questo mondo di ladri, in questo mondo di eroi, non siamo, vuoi ancora più, saremo io! E te!
2: Così!
0: Saremo per sempre sì! Ragazzi, evviva il Sud, evviva l'Italia, evviva TGM Television! Momento culinario, signori! Chi meglio di lei in cucina con Rossella? Stupiscici, vai Rossella!
5: Cari amici di TG Event, eccomi nuovamente nella mia cucina. Sì, lo so, manco da tantissimo tempo, ma impegni lavorativi mi hanno tenuta lontana. Adesso facciamo un piatto leggerissimo e fresco. Talmente fresco da portarlo in spiaggia con noi, sì, perché io ho la fortuna di vivere in un posto bellissimo di mare e quindi oggi faremo una pasta fredda ma anche calda, sì, perché la mangiamo adesso e domani la portiamo in spiaggia. Vieni Cosimo che ti faccio vedere gli ingredienti. Io ho scelto le pennette rigate, ci serve della mozzarella, del tonno, pomodorini, olive taggiasche, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, origano, olio e sale. Dai Cosimo, vieni ai fornelli con me. In una padella ci versiamo dell'olio, lo spicchio d'aglio, ci mettiamo il tonno, dell'origano, le olive taggiasche, 9 pomodorini. Chi mi ha sempre seguito sa che i miei piatti sono sempre velocissimi e facili, perché con il lavoro non posso fare molto. E li facciamo saltare pochi minutini. Facciamo bollire l'acqua per la pasta e lasciamo freddare questo. L'acqua bolle, quindi ci buttiamo la pasta. La nostra pasta è pronta, rigorosamente al dente, altrimenti mio marito non la mangia. Ci buttiamo dentro il nostro preparato, la mozzarella fresca, tagliata a cubetti. Mescoliamo il tutto e ci aggiungiamo ancora origano, prezzemolo. E la nostra pasta è pronta.
0: Scimmiottando la TV finisce qua, ragazzi, però ci vuole la canzone che unisce gli italiani, che ci porta a tavola, ci dà allegria, ci dà il senso della festa.
1: Io la so!
0: Qual è la canzone che unisce gli italiani? 3, 2, 1...

0: finisce qua.
1: E basta, 800 puntate.
2: Basta, sì, basta.
0: Basta,
2: no,
0: sì.
3: È l'inizio.
0: E non finisce qua. La torta era anche buona, ragazzi. Ringrazio gli amici di Oliva. A questo punto, momento serio. Dopo tanta follia e divertimento, una piccola riflessione, un'importante riflessione. Ma chi può intervenire lo faccia subito.
4: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni post-operatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: puntata numero 800 finisce qua, noi continuiamo ad andare avanti ogni settimana, tante emozioni, andremo avanti per altre 800 puntate, vi dico solamente questo: controllate, verificate, socializziamo, andiamo sul sito, scriveteci, fate quello che volete, l'importante è che restiamo uniti! Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, tanti auguri, Maragnano!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore. Quindi, se

0: Senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata. ti risolvono soprattutto

0: Ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì.
2: provare?

0: le gambe, sto molto bene.
1: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
0: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
1: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno

0: veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi per lui o per lei. Calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano, e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella

provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale gravitante verso Avellino e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben 3 denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi rosso. Il Taurasi, DOCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva 12 gradi. Il Taurasi DOCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno è in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Eleonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali. Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese ha consentito che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una ammirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della

nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino.

L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito occorrono politiche pubbliche

pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva, quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale quindi le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù, ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto.

il nostro impasto arbitrariamente, presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta che adesso è tutta ruvida e la prendete a sganassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strizzazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che gli dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto su a dente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là! E viene un bel mucchio di colori. Beh. Ale! Mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io, come al solito, ci ho messo del mio, ma insomma, vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui.

0: qua con il fiore. Molto buoni, grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente

0: arabi sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
1: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
0: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia. Il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi. Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
2: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
3: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a un'organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50 più 1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un più 15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un più 16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al Piano Casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri due colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
0: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
4: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
0: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
5: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
6: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
7: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un

0: unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.

Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.

Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di cinque nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Tre i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera, invece, sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.

La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.

Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.

Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale

mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.

Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campagna e Moio della Civitella.

hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperature per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno, con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano

propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.

Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.

Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza del

l'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.

Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.

Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto del Museo Rigenere Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Stala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.

Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia delle identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pestum, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campagna e Moio della Civitella.

dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettar legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, incuota, perché questa è un'analisi incuota, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi, nel corso del pomeriggio, i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbero risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28, al mattino cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38, con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori

estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 €. Cassa contenitore a 35 €. Porta bottiglie a partire da 20 €. Porta TV a 65 €. Set di 4 sedie a 190 €. Mobile multi

0: multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della polizia stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.

Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.

Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera, invece, sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.

La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.

trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicata alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte e terapia che ha consentito ai partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.

Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Stala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.

Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pestu, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campania e Moio della Civitella.

hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in

sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici,

0: anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della polizia stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.

Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.

Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.

La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele

Petrocelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.

Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.

Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memoria, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.

Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campagna e Moio della Civitella.

hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettar legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperature per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi

Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno, con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione, con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità best drive a polla. Da anni siamo il

0: Punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della polizia stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.

Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.

Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114esimo corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.

La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.

Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera

esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Oletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.

Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memoria, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.

Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigio attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici

Parigi e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campania e Moio della Civitella.

hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo, l'asse passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di

sabato 27 giugno inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione, con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà.

Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa, ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante, chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli, decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio

Nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato? Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomiglia affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomiglia affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
6: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina, il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, eh già.
0: Arrivò

0: l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto Natroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto Natroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
1: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto Natroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto Natroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
2: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto Natroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
3: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

0: ma ora era con la sua vera famiglia. E davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante!»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare!»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
2: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto, tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
3: «Sua Altezza è giovane?»
2: «Oh sì, giovane e molto bello!»
3: «Ah, ed è ricco?»
2: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare!
2: È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
3: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabasso è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo si sposarono.
5: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare marathon e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle 7 fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di 3 grandi anelli principali tra loro collegati. Anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo. Anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo. Prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o faux gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso, punto tracciamento. Tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella rosa. Eccola qua.

0: più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così. Io ho paura che tra qualche anno.
1: Non mi sembra proprio.
2: Dai, dai!
3: È la donna!

0: stai lì, stai lì.
1: Brava.
2: Leader, e quindi e lasciamo uscire ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di Forti ed è per lui il pettorale il 6 ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. Stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana, eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.

0: Presidente della Federazione Ciclista Trentina, a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti che adesso no, guardano al cielo il sorriso dei nostri atleti. I fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro Presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
1: Sì, è stata una gara molto controllata fin dall'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, spinto fino all'arrivo.
2: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte era un po' diversa, hanno inserito anche qualche single track con qualche radice, quindi era un po' più simpatico da farsi e sì, sono contenta.
3: Poi è stata anche una giornata per ricordare Silvano Yanes, che si è mercato molto anche per te, che cosa puoi raccontare?
2: Sì, Silvano, lo sappiamo tutti, è stato un grande campione e purtroppo quel giorno all'Europeo Gravel ad Asiago ero presente, però è un ricordo e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
4: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine e siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
5: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato, ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 km dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a

0: conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
1: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 Kilometer der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnte und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
3: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana, è ormai è diventato una

appuntamento molto importante, settimanale, con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore: il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi, cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo, e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata. Ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG. Naturalmente sani, buona visione e che la natura sia con voi.

il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente, che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto.

0: aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma frulla a più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così è una bomba, ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi. Mendelsohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta è in eccesso, viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a mare, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno delle recinzioni.

visibili e accessibili, così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma è una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi. I più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

Atlas John Felix. Super.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exit.

0: good so far.
1: Release, release, release, release.
2: Good job.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: La prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pendendo, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora, la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua. Quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è. Insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini. Degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani, o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io, lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma. Poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno. È come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino. E noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata. E in genere i cerbiattini seguono, perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora,

0: chiama Oreste. È un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
1: Ma roba da matti.
0: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
1: Che bello che è.
0: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto, fortunatamente.
2: E là. Putacchione.
0: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo,
1: esatto,
0: è un'alpaca,
1: sì,
0: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
1: Non commercializzati? In che senso?
0: Vengono venduti ai privati.
1: Ma cosa se ne fanno?
0: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, cioè una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del, mat-

0: mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9:30, quindi 21:30, fino alle ore 24.
1: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
0: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata apposta, appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
1: Quanti ombrelloni ci sono?
0: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
1: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
0: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
1: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
0: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una sola, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
1: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi. Un bel kit di benvenuto per loro, qualche snacchettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire. Insomma, qualcosa noi lasciamo sempre.
0: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
1: C'è tutto,
0: C'è tutto.
1: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
1: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
1: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
1: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo

0: cavallo bellissimo che si chiama
1: Profilo.
0: Profilo, quindi gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il corpo forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
2: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa. Sì. È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
3: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze di polizia, però quelle specializzate con i cani, effettivamente è la prima volta anch'io che ho qui ospiti e ne sono ovviamente contento. Spero che anche i tanti amici, ospiti, turisti possano gradire questa esercitazione che è di altissimo livello, visto che abbiamo tutte le forze di polizia di fatto rappresentate con unità cinofile.
2: Poi tempo fa si denunciava il fatto che ci fosse la spiaggia per cani attrezzata, ma di fianco anche nelle spiagge non attrezzate si lamentavano perché giravano comunque i cani e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
3: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere i cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
2: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
3: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: qua dove Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia ad addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente, per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente, perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è, perché io un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che

0: Avevo, era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
1: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
1: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
1: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.
0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per

0: garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
4: Vi vogliamo dire Franza, una... io sono Ale.
3: Da sempre. Quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania?
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evest Television, la festa numero 800 è finita, ma la 801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.
4: Se non sai cosa...

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza and Friend, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole, perché come già sappiamo oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza.

0: per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere e lo potrà solo sconfiggere la società civile. Attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia. Una giustizia sociale.
1: La prima vittoria è proprio la presenza.

0: all'interno di un contesto di legalità che vuol dire anche grande libertà.
1: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale che forse è ancora peggio, e quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti i dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
2: Importantissimo perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
3: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia, e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
4: L'importante è proprio la presenza, per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
5: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
6: Stop alla mafia!
5: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
1: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore era la sister act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
2: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
0: Ok, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
2: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
0: È un team giovanissimo, ragazze, Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
3: 20 anni.
4: 21.
5: 20 anni.
0: 30 anni?
6: 32.
0: 32.
2: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucianti, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Television, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta, e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine a essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicinino un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello studiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, Volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e militare perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni.

0: a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, stelle e nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
1: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro. Ti mangia l'autostima, ti riscrive i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno. È ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare

0: Che è successo a Rio? Che traspare su
1: di me. Oh, raga, possiamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG delle 20 vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda, io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazioni tecniche, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via. Guarda che bella, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
2: Non
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella, sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it, scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, Maragnano.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Una riforma delle professioni sanitarie con l'obiettivo di rendere il servizio sanitario nazionale più attrattivo e migliorare le condizioni di lavoro dei medici. Ad annunciarla il ministro della Salute.

Salute Orazio Schillaci, intervenuto la settimana scorsa al congresso del sindacato dei medici a Nao Assomed a Roma. Al centro del provvedimento il rafforzamento dello scudo penale, che limiterebbe la responsabilità penale dei professionisti ai soli casi di colpa grave, per ridurre il fenomeno della medicina difensiva. La riforma punta anche a semplificare il lavoro dei sanitari, ridurre gli oneri amministrativi e incentivare formazione e carriera. Previsti inoltre nuovi investimenti sul personale, con aumento delle indennità, agevolazioni fiscali sugli straordinari e un piano straordinario di assunzioni per contrastare le liste d'attesa. Nel pacchetto rientra anche il potenziamento della salute mentale, con il finanziamento del Piano Nazionale di Azione dopo 13 anni. Rafforzare diagnosi, ricerca e accesso alle cure per le persone con malattie rare è l'obiettivo della Carta di Roma 2026 presentata al termine del primo summit nazionale sulle politiche per le malattie rare promosso dal Ministero della Salute. Il documento è stato elaborato da oltre 90 esperti tra istituzioni, associazioni di pazienti, ricercatori e professionisti sanitari. Tra le proposte, un maggior coordinamento nazionale, il potenziamento dello screening neonatale e una rete più omogenea di centri specializzati. La carta chiede anche di accelerare la ricerca, semplificare le sperimentazioni cliniche e favorire lo sviluppo di nuove terapie. Ampio spazio è dedicato alla gestione dei dati sanitari, alla formazione dei medici e alla presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Particolare attenzione viene riservata alla transizione dall'età pediatrica a quella adulta e geriatrica. Il documento contiene inoltre 8 proposte rivolte all'Unione Europea per costruire una strategia comune sulle malattie rare. Ogni anno in Italia si registrano circa 30.000 nuove diagnosi di tumore del sangue, oltre 2.100 tra bambini e adolescenti. Sono circa 500.000 le persone che convivono con una neoplasia ematologica. A Roma, in occasione della Giornata Nazionale contro leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha fatto il punto sui progressi della ricerca. Grazie al sostegno alla ricerca, le terapie per leucemie, linfomi e mieloma sono diventate sempre più efficaci e mirate, ha sottolineato il presidente nazionale di AIL, Giuseppe Toro. Tra le innovazioni più promettenti ci sono le CAR-T, che stanno cambiando il paradigma di cura dei tumori del sangue. Rappresentano una delle frontiere più avanzate dell'immunoterapia, ha spiegato il professor Franco Locatelli, direttore dell'oncoematologia pediatrica del Bambino Gesù di Roma. Oggi immunoterapia, trapianti di cellule staminali e farmaci target migliorano sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti. Secondo gli esperti, in molti casi l'aspettativa di vita si avvicina sempre più a quella della popolazione generale. L'estate è il periodo più atteso da bambini e ragazzi, scuola chiusa, vacanze, giochi all'aperto e cambi di abitudine. Ma proprio in questa fase, avverte la SIPS, il rischio è quello di adottare stili alimentari disordinati, con un maggior consumo di gelati, bibite zuccherate e snack, che può favorire aumento di peso e cattive abitudini. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale lancia quindi il decalogo dell'estate, 10 regole semplici per mantenere i più piccoli in salute anche durante le vacanze. Al centro delle raccomandazioni c'è l'idratazione, l'acqua resta la bevanda principale, mentre vanno evitate bibite zuccherate ed energy drink. Promossa invece la frutta fresca di stagione, da preferire ai succhi industriali. I pasti devono essere leggeri ma completi, con verdure presenti a ogni pasto e alimenti poco processati. Il gelato è concesso, ma solo occasionalmente, senza sostituire un pasto. Fondamentale anche movimento quotidiano, meno tempo davanti agli schermi, quindi, e più attività all'aria aperta. La strada verso una prevenzione efficace della violenza gratuita è ancora lunga, è quanto emerso in sintesi dal panel dedicato al tema nell'ambito del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, che si è svolto la settimana scorsa a Roma.
Dal punto di vista clinico e forense, il professor Gabriele Mandarelli, docente di psicopatologia forense all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ha ricordato che solo una piccola quota dei reati violenti, circa il 5%, è collegata a disturbi mentali, mentre restano rilevanti alcune categorie a rischio, soprattutto in presenza di schizofrenia.

0: disturbi di personalità e abuso di sostanze. Il professor Dario Sacchini, docente di medicina legale e bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha posto poi l'attenzione sul bullismo e sul cyberbullismo. A livello nazionale, secondo l'Istat, quasi il 70% dei teenager ha subito almeno un episodio di bullismo l'anno, ha fatto sapere. Chiare le conseguenze, esiti psichici e psichiatrici che vanno dai disturbi d'ansia all'isolamento sociale, fino ai disturbi post-traumatici con effetti persistenti nell'età adulta. In Sardegna possibili risparmi per 5 milioni di euro l'anno con i farmaci equivalenti e quanto emerge da uno studio dell'ICOM promosso da Sandoz Italia e presentato a Cagliari durante un confronto tra istituzioni, esperti sanitari e operatori del settore. La Sardegna si conferma tra le regioni più virtuose nell'utilizzo dei farmaci equivalenti, con un'incidenza sulla spesa farmaceutica rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale pari al 33%, superiore alla media italiana. Tuttavia, secondo lo studio, raggiungendo livelli di utilizzo in linea con il Nord Italia pari al 46%, l'isola potrebbe generare un risparmio di circa 5 milioni di euro all'anno. I farmaci equivalenti, hanno ricordato gli esperti, garantiscono la stessa efficacia e sicurezza dei medicinali originatori, ma a costi inferiori, contribuendo a ridurre la spesa a carico dei cittadini.
1: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro, sempre per La Grazia, anche Daria D'Antonio per la fotografia e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason DeCaires Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo.

0: che realizzerà nella piscina naturale di Sotto Monastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa, atteso sull'isola anche Iago. Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
1: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
0: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove si parla birmano ma anche tante altre lingue e dove capirsi non è sempre facile. L'inglese si studia anche all'Anget Usan Boys Training School, un istituto detentivo per minori. I maestri insegnano inglese e allo stesso tempo birmano e sono pronti a mettere in discussione anche se stessi.
2: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
3: Io ho fatto corsi vocation training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
4: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio. 2000

Alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.
1: Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex, e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.
2: Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto e comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione, e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire

responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.

0: Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di cinque nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Tre i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera, invece, sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.
1: La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia D'Elia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte e terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosaoletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto del Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione, avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio, sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.
0: Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigio attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis, ricevere nuovamente la

Riga Verde, la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani con

0: hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettar legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo, l'asse passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28, al mattino cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine

38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle d'Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della polizia stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.
1: Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex, e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.
2: Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure alla giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione, e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.
3: Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine

0: del 114esimo corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Tre i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della Questura di Potenza. Alla Questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.
1: La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.
2: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosauletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta a IPUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosauletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipare e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosauletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza giusta, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
3: Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.
0: Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta, una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento. Agrigento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la spiga d'oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campania e Moio della Civitella.
2: Hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal Comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo avanti Cristo, patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del Sistema Museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.
4: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
5: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, incueta, perché questa è un'analisi incueta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo, l'asse passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28, al mattino cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione, con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Cra, 8, 9 e 10. Ho vinto io. Sono arrivato a 10, ho vinto io.
2: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra.
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora? Cra!
3: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh! Sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra.
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto.

0: Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
1: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco!
0: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
2: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
2: «Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?»
3: «Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!»
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
2: «E adesso dove posso trovare altra acqua?»
0: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
3: «Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?»
2: «Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!»
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
1: «Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?»
3: «Sì, sì, è andato da quella parte! Bevi anche l'acqua delle pozzanghere!»
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: «Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!»
3: «Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cra!»
1: «I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!»
3: «Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua!»
5: «Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco!»
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: «Oh, come facciamo adesso?»
6: «Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua!»
4: «Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere!»
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo

0: passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze

0: graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.

0: assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, di OCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi di OCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Leonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali.

Curiosa, la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata della chiesa di San Domenico fosse visibile da Porta Maggiore. Una vera e propria intuizione urbanistica di grande rilievo.

Posta tra la Puglia e la Campania, l'Irpinia ha rappresentato fin dall'antichità un passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Latio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango, luogo sano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino. Viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri

della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che nei tratti in dislivello sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre d'Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale d'Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'incidente che si è verificato questa mattina lungo la 2 del Mediterraneo tra Atena e Polla. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polla ed Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre

0: e 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Una donna di 30 anni è finita a processo per aver perseguitato l'ex fidanzato. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.
1: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Cilento. A Domignano un giovane centauro è rimasto ferito dopo aver sbattuto contro un tombino semiaperto. Vediamo.
3: Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e, una volta acquisite tutte le informazioni necessarie, adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove 5 nuovi commissari andranno a rafforzare l'organico delle questure di Matera e Potenza. I dettagli nel prossimo servizio.
4: Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 i neofunzionari presenti renderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.
1: E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa con la riqualificazione della piazzetta di Trinità a Salo Consilina ad opera di un gruppo di volontari. Vediamo.
5: La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido ed acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, parliamo di benessere con il successo del primo wellness party che si è tenuto nei giorni scorsi alle grotte di Pertosa e Auletta. Ci racconta com'è andata Federica Pistone.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
0: Nei giorni scorsi a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, un progetto nato per valorizzare la Certosa. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto del Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del laboratorio archivio di storia dell'arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.
0: Il Cilento fa incetta di spighe verdi, il riconoscimento nazionale conferito alle località che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. Vediamo quali sono i comuni premiati nel prossimo servizio.
1: Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigio attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pestum, Mascea, Positano,

0: Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campagna e Moio della Civitella.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: posta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Rocca Gloriosa hanno preso il via gli scavi archeologici per cercare nuove tracce della presenza lucana in Campania. Sentiamo.
1: Hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal Comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.
0: Ieri a Eboli si sono concluse le Notti degli Ossi. Tra i momenti più memorabili di questa edizione c'è sicuramente il concerto a sorpresa del cantante Bruno Risas. Sentiamo.
2: Una sorpresa in attesa ha impreziosito la prima serata della Notte degli Ossi, la manifestazione che ogni anno richiama nel centro di Eboli appassionati di enogastronomia, cultura e musica. Tra i commensali riuniti per le tradizionali cene diffuse nel cuore antico della città è comparso Dario Brunori, meglio conosciuto come Bruno Risas, protagonista di un'esibizione informale che ha trasformato la serata in un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Chitarra alla mano, il cantautore calabrese ha eseguito alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio, compreso quello presentato all'ultimo Festival di Sanremo, accompagnato dal quartetto formato da Peppe Plaitano al clarinetto, Nicola Cordisco e Domenico Basile alle chitarre e Domenico Andria al contrabbasso. Complice l'amicizia che lo lega a Giovanni Sparano, ideatore della kermesse, nella sera del 24 giugno il cantante ha improvvisato in piazza Porta Dogana un mini concerto, nato all'insegna della spontaneità, accolto con entusiasmo dalle oltre 500 persone che hanno preso parte alle cene organizzate tra vicoli, corti e piazze del borgo antico. La presenza di Brunori è legata anche al progetto Vitivinicolo Le Quattro Volte, tra le aziende protagoniste dell'edizione 2026 della manifestazione. La cantina, che ha fondato a San Marco Argentano insieme a Daniela De Marco, Giampiero Ventura ed Emilio Diciani, rappresenta una delle esperienze emergenti della nuova viticoltura calabrese, puntando sulla valorizzazione di vitigni autoctoni e su una produzione rispettosa dell'ambiente.
0: Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettar legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperature per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo

0: sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi, nel corso del pomeriggio, i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi, ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38, con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa. Quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadoinews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano

la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: benvenuti a questa puntata speciale dedicata alle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione di FIOM CGIL, due giorni in cui si è ricordato il passato glorioso del sindacato dei metalmeccanici, ma soprattutto si è puntato lo sguardo al futuro. Le celebrazioni hanno avuto inizio con un'assemblea dei giovani delegati FIOM CGIL che hanno dato il loro punto di vista su cosa è l'organizzazione sindacale oggi e su come dovrebbe evolvere.
1: Sicuramente il settore metalmeccanico è stato una locomotiva per quanto riguarda i contratti nazionali nel corso del tempo. Sicuramente venendo comunque da un mondo del commercio, per poi essendo passato al mondo metallurgico, comunque metalmeccanico, provengo da un'azienda che fa affidamento su Federmeccanica. Io ho visto veramente che dalla parte della FIOM c'è una grandissima unione, una voglia di mantenere e conquistare diritti maggiori rispetto a qualsiasi altro settore, secondo il mio punto di vista, la CGIL. E questa unione fa sì che la FIOM comunque sia la locomotiva o comunque trascini tutto il mondo lavorativo in sé e quindi faccia da apripista a tutto il resto dei contratti nazionali.
2: La FIOM ha un'eredità veramente importante, storica, da preservare, di portare avanti grazie alla rappresentatività e anche soprattutto con i giovani e con i lavoratori e le lavoratrici che si affacciano al nuovo mondo del lavoro. Sicuramente c'è anche qualcosa da cambiare, ci sono delle modifiche che dobbiamo per forza di cose mettere in atto, perché se il mondo del lavoro cambia, anche la rappresentanza e la rappresentatività devono cambiare.
3: Bisogna cambiare il metodo di arrivare con la propria parola ai giovani. Adesso che c'è metodo e tecnologia, magari lo leggono molto meno sulle carte, quello che magari lo vedono in un video. Quindi bisogna adeguarsi allo strumento digitale, adesso che c'è anche AI, diciamo, collegarsi con questi strumenti. Tutti hanno telefonino, magari con un PDF lo leggono meglio, con un video ancora spiegato bene, quindi si capisce ancora meglio. E giovani, giorno d'oggi, insomma, con cellulare arrivano prima, magari fanno fatica a leggere un volantino di carta. Battaglie del futuro, secondo me, le continuiamo già a vedere oggi, perché è sempre quella di far partecipare più giovani, di far scrivere i giovani al sindacato. Non è facile farli scrivere, non si scrivono, fanno tante domande, è giusto fare le domande, però anche quando li rispondi magari non ne capiscono, non vogliono. Futuro è molto dura. Con i contratti, tanti tipi di contratti che abbiamo, staff leasing e via andando, insomma, e magari i giovani si sentono traditi, non si sentono tutelati dal sindacato, e per questo anche penso che magari ci tengono meno al sindacato.
4: I tempi cambiano, però comunque noi abbiamo una base di partenza che è importante, non è dettata soltanto da 125 anni, ma da tutte le persone che hanno fatto la FIOM.

0: sono in FIOM. Quindi penso che ci siano i presupposti perché la FIOM possa continuare su un percorso di crescita, e in questo momento di crescita e di miglioramento anche da un punto di vista lavorativo, perché in questo momento se ne ha veramente tanto bisogno.
1: Essere qui oggi e festeggiare i 125 anni significa comunque ricostruire un po' quello che è stato il pezzo del forse più importante sicuramente della lotta degli operai e dei metalmeccanici. Quello che ci aspettiamo per il prossimo futuro, i prossimi 50 e 100 anni, è proprio continuare a mantenere quelli che sono gli ideali della FIOM stessa, ossia mettere al centro la collettività, gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, e lottare affinché anche nel mondo del lavoro si mantenga la giustizia, una giustizia sociale equa, e soprattutto mettere al centro quelli che sono gli interessi e il benessere appunto di tutte le lavoratrici e i lavoratori.
2: Io vorrei che si potesse ripartire dalle lotte operaie passate, penso sia importante averle in mente, aver chiaro cosa è successo, senza però pensare di poter replicare in toto quei modelli. Non credo sia possibile, è importante conoscere cosa è venuto prima, ma il mondo è cambiato, le persone sono cambiate, le condizioni sono cambiate, quindi io spero che ci siano delle forti mobilitazioni, a maggior ragione nella mia città che sta vedendo scomparire l'industria, però dobbiamo avere anche la capacità di immaginare anche delle forme nuove per poter attivare le persone. Non sempre il classico corteo, la classica manifestazione sono lo strumento che funziona per forza oggi, forse bisogna trovarne anche altri.
3: Il 16 giugno 1901 a Livorno nasce la Federazione Italiana Operai Metallurgici. Al congresso costitutivo partecipano 40 sezioni, con oltre 18 che aderiscono a distanza, in rappresentanza di circa 18.000 iscritti. La FIOM nasce dentro un movimento operaio che intreccia rivendicazioni sociali e impegno politico. È l'approdo di un percorso iniziato già alla fine dell'Ottocento nelle officine e nelle fonderie delle principali città industriali italiane, dove i lavoratori avevano cominciato a organizzarsi per rivendicare salari più equi, la riduzione dell'orario, l'abolizione del cottimo e del lavoro notturno, la tutela degli apprendisti e la parità retributiva tra uomini e donne. Nel 1898 vede la luce Il Metallurgico, giornale destinato a diventare la voce della categoria, mentre prende forma il Comitato Centrale di Propaganda, che prepara il congresso fondativo. Pochi anni dopo, nel 1906, la federazione sarà tra i protagonisti della nascita della Confederazione Generale del Lavoro, la futura CGL. Nei suoi primi anni di vita, la FIOM attraversa una stagione segnata da scioperi, mobilitazioni e dure repressioni. Sotto la guida di Bruno Buozzi, che rimane in carica dal 1909 al 1926, la federazione si schiera contro l'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma il conflitto travolge comunque il paese. Alla fine della guerra il sindacato esce rafforzato, con oltre 47.000 iscritti e più di 100 sezioni. Nel febbraio del 1919 la FIOM conquista uno dei risultati più importanti della sua storia, l'accordo con gli industriali che introduce la giornata lavorativa di 8 ore, riconosce le commissioni interne e avvia un confronto stabile sulle condizioni di lavoro e sul costo della vita. Vittorie che però la FIOM deve continuare a proteggere. Nell'estate del 1920 le serrate decise dagli imprenditori provocano la risposta degli operai. Oltre 400.000 metallurgici occupano le fabbriche in tutta Italia. Dopo settimane di tensione, si arriva all'accordo del 19 settembre. È il culmine di una stagione che consacra la FIOM come una delle principali protagoniste del movimento sindacale italiano. La prima giornata delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della FIOM si è conclusa con lo svelamento di una targa celebrativa, proprio nel luogo in cui 125 anni fa venivano poste le basi della più grande organizzazione sindacale dei metalmeccanici italiani. Una targa che ricorderà il legame profondo fra la città di Livorno e la FIOM CGL.
4: Thank you.
3: Dopo la liberazione, la FIOM si trova davanti a una nuova sfida: ricostruire il paese e ottenere diritti stabili per milioni di lavoratrici e lavoratori dell'industria. È una stagione di crescita e di conflitti che segnerà profondamente la storia del lavoro italiano. Nel 1948 arriva il primo contratto nazionale dei metalmeccanici, una conquista destinata a consolidarsi negli anni successivi e a diventare il punto di riferimento della contrattazione di categoria. Negli anni 60, mentre l'Italia vive il boom economico, la FIOM rilancia la propria presenza nelle fabbriche. I rinnovi contrattuali del 1962 e del 1963 introducono la contrattazione articolata accanto a quella nazionale, aprendo nuovi spazi di negoziazione nei luoghi di lavoro. La svolta arriva però con l'autunno caldo del 1969. Dopo mesi di mobilitazione, i metalmeccanici conquistano aumenti salariali uguali per tutti, la settimana di 40 ore e parità di salario, il diritto di assemblea durante l'orario di lavoro e il riconoscimento delle rappresentanze sindacali aziendali. Nascono anche i consigli di fabbrica, fondati sulla partecipazione diretta dei delegati eletti dai lavoratori. Quella stagione contribuisce anche all'approvazione dello Statuto dei lavoratori del 1970, che porta i diritti costituzionali dentro le aziende. Nel 1972 prende forma la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, la FLM, che unisce FIOM, FIM e UILM. Un anno dopo arriva un altro contratto destinato a lasciare il segno, l'inquadramento unico tra operai e impiegati, le 150 ore retribuite per il diritto allo studio, 4 settimane di ferie e nuovi aumenti salariali. Negli anni successivi si affermano anche i diritti all'informazione sugli investimenti e sulle scelte occupazionali delle imprese. Sono conquiste che cambiano il volto del lavoro italiano e che ancora oggi rappresentano una parte essenziale dell'eredità della FIOM. Più salario, più democrazia e una maggiore capacità dei lavoratori di incidere sulle condizioni in cui lavorano e vivono. Il cuore delle celebrazioni è stata la seconda giornata, il 16 giugno, data in cui 125 anni prima veniva fondata la FIOM CGIL. Al Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno si è parlato di passato, presente e futuro, insieme ai dirigenti del sindacato dei metalmeccanici e agli ospiti che hanno voluto rendere omaggio alla storia e al lavoro della FIOM.
4: Partendo dalla storia di questa città, vi dico con estrema convinzione, la FIOM non è nata a caso a Livorno, voi non siete a casa a Livorno, siete nella città giusta.
5: Pianificare l'industria del futuro, che vogliamo sostenibile, per recuperare sovranità industriale a partire dalla questione energetica, per noi serve recuperare risorse con una fiscalità progressiva e la lotta all'evasione fiscale e contributiva, funzionali quelle risorse a rilanciare gli investimenti per nuova capacità produttiva, completare le filiere, governare l'innovazione tecnologica. Ne abbiamo discusso anche recentemente nell'assemblea che abbiamo fatto a Bari, dove abbiamo messo proprio al centro lo stato dell'industria nel nostro paese e abbiamo avanzato delle proposte chiare e precise che con il governo intendiamo sostenere.
6: Credo che oggi, nel celebrare questi 125 anni, dovremo partire proprio da qui, dal tempo che stiamo attraversando, un tempo che assomiglia sempre più ad una transizione verso un mondo governato dalla forza. La guerra è tornata ad essere considerata lo strumento ordinario della politica internazionale. Assistiamo impotenti al massacro di Gaza, del Libano, alla devastazione dell'Ucraina, all'allargamento del conflitto in Medio Oriente e all'annientamento per fame della popolazione di Cuba, per citare i più evidenti. Vediamo crescere ovunque gli armamenti. Vediamo l'Europa rinunciare progressivamente alla propria vocazione politica per assumere sempre più una postura ipocrita e militare. E mentre si trovano centinaia di miliardi per il riarmo, si continua a dire che mancano le risorse per la sanità pubblica, per la scuola, per la cultura, per il welfare e per il lavoro.
7: Anche il peggior nemico del lavoro e della FIOM non può negare
6: che la centralità del lavoro è stata la leva del cambiamento e l'inveramento dell'intero disegno costituzionale fin qui. La lotta per i diritti costituzionali ha trovato nei lavoratori il soggetto storico privilegiato, non unico, c'è un problema di alleanze, ma certamente privilegiato, è un fatto storico. Anzi, oggi il problema probabilmente è quello delle alleanze, proprio perché le trasformazioni del lavoro e quant'altro. Io voglio dire che il lavoro ha rappresentato una fonte di forte legittimazione soggettiva per tutte le richieste di emancipazione.
7: La FIOM, la CGIL, è per sua natura un soggetto politico. Trentin difende questa idea anche quando è difficile. Nello stesso anno della morte di Di Vittorio, il 57, scrive una lettera a Togliatti, dopo che il segretario del PC, in un suo intervento al Comitato Centrale, aveva detto che il sindacato non doveva avere voce in capitolo sulle trasformazioni tecnologiche delle imprese, ma limitarsi alle politiche salariali. Trentin manifesta apertamente il suo dissenso. Sottrarre al padrone la possibilità di decidere unilateralmente sugli indirizzi, le modalità, i tempi di realizzazione dei cambiamenti tecnologici e organizzativi è fin da allora per lui il compito fondamentale del sindacato, è il compito fondativo della sua autonomia politica. La FIOM è rimasta profondamente fedele a questa idea ed è nella stessa CGIL la più forte garanzia che questa idea rimanga la bussola.
8: E non è forse nel mettere in pratica davvero il dettato costituzionale che si realizza il compimento di quella rivoluzione propriamente democratica e antifascista avviatasi con la Resistenza e codificata nella Costituzione? E non dovrebbe questo essere l'obiettivo non solo della FIOM, non solo dell'AMPI, ma dell'insieme della Repubblica Democratica fondata sul lavoro?
3: Nel corso della manifestazione si è parlato anche di pace e di come la guerra continui a rappresentare un crimine contro l'umanità.
9: La FIOM ha dimostrato che la solidarietà non è soltanto una parola, che la lotta per i diritti dei lavoratori è la lotta per i diritti umani, è la lotta per la dignità, non importa dove l'ingiustizia si dia. I palestinesi apprezzano profondamente il vostro sostegno perché sappiamo che pagate un prezzo per questo. La vostra voce dimostra coraggio, dimostra che i principi, i valori sono la cosa per cui dobbiamo batterci e che dà senso al diritto internazionale.
10: Is what makes you strong.
11: Noi siamo in Palestina, siamo a Gaza da circa un anno e mezzo con due cliniche, in una situazione sempre più degradata, sempre più precaria, dove si parla di un cessate il fuoco che è cessato solo sulla carta, perché si parla di circa 9.000 vittime tra morti e feriti da ottobre ad oggi, quindi sto fuoco così cessato non lo è, dove continuano ad esserci blocchi costanti tutti i giorni per l'accesso agli aiuti umanitari e ai beni primari. Immaginate che cosa vuol dire in questo momento vivere a Gaza in tende, sulla spiaggia, senza acqua corrente, senza elettricità, dove i rifiuti non possono essere smaltiti. 1,5 milioni di persone in queste condizioni.
3: Tra i protagonisti più attesi delle celebrazioni c'erano gli ultimi tre segretari generali della FIOM, l'attuale Michele De Palma, colei che lo ha preceduto e che adesso fa parte della segreteria confederale Francesca Re David, e l'attuale segretario generale della CGIL Maurizio Landini.
12: I diritti non li ha mai regalati nessuno. Se esistono dei diritti è perché le persone si sono battute per ottenerli. E questo secondo me è un punto fondamentale, soprattutto se noi parliamo e vogliamo dare voce alle nuove generazioni. Oggi i giovani vivono in uno stato di incertezza totale, di precarietà totale, sia perché il contesto generale vede la guerra e noi dobbiamo batterci per affermare la pace. Senza pace non c'è né libertà, né diritti, né uguaglianza. Senza pace, come si vede, si investe in armi, non si investe su come far crescere la condizione generale, ma soprattutto il tema diventa che le persone, i giovani in particolare, debbono essere messe nella condizione di poter avere davanti a sé un futuro e quindi di potersi realizzare concretamente nel lavoro che fanno, e per questo c'è bisogno di investire per dare un futuro anche al sistema industriale del nostro paese. L'intelligenza artificiale non sostituisce i prodotti, cambia la natura dei prodotti, non sostituisce la manifattura, cambia cosa significa lavorare. E da un certo punto di vista noi pensiamo che proprio per questa ragione quello che stiamo rivendicando è il

0: il diritto delle persone che lavorano a poter contrattare e negoziare la progettazione di questo cambiamento per affermare un modello sociale che abbia i valori sanciti dalla nostra Costituzione.
1: Sì, i metalmeccanici e le metalmeccaniche in Italia, ma non solo in Italia, sono dentro i processi produttivi in modo tale da essere il primo luogo dove c'è il confronto più diretto tra gli interessi del capitale e del lavoro, come si sarebbe detto un tempo, e quindi dove i rapporti di forza, il tema della giustizia sociale, come si fa ad affermarla, quali sono gli strumenti che danno forza o non danno forza, si confrontano in modo più diretto e più immediato, e questo io credo che abbia fatto la differenza nella storia dei metalmeccanici, che hanno capito molto presto che per confrontarsi con le imprese era necessario dare forza alla coalizione, quindi allo stare insieme e a lottare insieme e discutere insieme. Penso che questo sia l'elemento.
2: Uno si sente piccolo davanti ad una storia come quella della FIOM di 125 anni. Il caso della storia ha voluto che mi trovassi io a fare il segretario generale della FIOM e devo dire la verità, è una responsabilità di non poco conto. Cioè, un po' mi mette anche un po' d'ansia, vi confesso. Però la cosa straordinaria è che quello che conta non è il suo segretario generale, sono la capacità organizzata delle delegate e dei delegati dentro i luoghi di lavoro. Cioè avere ancora oggi, penso all'ultimo anno della FIO, noi abbiamo fatto più di 60 ore di sciopero per rinnovare il contratto nazionale, che tra l'altro ieri ha pagato più di quanto è l'andamento dell'inflazione, ma abbiamo fatto sciopero anche per fermare il genocidio in Palestina. Cioè noi teniamo insieme la questione dell'umanità, della dignità e della contrattazione come caratteristiche fondamentali di un movimento delle lavoratrici e dei lavoratori che è nato dalla lotta al nazismo e al fascismo e determinando la nascita della nostra Repubblica. Ecco, se la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, lo si deve anche agli scioperi del marzo del 43 delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici.
0: Che al centro deve stare la persona, non il profitto, non il mercato, non lo sfruttamento. Al centro deve rimanere la persona, il lavoro e il diritto delle persone di potersi realizzare nel lavoro che fanno, di poter non solo vivere con dignità, ma di poter usare la loro intelligenza per dare un futuro a loro, alle loro famiglie, ma anche alla società, al mondo. Questo del resto è la storia. La storia indica che il movimento sindacale, e in questo caso i metalmeccanici, ma il movimento sindacale in senso generale, è stato quel soggetto che ha permesso la costruzione della democrazia, della libertà e che ha permesso una crescita dei diritti non solo dei lavoratori ma di tutta la società. E proprio per questa ragione, di fronte al passaggio in cui siamo, bisogna proprio invertire la tendenza. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è una svalorizzazione del lavoro.

La FIOM CGIL da 125 anni è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per migliorare le loro condizioni di vita e per costruire una società più equa e più giusta. Una storia lunga, attraversata da grandi cambiamenti, ma con una direzione che resta la stessa anche per il futuro. Continuare a lottare per il lavoro e per i diritti. Questo speciale Work in Progress, dedicato ai 125 anni dalla nascita di FIOM CGIL, termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisione.

E radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: la prima tappa, siamo veramente orgogliosi di poterla fare da qua. Poi l'anello, l'anelli, la battuta, insomma. No, però insomma, uno dice,
1: ci sta
0: pendendo, no? Allora, noi ci troviamo qui in questa fantastica fattoria e l'avevo già detto anche nello spot. Fantastica perché? Perché la cosa che mi ha colpito particolarmente è il fatto che avete questi animali dove voi li avete presi prima di una macellazione, prima comunque di una soppressione. Voi dite no, ascolta, dateceli a noi e ci pensiamo noi. E questa è la cosa che vi fa veramente onore. Allora ho detto no, allora la prima tappa la dobbiamo fare qua a Ficino. Poi fattoria didattica, i bambini che si divertono vengono qua, quindi avete veramente di tutto, avete un posto meraviglioso. Quindi io volevo iniziare un po' a capire chi c'è, insomma, facci conoscere tutti i tuoi bambini.
1: Tutti i miei bambini pelosi.
0: Tutti i tuoi bambini pelosi.
1: Allora, all'interno di questa fattoria, diciamo, ospitiamo degli animali, io li chiamo i miei catorcini, degli animali che non voleva nessuno perché magari avevano delle disabilità più o meno evidenti, o magari erano anziani o sono stati abbandonati, e quindi noi li raggruppiamo tutti qua e gli restituiamo un po' di onore.
2: Piano. Vieni. Vieni, vieni, vieni, calma, calma, calma. Ok.
1: Lui, ad esempio, è Niso. Io lui ce l'ho da 22 anni e ha 29 anni, quindi un cavallo veramente molto anziano.
0: C'è ancora un bellissimo manto, eh?
1: Sì, sì, è abbastanza in forma, poi gli dondolano un po' i denti, deve mangiare tutto il giorno, è come una persona anziana, la stessa identica cosa, deve avere gli stessi trattamenti di riguardo.
0: Di qua invece abbiamo?
1: Allora, in questo recinto qua abbiamo un animale speciale per due motivi. Il primo è un animale selvatico, è un cervo, arriva dal Trentino e noi non è che siamo cattivi, che chiudiamo un cervo qua dentro e lo vogliamo costringere a stare qua. Ciao Magù. Lui in realtà quando è nato, la sua mamma, essendo un selvatico e quindi un animale che poteva essere predato, dopo un paio d'ore dal parto, si è alzata e se n'è andata. E in genere i cerbiattini seguono, perché a un paio d'ore iniziano già a camminare. Lui non è riuscito a seguirla perché è nato cieco, completamente cieco. Fortunatamente lo hanno trovato i guardiaboschi, che aveva ancora addosso la placenta.
0: Invece abbiamo...
1: Allora, lui si chiama Oreste.
0: Oreste.
1: È un asino amiatino, si vede dal tipico manto crociato. Sì, sì. Lui doveva finire di fianco a una bella porzione di polenta.
0: Ma roba da mano.
1: Sì, c'è una veterinaria nella zona del Pavese.
0: Che bello che è.
1: Che li recupera dal macello e poi cerca di darli in adozione. E noi siamo venuti in contatto fortunatamente

0: Putacchione.
1: Lei si chiama Lana, la sua mamma è morta di parto, è arrivata da noi che aveva appena 8 ore. L'ho allattata io fino agli 11 mesi e mezzo, mentre in natura in genere a 4 mesi e mezzo vengono già svezzati. E quindi è molto tollerante verso le persone, è dolcissima. Il suo amico, che è là in fondo, esatto, è un'alpaca,
2: sì,
1: e anche lui è disabile. Ha una malformazione agli anteriori. È arrivato in Italia con altri 30 alpaca che dovevano essere commercializzati, ma avendo questa malformazione agli anteriori non poteva essere venduto.
0: In che senso?
1: Vengono venduti ai privati.
0: Ma cosa se ne fa?
1: Nei giardini. L'Italia è piena di animali strani nei giardini, ma non lo sa nessuno.

0: Ma la cosa che veramente mi fa specie è vedere tanti tipi di animali insieme. Insieme, c'è una convivenza totale e una tranquillità, un'armonia impressionante, se avete notato. Non galline, oche, pavoni, conigli, cavie, cioè, piccioni, cioè tutti insieme, Walter, vero? Si è notato? Tutti quanti tranquillamente.
1: E mentre con Arianna continua ad esplorare la fattoria, Chiara porta a conoscenza degli ospiti i benefici dell'aloe per i nostri amici a quattro zampe. E Millo, con i suoi favolosi cocktail aloito, continua a dissetare le persone accorse all'evento. E per i cuccioli, un omaggio di Forza 10 non poteva mancare. Snack e croccantini di alta qualità e per tutti i gusti. Ma adesso tutto pronto per la consegna del bollino.
0: È il primo bollino 2017 dell'Italia di Artù, viene consegnato ad Arianna nella sua fantastica struttura, l'anello di Re Salomone, qua a Figino. Ragazzi, venitelo a vedere questo posto perché è veramente fantastico, con i bambini e anche con i cani. Abbiamo visto che oggi i cani legati al guinzaglio per sicurezza, non perché, ma per sicurezza.
2: Sì, perché abbiamo degli animali liberi, ripeto, non sono alle ali tagliate, esatto. Quindi magari c'è in giro la gallina, c'è in giro il gallo, esatto. Il pavone, esatto. Diventa complicato.
0: Ecco, quindi consegniamo il bollino dell'Italia di Artù. Grazie, bacione, grazie. Bacione. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

Amici degli animali, amici dell'Italia del Tu, mi trovo a Milano Marittima e sono comodamente seduto sulla spiaggia Bagno Dario, una spiaggia che accetta i nostri amici a quattro zampe, ma noi lo andremo a verificare.

0: una spiaggia per cani a Milano Marittima. C'è, perché possiamo dirlo, c'è, ovvero no, Giorgio?
1: Certamente, noi accogliendo un po' le esigenze che ogni anno aumentano per i possessori di animali, di cani, ci siamo attrezzati secondo le normative che ci sono state concesse.
0: Allora, ci sono un po' di regolamenti, no? Facciamo un po' luce su tutto quanto. Quindi, possono fare il bagno o no?
1: Allora, da quest'anno abbiamo dei momenti, degli orari in cui è possibile fare anche il bagno, ovvero dalle 6 alle 8 del mattino si può passeggiare in riva al mare e anche fare il bagno con il proprio cagnolino. E dalle 9 e mezza, quindi 21:30, fino alle ore 24.
0: Ma c'è gente alle 6 di mattino che viene a fare il bagno? Tu sei già qua alle 6 del mattino?
1: Noi cominciamo a lavorare alle 6 del mattino, quindi ci siamo. C'è gente che viene a fare la passeggiata apposta, appositamente, ce n'è. E sicuramente in stagione aumenterà, perché l'orario poi è bello al mattino, ecco. Bisogna alzarsi presto, ma con chi ha gli animali poi è abituato.
0: Quanti ombrelloni ci sono?
1: Allora, noi abbiamo una ventina di ombrelloni a disposizione al momento. È un'area che siamo partiti l'anno scorso un po' in sordina, quest'anno vediamo che l'utilizzo è sicuramente maggiore, si potrà ampliare nel caso in cui ovviamente aumentino anche le richieste.
0: Quello sicuramente. Un'altra domanda, cosa offrite ai vostri amici a quattro zampe?
1: Beh, noi diciamo diamo insieme ai loro padroni, diamo il lettino, quindi la brandina apposita per loro, la ciotolina per l'acqua e la fontana e la doccia, la possibilità di farla proprio all'interno del recinto, che è riservata a loro, che altrimenti fuori da questa situazione non potrebbero farla.
0: È vero. Ecco, infatti Ivan, fagli vedere proprio ai nostri telespettatori, vedi che c'è proprio una bella distanza tra una postazione e l'altra, che è fondamentale infatti questo. Al ristorante, possono o non possono?
1: Al ristorante noi ovviamente cerchiamo di tenerli nelle parti più esterne, cercando di trovare una sola, però possono venire con i loro padroni a... Non è che abbiamo un menù per loro.
0: C'è un kit di benvenuto che adesso vi daremo noi. Un bel kit di benvenuto per loro, qualche snacchettino, una bella ciotolina, dei frisbee per potersi divertire. Insomma, qualcosa noi lasciamo sempre.
1: Sì, ci sono anche i gelati adesso per i cani, quindi...
0: C'è tutto,
1: C'è tutto.
0: Quanto è importante avere una spiaggia che accetta gli amici a quattro zampe?
2: È indispensabile.
0: Lei non si muoverebbe mai senza?
2: No, non mi muoverei mai senza il mio cane, mai.
0: Da quanto tempo è qua in vacanza?
2: Sono 20 giorni che sono qui proprio perché c'è l'area per i cani e soprattutto perché è un'area pulita e dignitosa ed è una delle poche volte che io ho trovato un'area di questo genere.
0: Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, che lo vai a applicare. Dove saremo la prossima volta? Chissà dove ci porteranno le gambe, tanti chilometri sicuramente. Ciao ragazzi!

0: Sindaco qui a Bibbione, una presenza molto importante, la spiaggia di Pluto ha racchiuso praticamente tutti i corpi della polizia, carabinieri, il corpo forestale di Stato qua dietro, che purtroppo c'è una brutta notizia. Da buon animalista io dico che devono rimanere.
1: Beh, devono rimanere sì, nel senso che lei si riferiva all'aggregazione dei corpi, sì, è un po' un'anomalia, cioè l'unico corpo che fa bene al nostro ambiente, al nostro territorio, allo stesso turismo, perché viene tutelato attraverso questa vigilanza anche fatta con questi straordinari animali, beh, è l'unica cosa che andiamo a chiudere, beh, mi pare la solita cosa un po' l'italiana.
2: Buonasera, siamo qui anche se l'orario non è presto, cioè è presto ma non è tardi, insomma buonasera. Siamo qui con il Corpo Forestale dello Stato e questo cavallo bellissimo che si chiama...
3: Profilo,
2: quindi, gli devo fare la domanda da qua allora, se è Profilo. Profilo, cosa pensi del fatto che vogliono accorparvi tutti quanti e eliminare il Corpo Forestale dello Stato? Non è d'accordo, non è d'accordo neanche. Ciao Profilo.
0: Insomma, un evento oggi davvero molto interessante perché la polizia, i carabinieri, ci saranno degli eventi all'interno proprio della spiaggia stessa.
1: Sì.
0: È la prima volta che vedo un insieme, un'aggregazione così importante e massiccia.
1: Sì, noi abbiamo uno splendido rapporto con tutte le forze politiche.

0: perché giravano comunque i cani e lei aveva dichiarato che i cani possono andare in giro, però bisogna sempre prestare molta attenzione, qualsiasi cosa succeda poi la responsabilità è del primo cittadino.
1: Assolutamente sì, ma direi questo innanzitutto. Questa spiaggia di cani si prolunga poi per oltre 100 metri come spiaggia libera, sempre destinata ai cani. Poi noi abbiamo chiesto che i cani non vengano lasciati liberi, come dovrebbe essere naturale che sia, che vengano raccolte le deiezioni, e soprattutto vogliamo correggere la legge regionale che con una lettura molto superficiale sembra permettere ai cani che possono andare ovunque. Non è così, c'è un profilo igienico-sanitario che va salvaguardato anche nell'interesse degli uomini, e quindi dobbiamo un po' registrare quella legge. Poi devo dire una cosa, io non credo che sia un bene portare il cane ovunque su una sabbia che ha 50-60 gradi, e se davvero dobbiamo pensare al benessere dell'animale. Se mi si chiede di aumentare la piazza per cani sono d'accordissimo, se mi si chiede di liberalizzare dappertutto nell'interesse del cane non credo sia in buona fede la persona che lo dice.
0: Quindi è meglio una spiaggia attrezzata, dedicata con le persone competenti, piuttosto che aree troppo libere e a disposizione di tutti.
1: Io ne sono convinto di questo, nell'interesse degli animali naturalmente, bisogna avere sempre attrezzature adeguate per permettere che ciò.

0: Padova e Venezia, Bibione con la polizia in questo evento qui alla spiaggia di Pluto, due attività molto importanti, dal cane antiesplosivo al cane antidroga. Partiamo dall'antiesplosivo. Quanto tempo ci vuole per addestrare un cane?
1: Beh, partiamo dal presupposto che l'addestramento del cane non finisce mai. Il cane si inizia a addestrare il primo giorno che viene preso in forza sino all'ultimo giorno. Partiamo da un periodo iniziale che varia dalle 8 alle 10 settimane per poi continuare giornalmente anche l'attività di oggi per il cane addestramento.
0: Per loro è comunque sempre un divertimento?
1: Beh, sicuramente per loro è sempre un divertimento, è sempre un giocare, è sempre provocare il conduttore per vedere quanto gli vuol bene.
0: Cane antidroga, anche questo è un tasto dolente perché purtroppo in Italia siamo invasi dagli stupefacenti e voi siete sempre sul pezzo.
2: Noi, essendo la squadra cinofila di Padova, copriamo tutto il Triveneto come territorio e questo periodo storico ogni giorno ci sono numerosi sequestri che vengono fatti.
0: Come funziona? Voi andate in giro con il cane, tranquilli, o vi arrivano prima delle segnalazioni?
2: Ci sono comunque delle segnalazioni fatte dai cittadini che notano particolari situazioni di spaccio, di degrado, e quindi si effettuano dei controlli mirati, oppure unitamente a squadre mobili delle varie province si effettuano perquisizioni.
0: Quando il cane va in pensione, chi se lo prende?
1: Quando il cane va in pensione, il diritto di prelazione ce l'ha l'ultimo conduttore, chiaramente. Dopo svariati anni passati insieme, l'affetto è molto forte. Eventualmente, per tantissime ragioni per cui il suo conduttore non volesse fare questa azione privilegiata, il cane viene inserito sul sito della Polizia di Stato ed è adottabile.
0: E il tuo socio cane quanti anni ha?
1: Il mio socio cane attualmente non c'è perché io ho un paio d'anni che sono senza il mio socio. L'ultima che avevo era una femmina che aveva 5 anni, per questioni fisiche l'ho dovuta lasciare. So che ha fatto una bellissima continuazione della carriera in quel di Brindisi, ricoprendosi di svariate medaglie.
0: Invece il tuo socio cane quanti anni ha?
2: Ha quasi 9 anni, è mai prossimo alla pensione che a fine anno raggiungerà meritatamente.
0: Chi lo prende?
2: Io, come già adesso, che è a casa con me, perché lui vive con me.
0: Bravo!

0: La Guardia di Finanza non poteva mancare in questo evento e oggi mi ha incuriosito moltissimo quando avete fatto la dimostrazione della ricerca degli stupefacenti, questo sacchettino che effettivamente non è cocaina, viene riprodotto in laboratorio.
1: Sì, viene riprodotto in laboratorio ed è una pseudo cocaina, si chiama proprio così, pseudo, perché viene riprodotta appunto in laboratorio con gli stessi principi attivi della cocaina vera, però comunque non è dannosa, quindi questa non può essere neanche inalata perché non fa nulla, è polvere bianca, ha dei principi attivi che la rende simile alla cocaina, quindi il cane segnala il principio attivo.

0: È impressionante poi perché è completamente chiusa sotto vuoto e il cane riesce a percepire lo stesso l'odore.
1: Sì, perché questa bustina sicuramente viene toccata, viene inquinata e quindi anche se la bustina è chiusa il cane segnala l'inquinamento.
0: Il premio?
1: Il premio è un manicotto, cioè un classico asciugamano arrotolato. Per lui è l'unico gioco che sin da piccolo, dai 6 mesi in su, gioca solo con questo manicotto e quindi per lui è l'unico gioco e lui aspetta il premio, quindi lui non viene drogato. Volevo precisare solo questo, che qualcuno pensa che viene drogato. Il manicotto viene impregnato della sostanza e lui, in base all'odore di questa sostanza, percepisce che c'è il gioco. Quindi lui segnala e sa che gli arriverà il premio.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti.

0: Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
2: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
3: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz. Vi vogliamo dire
4: Franza, io sono Ale.
3: Da sempre, quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: Romania
3: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
4: Randagi.
3: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
5: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
6: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.

0: e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Evans Television, la festa numero 800 è finita, ma l'801 è ancora più bella. Abbiamo ancora voglia di festeggiare, di portare avanti la nostra allegria. Noi siamo qua pronti a raccontarvi il TG degli eventi italiani. Signori, lui, il pazzo, il folle, Marco Carena. Sigla.
4: Se non sai cosa

0: primo servizio l'ambasciatore Carlo Sestini dalla Toscana ci confeziona un servizio forte, diretto e condiviso da uno stadio intero. Signori, diciamolo insieme, stop alla mafia.
1: Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, stop alla mafia, grazie per avermi passato la linea Luca. Vedete alle spalle ci sono anche i fumogeni del Polo Manetti Porciatti, perché la squadra che ha battuto in finale Finanzia and Friends, la finalista che è venuta fuori dal quadrangolare appunto che è stato dedicato da Lux Evans insieme a Finanza and Friend, insieme al SAP della Polizia e insieme al SIM dei Carabinieri, per sensibilizzare i giovani che hanno assiepato lo stadio Carlo Zecchini su questa problematica, una problematica molto sentita, con grandi ospiti che hanno raccontato loro e che hanno appunto sottolineato gli aspetti di non mollare.
2: Il messaggio è arrivato alle scuole perché, come già sappiamo, oggi ricordiamo le vittime della mafia, purtroppo le persone che non ci sono più, non perché non ci sono, ma perché la mafia l'ha portati via. Quindi oggi, in onore di Borsellino e Falcone, scendo in campo le massime autorità. Abbiamo fatto un grido a tutta la cittadinanza, a tutte le scuole, e siamo veramente felici di avere tutti quanti qua presenti oggi, oltre 4.000 studenti.
3: È un male che si rigenera. Dall'altra parte ci deve essere anche chi raccoglie il testimone per combattere questa gente, appoggiando questi eventi, raccogliendo il testimone e celebrando la legalità, perché è quella che ci garantisce la Repubblica e libertà.
4: L'impegno è proprio cercare di trasmettere ai ragazzi quei valori che hanno animato l'impegno fino all'estremo sacrificio di chi ci ha preceduto, mio padre, Falcone, Borsellino e tanti altri ancora. Trasmettere loro quei valori, trasmettere loro quei modelli, perché scelgano consapevolmente la strada giusta, scelgano cioè di vivere, di lavorare, di impegnarsi secondo quei valori.
5: La lotta alla mafia ha due temi: il fine, l'uso sistemico della violenza per fare picciole, per l'arricchimento. Ma il fine si può solo sconfiggere, e lo potrà solo sconfiggere la società civile, attraverso che cosa? Attraverso questi eventi, perché i ragazzi che partecipano, a che cosa partecipano? Alla giornata della memoria delle vittime di mafia. E cosa volevano le vittime di mafia? Libertà e giustizia, una giustizia sociale.
6: La prima vittoria è proprio la presenza di oltre 4.000 giovani negli spalti dello stadio Zecchini, e la speranza è che il messaggio di sensibilizzazione rimanga all'interno dei loro cuori, delle loro menti e delle loro anime. E quindi i giovani hanno un'esortazione da parte mia: perdete un po' del vostro tempo, che è tempo guadagnato e non perso, per capire chi siano questi eroi, cosa abbiano fatto e quanto importante sia vivere all'interno di un contesto di legalità, che vuol dire anche grande libertà.
7: Abbiamo puntato proprio sulla massiccia presenza dei ragazzi, perché dobbiamo far passare il chiaro messaggio contro la mafia, perché ogni tipo di mafia, quella passata ma anche questa attuale, che forse è ancora peggio. E quindi siamo molto contenti della grande risposta del pubblico, l'aiuto da parte di tutti. Tutti i dirigenti.

0: Dirigenti scolastici di Grosseto e provincia, perché abbiamo scuole che vengono da Cavorano e anche da Montargentario, Manciano, quindi abbiamo avuto un bel segnale, siamo molto molto contenti.
1: Un evento importantissimo perché riesce proprio a unire tutte le forze dell'ordine, le autorità, i grandi, i piccoli e i giovani, in quello che è, diciamo, una delle battaglie più importanti, che è quella proprio nella lotta alla criminalità e la lotta alla mafia. È evidente che noi siamo in prima fila proprio su questo, siamo noi come Sindacato Autonomo di Polizia, ma anche tutte le forze dell'ordine e anche tutte le associazioni che intendono fare questa attività. Riusciamo tra l'altro a fare anche del bene donando qualche cosa.
2: Il nostro messaggio è che i giovani cominciano da ragazzi a imparare la storia e noi dobbiamo portare questo insegnamento, poi soprattutto noi che siamo in mezzo alla strada tutti i giorni siamo servitori dello Stato.
3: L'importante è proprio la presenza per dare un segnale chiaro e forte che noi ci siamo, gridando stop alla mafia, chiaramente a tutte le mafie, e questo è un evento dove abbiamo aderito anche l'anno scorso e quest'anno risiamo con entusiasmo e con passione, perché crediamo fortemente in queste iniziative che comunque danno un contributo e soprattutto poi coinvolgono tanti giovani.
4: Stop alla mafia, un appello che dal nord al sud si fa sempre più sentire. Un impegno collettivo quotidiano che si fonda sulla memoria delle vittime, sulla diffusione della cultura della legalità e sul rifiuto dell'omertà. A questo grido ci uniamo anche noi.
5: Stop alla mafia!
4: Un omaggio a Moreno Buccianti, patron nonché mister della Nazionale Suore, Nazionale Sacerdoti, Selesau Sacerdoti, perché ha compiuto recentemente, in questi giorni diciamolo, 70 anni. Auguri, mister.

0: Buon compleanno.
1: Eterno Peter Pan dello sport italiano si regala e ci regala a Suvereto, in provincia di Livorno, un pallone per un sorriso. Calcio, solidarietà e tanta musica celestiale.
2: Allora, Suore Bologna nasce da una grande passione per la musica, numero uno, mia, e poi anche dal dover convincere a partecipare mia madre, mia sorella, le amiche, tutte, perché insomma un gruppo di suore alla Sister Act all'italiana. Siamo diventate viralissime e oggi siamo molto felici di quello che abbiamo ottenuto in 11 anni di grande carriera e facciamo tanti bellissimi eventi solo per beneficenza. Però noi siamo non solo suore non vere, ma anche suore vere, ci sono.
3: Questo team è nato nel 2021, è un gruppo fantastico, non solo per i colori azzurri, quindi sorriso, hanno una capigliatura bellissima, quindi vengono sempre...
1: Okay, ma le suore fino a ieri erano in convento, oggi che facciamo, le portiamo fuori?
3: No, non erano nel convento, erano nelle congregazioni, perché non è che stanno nei conventi di clausura. Queste hanno la loro attività, quindi uniscono l'utile al dilettevole facendo sport e partecipando a questo progetto. Questo progetto, come sai, è un progetto unico nel mondo ad oggi, siamo l'unica nazionale di suore che gioca a calcio per beneficenza, quindi aspettiamo con pazienza di trovare per fare un incontro internazionale altre realtà. Però oggi sono riuscito a scoprire un gruppo di ragazze che vengono dal Madagascar.
1: È un team giovanissimo, ragazze di Madagascar. Quanti anni avete, ragazze? Quanti anni hai tu?
4: 20 anni.
5: 21.
6: 20 anni.
1: 30 anni?
7: 32.
1: 32.
3: E di questo sono veramente felice. Perché? Perché per averle qui mi danno una motivazione in più per sostenere il mio progetto dell'Academy in Madagascar. Come sai benissimo, noi facciamo questo progetto con cui abbiamo 200 bambini dai 6 ai 18 anni a cui destiniamo i nostri proventi, le nostre raccolte fondi per dare a loro la soddisfazione di avere abbigliamento sportivo, pallone ed altro per continuare la loro attività. Quindi oggi vedrai dal vivo un gruppo di ragazze malgasce che da Roma è partita e è arrivata a Suvereto.

0: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Attenzione, perché sempre in terra di Toscana, ospite dall'amico Moreno Bucciante, abbiamo incontrato una calciatrice vera, una grande sportiva che ha scritto un libro meritevole della nostra attenzione. Cari amici di TGM in Televisione, oggi incontriamo una calciatrice vera, insomma una che col pallone è del tour, possiamo dirlo, è portiera, lo dico subito, ha giocato tante partite in Serie A e ha fatto grandi parate, io ho l'onore di conoscerla oggi per la prima volta, da ignorante mi devo quasi inchinare, yeah. Perdono, lei è Alice Pignagnoli di Reggio Emilia, ha un bel carattere, è simpatica, è solare e ha scritto questo libro, Volevo fare la calciatrice, giusto?
2: Giusto, era il mio sogno e alla fine l'ho realizzato, però in mezzo a tante difficoltà.
1: Una storia che comincia negli anni 90 con tante difficoltà, giustamente tu hai detto così, perché?
2: Perché la società non era pronta, dicono, secondo me non voleva essere pronta e le bambine dovevano, come ancora oggi, un po' resiste un po' questo concetto, dovevano essere carine, fare giochi più femminili, si diceva, anche se io mi sono sempre chiesta cosa aveva poi il calcio di non femminile, visto che poi negli Stati Uniti era uno sport molto sviluppato al femminile, e quindi sono stata tra quelle bambine essere le uniche in mezzo a un campionato di maschi e quindi a dover un po' battere la strada.
1: Ecco, un libro che lancia un bel messaggio, nel senso che questo è accaduto negli anni 90, ma oggi si spera che questa distanza, insomma, venga un pochino, si riavvicini un pochino, il calcio non sia solo maschile, ma sia femminile anche.
2: Sì, alcune cose stanno cambiando effettivamente, però mi prometto di dire soprattutto nella parte apicale, mentre sotto ci sono ancora tante categorie senza tutele, tante bambine che non hanno spogliatoi, che non hanno possibilità di giocare, che poi smettono e quindi impoveriscono il nostro movimento e soprattutto mancanza di tutele in termini di diritti, di stipendi, di tanto altro.
1: Insomma, un calcio che cresce, che parla di soldi ogni giorno, mondiali di calcio, Serie A che vendono calciatori in cifre che io rimango lì, dico, ma a parte il valore, se valgono o non valgono, è una differenza non giusta. Il calcio femminile sta crescendo molto bene, sta dando ottimi risultati, anche perché ai mondiali voi ci siete.
2: Noi giocheremo lo spareggio per esserci, quindi siamo ancora in corsa, il mondiale del 2027, però ma io credo che i numeri del calcio maschile siano rispettosi di qualsiasi persona che lavora, indipendentemente dal calcio femminile. Noi quello che vorremmo, che chiediamo come calcio femminile, è solo di avere una dignità del lavoro, di avere degli stipendi minimi in tutte le categorie professionistiche, insomma di avvicinarci appunto alla dignità. Non chiediamo assolutamente, io mi vergognerei a guadagnare quello che guadagnano i maschi.
1: Senti, oggi presenti il tuo libro in questa location meravigliosa e dacci un motivo per leggere il tuo libro.
2: Questa è una bella domanda, credo per vedere il calcio femminile sotto un altro punto di vista, magari non solo sotto il punto di vista del gioco che magari uno può vedere e vedere le differenze rispetto a quello maschile, ma dal punto di vista delle storie che ci sono dietro per arrivare ad esempio a giocare una Champions League, a vincere uno scudetto.
1: Quante partite hai fatto in Serie A?
2: Serie A non lo so che ne ho fatte più di 350 tra Serie A e Serie B.
1: Ragazzi, io mi schiero totalmente verso il calcio femminile, a parte lei che è molto carina, ma perché? Perché il calcio maschile non ci siamo, non mi piace. E dunque invece voi mi divertite perché avete quella grinta giusta, quella passione giusta, quella che nel calcio maschile sta un pochino andando via. Ho ritrovato questa passione in queste iniziative tipo Moreno Bucianti, con le squadre delle suore, dei preti, la solidarietà. Lì c'è ancora il calcio dove la semplicità vince, è quello che bisogna fare, forse è quella la strada giusta.
2: Assolutamente, io dico che il calcio femminile davvero è portatore di valori veri, che noi ancora a qualsiasi livello sudiamo la maglia, hai visto oggi come andate, quindi credo che questo sia il significato poi dello sport, che niente a che fare con i soldi.
1: Mi raccomando, Alice Pignagnoli, volevo solo fare la calciatrice, assolutamente da leggere.
2: Grazie.
1: Un messaggio, uno spot che aiuta a capire chi non vuol capire e che forse si sofferma a guardarci e meditare, perché potrebbe capire. Linea Gigi Liviero.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, sono Gigi Liviero e oggi vi presento Stelle, un film contro il bullismo fatto da ragazzi, perché noi vogliamo che ogni persona che è rimasta al buio torni a brillare. Quindi mi raccomando, candidatevi su dreamsproduction76@gmail.com. Mi raccomando, Stelle è il nuovo film contro il bullismo. Vi aspetto alla candidatura e vi aspetto al cinema. Mi raccomando, non mancate, perché l'indifferenza va combattuta.
4: Il bullismo è come un parassita. All'inizio ti colpisce.

esce da fuori. Parole, sguardi, silenzi. Ma poi ti si insinua dentro, ti mangia l'autostima, ti riscrivi i pensieri. E un giorno ti svegli che non sai più chi sei. Perché all'inizio ti colpisce con una risata, uno scherzo, una spinta, un'etichetta. E poi entra. Silenzioso, invisibile. E lì inizia il vero danno, il dramma. Non fuori, ma dentro. Il bullismo non è solo ciò che ti fanno, è ciò che ti fanno diventare. Ma ogni ombra nasce dalla luce e ogni ferita può diventare forte.

0: Quindi è successo a Rio. Che traspare su
1: di me. Ora raga, vogliamo chiamare qualcuno?
0: Un caso di revenge porn. Sai di stelle. Oggi tua mania,
2: yeah. Sai che dicono di me che non amo vera. E adesso una piccola pausa di piacere.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Signori, parliamo di una forte passione sportiva. Un servizio molto emozionante tra musica ed immagini mozzafiato, confezionato dagli amici di MTB Channel, dalle Dolomiti a Lavaredo, in provincia di Bolzano, che hanno ospitato una prova del circuito UC Gravel World Series, la CT3 Lavaredo. Organizzazione Team Pedali di Marca.

0: ragazzi, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di allergie ai pollini. Con l'arrivo della bella stagione, per molte persone iniziano naso che cola, starnuti, occhi arrossati. E tra le allergie più diffuse troviamo quelle ai pollini delle graminacee e dell'ambrosia. Oggi vediamo come riconoscerle, quali sintomi provocano e come affrontarle al meglio. Ma cosa sono le graminacee e l'ambrosia? Le graminacee sono una famiglia di piante erbacee presente praticamente ovunque, campi, giardini, aree verdi. I loro pollini rappresentano una delle principali cause di allergia respiratoria. L'ambrosia invece è una pianta infestante originaria del Nord America, ormai presente ovunque, soprattutto nel Nord Italia, e produce una grande quantità di polline altamente allergizzante. I sintomi più comuni sono molto simili tra di loro e comprendono starnuti frequenti, naso chiuso o che cola continuamente, prurito al naso, tosse secca, sensazione di affaticamento. Le graminacee raggiungono il picco di diffusione generalmente tra aprile e luglio, anche se la stagione può variare in base al clima. L'ambrosia invece fiorisce più tardi e i livelli di polline aumentano tra agosto e ottobre. Come ridurre l'esposizione? Evitare attività all'aperto nelle giornate con un'elevata concentrazione di pollini. Tenere chiusi i finestrini dell'auto durante i viaggi. Cambiare vestiti e fare una doccia dopo essere stati all'esterno. Utilizzare, se necessario, filtri adeguati per l'area domestica. Quando i sintomi sono importanti, è necessario però rivolgersi a uno specialista allergologo. Le terapie più utilizzate comprendono antistaminici, spray nasali e colliri specifici. In alcuni casi può essere indicato il vaccino per l'allergia, che mira a modificare il sistema immunitario nel lungo periodo. Le allergie alla graminacea e all'ambrosia possono influenzare tantissimo sulla qualità della vita, ma una gestione adeguata può aiutare a controllare in modo efficace i sintomi. Vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo a una prossima puntata qui su TG Events.
1: Il TG degli eventi vi segnala un grande evento musicale che non si svolge in Italia. Segnatevi questi giorni in Spagna dal 16 al 22 agosto 2026 in questa caliente città, tutti sotto il motto The Place to Be, una 31esima edizione che coinvolgerà artisti dal mondo reggae e dalla dance hall. 12 ore di attività ininterrotte ogni giorno e attenzione perché il vero festival inizia molto prima che gli artisti principali salgono sul palco. Questo è il Rototom. Il concerto non è mai soltanto il concerto. Il 3, 4, 5 luglio a Garlanda, in provincia di Savona, si svolgerà la 43esima edizione del meeting internazionale del Fiat Club 500 Italia. In attesa del grande evento ci godiamo e ci rivediamo una storica intervista, una storica, diciamo, puntata speciale curata da Enzo Antinoro, che parlava di gusti, di auto, di passione, insomma, quello che a lui passava per la cabeça.
2: Ciao Luca, mi trovo a Garlanda. Io sono un appassionato di motori e qua ce ne sono veramente tanti, ma ho deciso tra tutte le auto che ci sono qua di sceglierne tre senza darti motivazione tecnica, semplicemente perché mi piacciono. Vieni a scoprire quali sono e intanto guardatevi questi gioielli. Luca, la prima che ho scelto è questa 500L del 70. La sua particolarità è un bicolore, ma non è un bicolore normale perché è sfumata. Il proprietario se ne va, ha deciso di lasciarmi qua, me la porta via, me la porta via. Guarda che bella che è, guarda. Ci sta provando in tutte le maniere, mi fa anche l'occhiolino. Ma non è la mia preferita. Ho scelto la seconda auto e ti spiego il perché. Perché? Ma dimmi un po', quando è stata immatricolata quest'auto?
3: 26/9/67.
2: E quando sei nato tu?
3: 26/9/67.
2: Cioè, è stata immatricolata quando sei nato tu?
3: Lo stesso mio giorno di nascita.
2: Quest'auto mi piace un sacco, guarda che bella che è.
4: Signor sì, signor Ranger, guarda che bella questa.
5: L'ho trovata, eccola qua, quella che piace a me, bella sportiva, parafanghi larghi, gomme larghe, minigonne, ma l'ho scelta semplicemente perché se hai davanti uno che va piano, tu gli dai un colpo di clacson e lui è costretto a spostarsi. Questa è la mia terza auto scelta.
1: E la puntata 801 finisce qua, è stata, devo dire, un'altra bellissima avventura condivisa con voi. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevenze.it. Scriveteci, info@tgevenze.it, siamo sui social, socializziamo, non vi devo dire altro, siete fantastici. Ragazzi, alla prossima settimana, sempre col TG degli eventi italiani. Ciao, maragnamo.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Un viaggio tra le cupole dorate dell'Ucraina, da Leopoli verso est, in giorni di bombardamenti, con un incendio divampato anche sul tetto della Cattedrale della Dormizione, nel monastero delle Grotte a Kiev, simbolo della religiosità ortodossa. L'impegno è portare vicinanza e sostegno a giovani e famiglie segnate dal conflitto con la Russia, sottolinea Don Luca Barone, salesiano, presidente di Missioni Don Bosco.
2: Non c'è famiglia, non c'è casa nella quale non ci sia lacrime, sofferenza, ricordi per vite di giovani spezzate. E le città sono città che vivono nel rumore di questi allarmi costanti.
1: E gli allarmi scandiscono anche le giornate dei più piccoli. In molte scuole le lezioni proseguono nei rifugi sotterranei. L'inglese per tutti. Per venirsi incontro in Myanmar, un paese dove

0: stessi.
1: Una difficoltà per me che insegno agli studenti della comunità Rohingya è perché non comprendono la lingua birmana. È molto difficile per me, ma sto facendo del mio meglio, sto insegnando loro anzitutto il birmano.
0: I corsi sono curati dalla Fondazione New Humanity, una ONG della Federazione FOXIV. L'impegno è preparare i giovani, che siano di origine birmana o appartengano ai Rohingya o a un'altra delle minoranze del Myanmar.
2: Io ho fatto corsi vocational training, si dice, dei corsi professionali, quale ad esempio la falegnameria, saldatura e poi anche elettricista.
0: Si impara grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che aiuta i giovani anche in Myanmar e che si può anche sommare al 5x1000. Difendere uno dei grandi ecosistemi incontaminati dei Balcani. È questo l'impegno della Rivoluzione dei Fenicotteri, il movimento che si oppone al progetto di un resort turistico sostenuto da investitori statunitensi e qatarioti nell'area protetta del Delta del Biosa in Albania. Il piano è stato approvato dal governo di Tirana, ma suscita proteste nel paese. Una mobilitazione che è arrivata anche in Italia, con iniziative promosse dall'organizzazione CELIM da Milano a Firenze. Un docufilm per raccontare l'eredità di Don Luigi Mazzucato, un visionario con i piedi per terra, capace di indicare nuovi orizzonti della cooperazione internazionale, a partire dal primo diritto, quello alla salute. Il documentario si intitola Africa, la mia vita e a 10 anni dalla scomparsa del sacerdote padovano sarà presentato anche a Roma Africa Film Festival il 17 luglio. Don Dante Carraro è il direttore di Medici con l'Africa QAM, l'ONG che Don Mazzucato ha guidato e fatto crescere.
3: Credo che la figura di Don Luigi, e il documentario lo esprime bene, sottolinei questa capacità di guardare a lunga distanza, cioè di pensare in mezzo alle difficoltà di oggi a non perdere la rotta per un futuro che vogliamo costruire.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione.

0: estrazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'incidente che si è verificato questa mattina lungo la 2 del Mediterraneo tra Atena e Polla. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle ed Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una donna di 30 anni è finita a processo per aver perseguitato l'ex fidanzato. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Cilento. A Domignano un giovane centauro è rimasto ferito dopo aver sbattuto contro un tombino semiaperto. Vediamo.
4: Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto è comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli. Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e una volta acquisite tutte le informazioni necessarie adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.
0: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove 5 nuovi commissari andranno a rafforzare l'organico delle questure di Matera e Potenza. I dettagli nel prossimo servizio.
5: Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114esimo corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.
0: E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa con la riqualificazione della piazzetta di Trinità a Salo Consilina ad opera di un gruppo di volontari. Vediamo.
6: La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido e da acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente

personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentrovati a Italia 2 News, parliamo di benessere con il successo del primo wellness party che si è tenuto nei giorni scorsi alle grotte di Pertosa e Auletta. Ci racconta com'è andata Federica Pistone.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
0: Nei giorni scorsi a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, un progetto nato per valorizzare la Certosa. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto del Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace

0: di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Sala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami. Il Cilento fa incetta di spighe verdi, il riconoscimento nazionale conferito alle località che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. Vediamo quali sono i comuni premiati nel prossimo servizio.
1: Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigioso attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campania e Moio della Civitella.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975.

0: 5. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Rocca Gloriosa hanno preso il via gli scavi archeologici per cercare nuove tracce della presenza lucana in Campania. Sentiamo.
1: Hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal Comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.
0: Ieri a Eboli si sono concluse le notti degli Osti. Tra i momenti più memorabili di questa edizione c'è sicuramente il concerto a sorpresa del cantante Bruno Risas. Sentiamo. Una sorpresa in attesa ha impreziosito la prima serata della Notte degli Osti, la manifestazione che ogni anno richiama nel centro di Eboli appassionati di enogastronomia, cultura e musica. Tra i commensali riuniti per le tradizionali

0: cene diffuse nel cuore antico della città è comparso Dario Brunori, meglio conosciuto come Brunori Sas, protagonista di un'esibizione informale che ha trasformato la serata in un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Chitarra alla mano, il cantautore calabrese ha eseguito alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio, compreso quello presentato all'ultimo Festival di Sanremo, accompagnato dal quartetto formato da Peppe Plaitano al clarinetto, Nicola Cordisco e Domenico Basile alle chitarre e Domenico Andria al contrabbasso. Complice l'amicizia che lo lega a Giovanni Sparano, ideatore della kermesse, nella sera del 24 giugno il cantante ha improvvisato in piazza Porta Dogana un mini concerto, nato all'insegna della spontaneità, accolto con entusiasmo dalle oltre 500 persone che hanno preso parte alle cene organizzate tra vicoli, corti e piazze del borgo antico. La presenza di Brunori è legata anche al progetto Vitivinicolo Le Quattro Volte, tra le aziende protagoniste dell'edizione 2026 della manifestazione. La cantina, che ha fondato a San Marco Argentano insieme a Daniela De Marco, Giampiero Ventura ed Emilio Di Cianni, rappresenta una delle esperienze emergenti della nuova viticoltura calabrese, puntando sulla valorizzazione di vitigni autoctoni e su una produzione rispettosa dell'ambiente. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperatura per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28, al mattino cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38, con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure.

0: del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa, quindi il caldo potrebbe continuare ancora anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile un buon fine settimana.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadoinews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi.

0: tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La provincia di Avellino, con le più alte cime dell'Appennino campano e una vegetazione spontanea che la rende una delle zone più verdi d'Italia, è una terra ricca di acque, sorgenti, laghi naturali e artificiali e fiumi. Le valli fluviali hanno da sempre rappresentato vere e proprie vie di passaggio e di comunicazione, incoraggiando scambi agricoli e commerciali, relazioni culturali, imprenditorialità artigianale, favorendo così anche il sorgere di borghi e paesi, molti dei quali ricchi di storia e di fascino. Realtà economico-sociali che, anche se in grande sofferenza demografica e produttiva, possono coniugare sviluppo e tutela delle risorse naturalistiche e ambientali dell'Irpinia, puntando sull'agricoltura e l'enogastronomia.

Il calore irpino o beneventano, per distinguerlo dall'omonimo calore lucano, affluente del Sele, è lungo circa 115 km ed è il principale affluente del Volturno. Il corso del calore è un tratto significativo dell'idrografia campana, caratterizzata dalla posizione e andamento della linea Sparti-Mare, la linea da cui si originano i fiumi diretti nel Tirreno o verso l'Adriatico. Il calore, il cui corso è diviso in alto, medio e basso calore, scorre per i primi 50 km nella provincia di Avellino, dividendola in due parti, quella occidentale, gravitante verso Avellino, e l'area metropolitana di Napoli, e quella dell'Irpinia d'Oriente, ricca di paesaggi naturalistici, paesaggi agrari tradizionali, borghi storici, risorse idriche. Il corso fluviale è elemento costitutivo della rete ecologica campana. Per la rete ecologica regionale, il sistema dei parchi naturalistici e delle aree appartenenti alla rete Natura 2000, come SIC, siti di importanza comunitaria, e ZPS, zone di protezione speciale, delineano parti omogenee del territorio campano, territori interessati da investimenti e interventi di sviluppo socio-economico previsti dalla programmazione europea. Approfondire le intrinseche relazioni tra gli aspetti rurali, ambientali, paesaggistici ed economici dell'Irpinia, scegliendo di risalire il fiume Calore fino alle sorgenti, non può prescindere dalla produzione enologica dell'Irpinia, che costituisce linfa vitale per l'economia locale. Essa si fregia di ben tre denominazioni DOCG ed è apprezzata in tutto il mondo. L'intera provincia di Avellino può essere divisa in due grandi aree: quella delle colline costeggianti il fiume Sabato, dove dimorano i vitigni bianchi del Fiano di Avellino e del Greco di Tufo, e quella delle colline lungo il fiume Calore, che danno dimora ai vigneti dell'Aglianico, da cui si ricava il Taurasi Rosso. Il Taurasi, di OCG dal 1993, si ottiene da vitigni aglianico al 100% o 70% con l'aggiunta di altri vitigni a bacca rossa, come il Piedirosso, il Sangiovese e il Barbera. Presenta un colore rubino intenso che acquista con l'invecchiamento riflessi arancio. Odore intenso e sapore pieno, aromatico e robusto, che si sposa perfettamente con carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Gradazione minima complessiva a 12 gradi. Il Taurasi di OCG richiede un invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni, di cui almeno uno in botti di legno di rovere o castagno. Con un invecchiamento di 4 anni si ottiene la Riserva Taurasi. I vitigni del Taurasi sorgono in alta collina, tra i 350 e i 500 metri sul livello del mare. Come spesso avviene, il vino prende il nome del paese dove si è concentrata in passato la sua commercializzazione. Taurasi è infatti il paese dove l'aglianico veniva raccolto prima della Seconda Guerra Mondiale, conservato nelle grandi botti e poi spedito ad Avellino con la ferrovia Avellino-Rocchetta S.A., voluta dal letterato e politico irpino Francesco De Sanctis alla fine del XIX secolo. Taurasi, il più importante centro enologico dell'Alta Valle del Calore, è la sede dell'Enoteca regionale dei vini d'Irpinia, istituita con legge regionale nel 2004 e ospitata nel Castello Marchionale. L'attuale edificio ha le caratteristiche di palazzo rinascimentale. Anche una donna dai raffinati gusti rinascimentali come Leonora d'Este, triste sposa del principe dei musici, il grande madrigalista Carlo Gesualdo, che secondo alcuni storici nacque proprio nel castello di Taurasi, portò nella sua Ferrara, capitale del Rinascimento italiano, varie botti di aglianico. Taurasi, nel suo centro antico, conserva un tessuto viario di origine medievale a spina di pesce e pregevoli costruzioni gentilizie e portali.
Curiosa la tipica conformazione della via Municipio, che dai 7 metri iniziali si allarga fino a 20 in ossequio ad un atto di vendita di fine Ottocento. Un notabile del paese acconsentì che si costruisse sul suo terreno soltanto se la facciata

passaggio obbligato per i traffici commerciali, percorsi migratori e di colonizzazione. Ne sono testimonianza i numerosi siti archeologici e di musei allestiti negli ultimi 50 anni su tutto il suo territorio. Tracce di importanti vie di comunicazione romane come la Via Appia, Regina Viarum, con le relative traverse e diverticoli, sono ancora visibili. I fiumi e le loro valli restituivano le migliori condizioni orografiche per costruire quella rete di infrastrutture che gli abili ingegneri romani realizzarono in tutto l'impero, favorendo la fruibilità di luoghi spesso impervi ed ostili. Tra San Mango e Mirabella, il calore attraversa anche aree archeologiche di notevole pregio, tra cui ricordiamo quella di Ponte Rotto, che segna il tracciato della via Appia tra Mirabella e Clano, Apice e Bonito, e il cosiddetto Ponte Annibale o Ponte del Diavolo tra San Mango e Lapio, che segna il tracciato di una traversa secondaria che univa Nola con la via Appia passando per Villa Maina. Immerso nella natura lussureggiante, una surreale oasi nel cuore di un nucleo industriale, questo ponte romano ben conservato non sembra intitolato al grande condottiero Annibale, per mancanza di riferimenti storici certi, ma si chiama così perché il proprietario di quel terreno era appunto un certo Annibale. In epoca medievale, l'imponente struttura ad arco in laterizi, nell'immaginario popolare fu associato, come racconta la leggenda del mago alchimista Pietro Bailardo, ad un luogo dove il mago e il diavolo, in cerca di anime da portar via, costruivano i ponti degli inferi. Il fiume che doveva passare sotto al ponte è stato deviato per favorire l'insediamento industriale di San Mango Luogosano, realizzato dalle leggi post-sisma del 1980 e che oggi presenta moltissimi stabilimenti chiusi, testimonianza di un risultato storico non proprio convincente delle politiche di industrializzazione delle aree interne. La deviazione del fiume ha favorito la creazione di una piccola palude, luogo dove acqua e terra si incontrano. Nonostante le dimensioni ridotte, lo stagno costituisce un vero e proprio ecosistema ricco di biodiversità. L'ambiente fisico è costituito da fango, sabbia e pietre sul fondo, dalle sponde che offrono un supporto ideale per la crescita di una vegetazione rigogliosa e ovviamente dall'acqua.

Nell'Ottocento l'ingegneria ferroviaria favoriva la costruzione delle rotaie in vicinanza dei corsi d'acqua che alimentavano i serbatoi di acqua utili al raffreddamento delle possenti locomotive a carbone. L'antica ferrovia Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, inaugurata nell'intero percorso nel 1895, può considerarsi a ben diritto il treno irpino del paesaggio. La ferrovia attraversa in più punti i fiumi Sabato, Calore ed Ofanto, con ardite opere ingegneristiche, come il ponte in ferro tra Lapio e Taurasi. Da un punto di vista paesaggistico ed ambientale, questo tracciato attraversa valli, fiumi, valichi, perfora montagne, insomma, rappresenta il mezzo più idoneo per accostarsi con lentezza e stupore alla scoperta di rilevanti qualità paesistiche che l'Irpinia offre. Il paesaggio ammirato dai finestrini del treno restituisce un'ammirabile ed emozionante lezione di geografia. Le scelte politiche della regione Campania hanno però favorito la soppressione di questa linea ferroviaria, nonostante sia stato dimostrato da parte di associazioni ambientaliste la convenienza economica nell'uso turistico del treno. Tra Taurasi e Lapio, il Ponte Principe è una mirabile opera di ingegneria ottocentesca. La stessa tecnologia del ferro impiegata per la Torre Eiffel di Parigi ha consentito di costruire un ponte a tre navate reticolari di 95 metri di luce ed un'altezza di 10 metri, per una lunghezza totale di 340 metri. Pio è uno dei luoghi cult dei vini bianchi della provincia di Avellino. A 500 metri di altitudine crescono rigogliosi i filari di Fiano, la Vitis Apuana. Il Fiano di OCG dal 2003 è un vino dal colore giallo paglierino, odore delicato, in cui si fondono i sentori della nocciola e gli aromi floreali dei fiori di acacia e biancospino.

viene sottoposto ad una laboriosa procedura di vinificazione di parecchi mesi per ottenere la caratteristica limpidezza. Il fiume dal territorio di Lapio fino a Montella, passando per Nusco e Cassano, evidenzia il suo notevole pregio naturalistico, risultando habitat ideale anche per diverse specie dell'avifauna, tra cui l'airone cinerino, che trovando abbondanza di cibo, popola tutta l'asta fluviale da monte a valle. Qui il fiume Calore scorre profondo rispetto ai suoi argini, senza attraversare centri abitati. Dal punto di vista naturalistico, il tratto assume una rilevanza notevole, risultando per lunghi tratti ancora incontaminato ed essendo meta di diverse attività turistico-ricreative, tra cui la pesca sportiva.

Cassano Irpino è noto come terra delle acque per la ricchezza delle sorgenti del suo territorio. È un centro agricolo che vanta una considerevole attività artigianale del legno,

Il centro abitato è situato tra la catena montuosa dei Monti Picentini ed il fiume Calore Irpino, alimentato da diverse sorgenti presenti proprio nel territorio comunale, tra cui Pollentina, Peschiera, Acqua del Prete e Bagno della Regina.

In questo tratto il calore scorre all'interno di sponde per lo più naturali e nel corso degli anni ha profondamente mutato la sua morfologia e in alcuni punti anche sensibilmente il suo corso. Ad accentuare questo fenomeno sono i continui prelievi di acqua ad uso idropotabile, effettuati nella parte alta del bacino, sicché il fiume, pur risultando sempre vitale anche nei periodi di magra, presenta un alveo di piena ordinaria ridotto rispetto al passato e la sua portata varia a seconda delle precipitazioni atmosferiche. Solo all'altezza del depuratore di Cassano Irpino, il fiume acquisisce parte di quest'acqua destinata agli usi potabili, soprattutto della Puglia, grazie al rilascio in alveo dell'esubero delle captazioni del gruppo sorgentizio denominato Pollentina.

C'è da evidenziare che lo stato ecologico del fiume, secondo i dati dell'ARPAC, rientra nella classe 3 tendenzialmente in aumento, che rappresenta uno stato biologico alterato o molto alterato. Il fiume, i torrenti e i corsi d'acqua secondari spesso risultano essere terminali impropri della maggior parte degli scarichi urbani per l'inefficiente funzionamento di moltissimi depuratori. All'interno della progettazione paesistica, la cultura dell'acqua deve costituire elemento integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua va intesa sia come fattore costitutivo dell'identità in sé, sia in rapporto con il contesto territoriale e paesistico. In aderenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, sul piano dell'interpretazione estetico-percettiva, la dimensione paesaggistica

si integra nel processo di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, innescando processi di valorizzazione dell'area e ripensando il rapporto fiume-paesaggio-difesa-suolo, individua modalità di intervento all'interno di un progetto di paesaggio fluviale. L'ambito di un corridoio fluviale, eventualmente localizzato in un'area protetta, come un parco o un'area della rete Natura 2000, va inteso come componente della rete ecologica regionale e gestione delle fasce pertinenziali fluviali in linea con la pianificazione di bacino. L'interpretazione del territorio necessita di una lettura complessiva delle risorse con richiami alla memoria storica per evidenziarne l'originaria identità territoriale rispetto all'attuale assetto dell'area. Il riferimento al contesto assume una particolare rilevanza per le forti interrelazioni con il territorio protetto. La restituzione del fiume al territorio ed il recupero del ruolo storico del sistema fluviale si inquadra nella prospettiva del rispetto del territorio del fiume e delle sue funzioni storiche, della valorizzazione del patrimonio ambientale, territoriale e culturale del fiume, del senso e dell'identità dei luoghi. Il convento di San Francesco a Folloni dei Frati Minori Conventuali deve il suo nome al Bosco Folloni, dove si insediò la prima comunità francescana nel 1222. L'attuale complesso architettonico è frutto di un rinnovato intervento della metà del Settecento. Montella sorge ai piedi del Monte Terminio, vetta più alta dei Monti Picentini e Cervialto.

La morfologia del territorio è caratterizzata dal fenomeno carsico che contraddistingue il paesaggio con improvvisi sbalzi altimetrici. Tutta l'area presenta una notevole ricchezza floristica. La zona collinare e quella pianeggiante sono occupate in gran parte da estese coltivazioni di nocciolo e castagni che producono la famosa e pregiata castagna di Montella, che si fregia della certificazione IGP, Indicazione Geografica Protetta.

Lungo i corsi d'acqua di questa fascia altitudinale è possibile trovare anche alcuni alberi di ontano nero e numerosi salici e pioppi. Questi boschi hanno un notevole valore naturalistico, anche grazie alla presenza di una ricca fauna favorita dall'abbondanza di acqua e dalle poche strade di penetrazione. Una fauna caratterizzata dalla presenza di molte specie, anche rare, sia tra i mammiferi sia tra uccelli, rettili e anfibi. Un altro elemento naturale che a Montella assume grande rilevanza è l'acqua. L'acqua scorre abbondante in superficie nel sottosuolo. Sono numerosi i corsi d'acqua che lungo il loro letto hanno scavato gole profonde, dove scorrono silenziosi e lenti, in un'atmosfera suggestiva. E anche quando scorrono su fondali bassi, mostrano forza ed esuberanza che, nei tratti in dislivello, sfociano in allegre cascate naturali. Oltre alle cascate naturali, si possono ammirare anche tre coreografiche cascate artificiali: la cascata della Lavandaia, della Maronella e del Fascio, realizzata nel periodo fascista. Proprio nel territorio di Montella nasce il fiume Calore Irpino. Le sorgenti sono situate tra gli 800 e i 1000 metri e sono localizzate al Varco Colle della Finestra, sul versante settentrionale del massiccio del Monte Acellica, nel cuore del Parco Naturalistico Regionale dei Monti Picentini e del sito di importanza comunitaria Monte Terminio e della zona di protezione speciale per gli uccelli picentini, appartenenti alla rete europea Natura 2000. Queste aree sono destinate alla salvaguardia e tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici. Il Parco dei Picentini, nel cuore degli Appennini meridionali, si distingue per gli scorci che ricordano sorprendentemente quelli alpini, luoghi incantevoli per natura e panorami. I SIC Terminio e Monte Tuoro in uno con la ZPS Picentini rappresentano le aree ad alto valore naturalistico e con elevata complessità ecosistemica che caratterizzano la parte alta del bacino imbrifero del fiume Calore. Più avanzati modelli normativi e scientifici riconoscono all'intero territorio il valore di paesaggio. Ci sono paesaggi meglio assestati ed altri molto degradati. L'istanza di tutela si estende ad entrambi. È necessaria dunque una sistematica integrazione tra politiche di sviluppo e politiche di tutela, riconoscendo finalmente al paesaggio il ruolo di risorsa economica territoriale. Per promuovere un territorio da subito, occorrono politiche pubbliche di breve periodo, a tutela delle zone ancora integre di Irpinia e che le valorizzino con servizi ed iniziative soprattutto di tipo turistico. Ma nel medio e lungo periodo non si può prescindere dalla riqualificazione dell'ambiente naturale di Irpinia, dall'attuazione delle politiche di sostenibilità che sono priorità in Europa, in molte parti di Italia, ma non in Irpinia. I fiumi devono tornare alla bellezza e salubrità di prima. Questa è la sola vera promozione possibile per il nostro territorio.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia

0: centinaio di feriti. Immediata la reazione dell'Italia. La Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà, attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura: al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di Noi Moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Dopo l'entrata in vigore del patto UE asilo e migrazione, una ventina di migranti, presumibilmente arabi, sono stati trasferiti nella notte a Varsavia. Questo è il contenuto di una fake news circolata in Polonia, dove crescono xenofobia e antieuropeismo. Contro il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni, è dovuto intervenire persino il Ministero dell'Interno per chiarire che il filmato altro non era che una fake e che raffigurava un gruppo di lavoratori stranieri irregolari. L'insofferenza però non interessa solo asiatici, medio orientali e africani, ma anche i profughi ucraini, come spiega il sociologo dell'Università di Varsavia, Ignace Jusbiak.
2: Stiamo osservando un aumento negli atteggiamenti ostili contro l'Ucraina e gli ucraini rispetto al grande spirito di solidarietà del 2022. In qualche modo è incoraggiato da attori politici ed economici, anche vicino alla Russia. È un grosso problema.
1: Il nuovo presidente della Colombia è Abelardo de la Espreia, il candidato della destra ha battuto di appena 250.000 voti il senatore socialista Iván Cepeda. Un voto che ha polarizzato il dibattito pubblico e che alla fine ha consegnato la vittoria all'uomo sostenuto da Trump, l'avvocato e imprenditore di 47 anni che non ha mai ricoperto incarichi pubblici e promette di ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, costruire 10 mega prigioni, dimezzare la spesa pubblica e porre fine al processo di pace coi paramilitari. I suoi modelli, oltre all'inquilino della Casa Bianca, sono l'omologo argentino Javier Milei e quello di El Salvador Nayib Bukele. L'opposizione però promette battaglia. Mentre Cepeda contesta irregolarità in oltre 30.000 seggi, il capo di Stato uscente Gustavo Petro accusa Israele di interferenze tramite attacchi al sistema informatico che gestisce il sistema di voto. Allarme per El Obeid, la capitale dello stato del Kordofan settentrionale in Sudan, stretta d'assedio dai paramilitari delle forze di supporto rapido. La situazione, in particolare per i timori di conseguenze sulla popolazione civile, è stata al centro di un colloquio telefonico tra l'inviato delle Nazioni Unite Pekka Haavisto e il comandante in capo dell'RSF, il generale Mohamed Hamdan Dagalo, soprannominato Emeti. Dal 2023 in Sudan si fronteggiano le forze di supporto rapido e l'esercito fedele a un altro generale, Abdel Fattah al-Burhan. L'allarme per El Obeid, per il rischio di nuove tragedie, è al centro di una dichiarazione comune di diversi paesi europei, dall'Italia alla Germania, dal Regno Unito alla Francia. Inaugurata al Museo di Storia Naturale di Maputo in Mozambico, la mostra Humus del fotografo italiano Marco Palombi.

0: Gli scatti realizzati nella provincia di Manica raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla cooperazione italiana. Si va dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment femminile, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale.
1: Marco Palombi è un grande artista, un grande fotografo italiano che viaggiò con noi durante una settimana tutta.
0: Le fotografie si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro centro agroalimentare di Manica, uno dei progetti del Piano Mattei in Mozambico.
2: Dalle Dog Beach alle spiagge libere, passando per le ordinanze regionali e comunali che regolano l'accesso degli animali agli arenili. EMPA ha pubblicato la guida 2026 alle spiagge per cani in Italia, uno strumento pratico pensato per aiutare cittadini e turisti a organizzare una vacanza o una semplice giornata al mare insieme ai propri amici a quattro zampe. La guida raccoglie informazioni utili sulle regole in vigore nelle diverse regioni italiane e ricorda un aspetto fondamentale. Nel nostro paese non esiste una normativa nazionale uniforme sull'accesso dei cani alle spiagge. Le disposizioni possono infatti variare da comune a comune e sono spesso disciplinate da specifiche ordinanze balneari o dalle disposizioni delle capitanerie di porto. La guida dedica inoltre uno spazio alle spiagge e ai lidi attrezzati per accogliere gli animali, una realtà sempre più diffusa lungo le coste italiane. La quercia maggiore della foresta di Sherwood, nel Nottinghamshire, l'albero più celebre d'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, non ha prodotto foglie questa primavera. È morta. La sua circonferenza era di 11 metri, con una chioma che si estendeva per 28. Ogni anno attirava 350.000 visitatori. Alla leggenda di Robin Hood era legata da secoli. Si narrava che il fuorilegge e la sua banda vi trovassero rifugio. Nell'inverno del 2010, la neve caduta sul tronco aveva disegnato un'immagine quasi perfetta di Frat Tuck. A ucciderla non è stata una sola causa, ma una sovrapposizione di traumi accumulati nel tempo. Due secoli di turismo hanno compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e di vita microbica. L'estrazione del carbone sottostante ha alterato la falda acquifera. E poi il clima. 5 estati consecutive con scarse precipitazioni e temperature anomale, culminate nell'ondata di calore del luglio 2022, quando la Gran Bretagna toccò i 40 gradi. La crisi climatica e l'innalzamento delle temperature marine stanno lasciando segni sempre più evidenti sui coralli del Mediterraneo, compromettendo la sopravvivenza di specie preziose per la biodiversità marina. A confermarlo i risultati di Med Coral Guardians, progetto di tutela dei coralli realizzato dalla Fondazione Mare Vivo nelle aree marine protette di Ustica in Sicilia, Tavolara, Punta Coda Cavallo in Sardegna e Punta Campanella in Campania. Negli ultimi tempi il Mediterraneo ha fatto registrare temperature record, un picco storico raggiunto a giugno 2025, quando la temperatura superficiale media ha toccato quasi 24 gradi. In 2 anni di indagini, Med Coral Guardians ha documentato gli effetti del riscaldamento sulla cladocora, corallo endemico del Mediterraneo, mostrando la sua vulnerabilità allo stress termico, ma le attività di monitoraggio hanno fornito indicazioni utili alla fase successiva di restauro che è stata adottata. In Germania ci si preoccupa di tattica, infortuni e del prossimo avversario. Qui bisogna pensare anche a cosa potrebbe nascondersi nell'erba. È stato Joshua Kimmich, capitano della nazionale di calcio tedesca, che ha rivelato quello che non fa dormire i calciatori, i serpenti. L'allarme durante il ritiro a Winston-Salem, nella Carolina del Nord, dove è molto comune il serpente testa di rame, esemplare velenoso. Anche i calciatori svizzeri e norvegesi hanno espresso le proprie preoccupazioni sui possibili incontri ravvicinati non graditi con la fauna selvatica locale. A Greensboro è stato raccomandato ai giocatori della Norvegia di non provocare i serpenti testa di rame. Il ritiro della Svizzera si trova invece a San Diego e la federazione ha descritto l'area intorno al centro di allenamento come una zona infestata, a circoscriverla delle strisce rosso scuro e la scritta «Attenzione ai serpenti».
0: La Grazia di Paolo Sorrentino stravince i Nastri d'Argento 2026 con 8 premi su 9 candidature. Un emplein per miglior film, per la regia e la sceneggiatura, firmate dal regista, e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo e l'irresistibile Coco di Milva Marigliano, miglior attrice non protagonista. Vincono il nastro sempre per la grazia anche Daria D'Antonio per la fotografia

Maria e per il sonoro Emanuele Cecere e Mirko Perri. A Valerio Mastandrea, per 5 secondi di Paolo Virzì, il nastro per il miglior attore protagonista, in exequo con Servillo. Un premio speciale apre gli 80 anni del premio con il nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna, che ha raccontato la storia, anche personale, della Magnani. Dopo la presentazione al Rijksmuseum di Amsterdam, approda a Roma la Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti, il grande progetto espositivo nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. Fino al 20 settembre la mostra mette in luce l'idea della metamorfosi come forza generativa, dai grandi maestri del Rinascimento e del Barocco fino ad artisti di epoche più vicine, tra cui Correggio, Michelangelo, Tiziano, Rubens, Poisson, fino a Jérôme, Rodin e Brancusi. L'esposizione mette in luce la forza visiva e concettuale dei racconti ovidiani. Intorno all'Apollo e Daphne e al Plutone e Proserpina di Gian Lorenzo Bernini e agli altri capolavori della galleria, il percorso riafferma l'attualità del mito e il suo ruolo centrale nella costruzione dell'immaginario europeo. Torna a Roma Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea e alle performing arts, che dal 3 al 12 settembre promette 10 giorni di programmazione, 40 tra compagnie, progetti artistici e figure che uniscono arte, pensiero critico e politica in un cartellone che conta oltre 65 appuntamenti e mappa le geografie artistiche contemporanee. Il festival torna ad abitare gli spazi della Pelanda del Mattatoio e del Teatro India, ma l'apertura sarà all'Orto Botanico, con spettacoli, performance, riti sonori e ascolti come eventi atmosferici improvvisi. Tra le iniziative, in collaborazione con Fata Track Edizioni e con Palazzo Esposizioni, Short Theatre propone incontri laboratoriali per l'infanzia. Torna a Lipari il Festival Eolia e Arte, Letteratura e Società. Dal 3 al 6 luglio la sesta edizione della rassegna trasformerà le isole Eolie in un laboratorio internazionale di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Il tema scelto per il 2026 è Mistero e Abisso, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Tra i protagonisti della manifestazione spicca Jason De Caeres Taylor, considerato il più importante scultore underwater al mondo, che realizzerà nella piscina naturale di Sottomonastero una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. Atteso sull'isola anche Iago.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento serale con l'informazione di Italia 2 News. In apertura l'incidente che si è verificato questa mattina lungo la 2 del Mediterraneo tra Atena e Polla. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Polle ed Atena Lucana. Due auto, una Fiat Panda ed una Ford Puma, si sono scontrate. A bordo della Ford viaggiava anche una donna e il suo bambino di pochi mesi. Il veicolo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata, mentre la Fiat Panda si è fermata al centro della corsia autostradale. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi ai coinvolti. Sul posto anche gli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite gravi, compreso il piccolo coinvolto nel sinistro. L'incidente ha provocato però rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto interessato della 2. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Sala Consilina faranno luce sulla dinamica del sinistro.
0: Il TG torna dopo una breve pausa, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Una donna di 30 anni è finita a processo per aver perseguitato l'ex fidanzato. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Una donna di circa 30 anni è stata rinviata a giudizio per l'accusa di maltrattamenti, minacce e atti persecutori nei confronti del suo ex fidanzato. Una storia durata circa 7 anni è accaduta nel Basso Tanagro. La trentenne dovrà rispondere in tribunale a Salerno delle accuse di aver condotto continue azioni nei confronti del suo ex, tanto da causarne un perdurare, secondo l'accusa, stato di timore per la propria incolumità psicofisica. Dopo una storia durata diversi anni, terminata nel 2025, la donna avrebbe tentato in più occasioni di colpire l'uomo e l'avrebbe anche minacciato, oltre ad aver messo in atto dei veri e propri appostamenti nei luoghi frequentati dal giovane difeso dall'avvocato Stefano Soriano. La presunta vittima avrebbe dovuto cambiare le proprie abitudini di vita proprio per questi motivi e per queste azioni dell'ex e ha denunciato la sua ex ai carabinieri della stazione del paese dove entrambi risiedono, fino ad arrivare poi, dopo le varie indagini, al rinvio a giudizio nei giorni scorsi.
0: Proseguiamo con la cronaca, ma ci spostiamo in Cilento. A Domignano un giovane centauro è rimasto ferito dopo aver sbattuto contro un tombino semiaperto. Vediamo.
4: Momenti di apprensione a Domignano Paese, dove un motociclista è caduto rovinosamente a terra nella piazzetta principale del paese, proprio davanti alla chiesa. A bordo della moto vi era un ventenne del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo sul lastricato in pietra. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un tombino semiaperto che avrebbe provocato la caduta del giovane centauro. La dinamica esatta dell'accaduto e comunque al vaglio delle autorità competenti. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i presenti nella piazzetta del paese, richiamando immediatamente l'attenzione dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, postazione di Omignano, che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, il ventenne non avrebbe riportato gravi conseguenze. Presenti anche i carabinieri del nucleo operativo del reparto territoriale di Vallo della Lucania, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli,

0: Desidero innanzitutto esprimere la mia vicinanza al giovane coinvolto nell'incidente avvenuto oggi nel centro abitato. Dai primi riscontri e dalle informazioni ricevute dal personale sanitario intervenuto sul posto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione e questo è certamente l'aspetto più importante. Al momento sono in corso le verifiche tecniche necessarie per comprendere con esattezza cosa abbia determinato il sollevamento del tombino e per individuare l'eventuale competenza dell'infrastruttura interessata. Sarebbe prematuro formulare ipotesi o attribuire responsabilità prima che tali accertamenti siano conclusi. L'amministrazione comunale, ribadisce il sindaco Mondelli, seguirà con la massima attenzione l'evolversi della vicenda e una volta acquisite tutte le informazioni necessarie adotterà ogni eventuale misura utile a garantire la sicurezza dei cittadini.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove 5 nuovi commissari andranno a rafforzare l'organico delle questure di Matera e Potenza. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Si amplia il quadro delle professionalità operative nelle questure della Basilicata con l'arrivo di 5 nuovi commissari della Polizia di Stato destinati alle sedi di Potenza e Matera al termine del 114esimo corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, tradizionale centro di alta preparazione per la dirigenza dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3 i neofunzionari prenderanno servizio nel capoluogo di regione. Si tratta di Mirko Fabozzi, Antonietta Carillo ed Anna Rita Vitelli, chiamati a contribuire alle attività istituzionali della questura di Potenza. Alla questura di Matera invece sono stati assegnati Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, che andranno ad integrare la struttura operativa della provincia. L'ingresso dei nuovi commissari rappresenta un ulteriore investimento sul rafforzamento delle competenze e sull'efficienza dell'azione amministrativa e di controllo del territorio. In occasione dell'insediamento, i questori di Potenza e Matera, Raffaele Gargiulo e Davide Della Cioppa, hanno rivolto ai funzionari un messaggio di accoglienza e di incoraggiamento, sottolineando il valore dei percorsi formativi e professionali maturati dai neo assegnati.
1: E adesso ci occupiamo di una bella iniziativa con la riqualificazione della piazzetta di Trinità a Salo Consilina ad opera di un gruppo di volontari. Vediamo.
3: La piazzetta Trinità di Sala Consilina, in questi giorni segnati dal caldo torrido e da acquazzoni improvvisi, si è trasformata in un virtuoso modello di rigenerazione urbana. Un affiatato gruppo di volontari del posto, capitanato dai giovani della parrocchia della Santissima Trinità, ha risposto con generosità agli appelli di Don Gabriele Petroccelli, che durante le messe ha invitato i cittadini di buona volontà ad impegnarsi in lavori di piccola manutenzione e riqualificazione dell'area pubblica. Un esempio concreto di volontariato civico al quale hanno dato un notevole contributo piccoli imprenditori locali che hanno messo a disposizione del proprio territorio dedizione, tempo, competenze e passione con l'obiettivo di consegnare alla cittadinanza uno spazio verde fruibile dalle famiglie ed associazioni per momenti di aggregazione culturale e svago. Commenti positivi e una pioggia di complimenti sui social per l'iniziativa fortemente voluta da Don Gabriele Petroccelli, che da anni mira a trasformare la chiesa di Trinità e l'area adiacente in uno spazio polivalente, partecipativo e sicuro per anziani, famiglie e giovani. La piazzetta Trinità, ci ha fatto sapere il parroco, sarà presto modello di inclusione e socialità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony.

0: Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, parliamo di benessere con il successo del primo wellness party che si è tenuto nei giorni scorsi alle grotte di Pertosa e Auletta. Ci racconta com'è andata Federica Pistone.
1: Il benessere ha trovato una cornice d'eccezione nelle grotte di Pertosa Auletta, dove si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Wellness Party del Vallo di Diano, un evento innovativo che ha saputo coniugare movimento, salute, crescita personale e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del territorio. L'iniziativa è ideata ed organizzata dalla dottoressa Antonia Delia, professoressa di scienze motorie e specialista del movimento, insieme alla dottoressa Teresa Tafuri, psicologa, psicoterapeuta iscritta ai PUE e sociologa, ha richiamato oltre 50 partecipanti, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza immersiva all'insegna del benessere psicofisico. Con il patrocinio della Fondazione Mida, il Wellness Party ha trasformato le grotte di Pertosa Auletta in un autentico laboratorio esperienziale. Le attività si sono sviluppate per l'intero pomeriggio e sono proseguite fino a sera, alternandosi tra gli spettacolari ambienti interni del complesso carsico e gli spazi esterni. Il programma ha proposto un percorso completo dedicato alla cura della persona, offrendo momenti di movimento, approfondimenti sulle più recenti tendenze del mondo wellness, consulenze personalizzate e preziosi consigli per migliorare il proprio stile di vita. Non sono mancati momenti di socializzazione, con una pericena a base di proposte healthy, esclusivi healthy drink e musica. Grande apprezzamento ha riscosso anche la Painting Experience, un'attività creativa di arte terapia che ha consentito a partecipanti e alle partecipanti di esprimere emozioni e sensazioni attraverso l'arte, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente e originale l'intera esperienza. Tra gli appuntamenti più prezzati della giornata, anche l'esperienza all'interno delle grotte di Pertosa Auletta, che ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero evento. La conclusione, con una suggestiva meditazione sotto il cielo stellato del solstizio d'estate, ha regalato ai presenti un finale carico di emozione e consapevolezza, perfettamente in sintonia con lo spirito dell'iniziativa. Il successo della prima edizione conferma quanto il territorio del Vallo di Diano e del Tanagro possa diventare palcoscenico ideale per format innovativi, capaci di unire turismo esperienziale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e promozione

0: di uno stile di vita sano. L'entusiasmo dei partecipanti e i riscontri estremamente positivi raccolti dalle organizzatrici lasciano già intravedere nuove edizioni del Wellness Party, con l'obiettivo di consolidare un appuntamento destinato a diventare un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura del proprio benessere in una location unica al mondo.
1: Nei giorni scorsi a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, un progetto nato per valorizzare la Certosa. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
2: Alla Certosa di San Lorenzo a Padula è stato presentato l'Atlante dei Legami, rigenerare le comunità patrimoniali della Certosa di Padula attraverso la fotografia. Il progetto della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, sostenuto dal Museo Rigenera Edizione Fotografia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l'obiettivo di valorizzare la Certosa di San Lorenzo non solo come monumento di eccezionale rilevanza storica e artistica, ma come centro attivo di relazioni, memorie, attività culturali e nuove forme di partecipazione territoriale. Alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi nella sala del refettorio sono intervenuti Luigina Tomei, direttrice regionale dei Musei Nazionali Campania, Stefania Zuliani, docente responsabile scientifico del Laboratorio Archivio di Storia dell'Arte Filiberto Menna del DISPAC dell'Università degli Studi di Salerno, Francesco Fanoli, funzionario referente della Certosa, e Rosario Petrosino, direttore del MUDIF, Museo Didattico della Fotografia. L'iniziativa intende ricostruire i legami che nel tempo hanno unito la Certosa alle comunità del Vallo di Diano attraverso la fotografia, mettendo in dialogo la storia ufficiale del complesso monumentale con le memorie quotidiane, familiari e collettive. Foto private, album di famiglia, cartoline, immagini d'archivio che ritraggono scene di vita quotidiana, momenti salienti dell'allestimento di mostre o di altri eventi culturali, diventeranno parte di un racconto condiviso, capace di restituire il ruolo della Certosa come luogo di incontro, trasformazione e innovazione culturale. Il progetto coinvolgerà, oltre a Padula, altri comuni del Vallo di Diano, tra cui Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo e Stala Consilina, aree interne ricche di patrimoni materiali e immateriali. L'obiettivo è quello di generare un archivio fotografico inedito e partecipato, destinato a conservare e trasmettere al futuro le relazioni tra il monastero, il paesaggio, le comunità e la storia culturale del territorio. Dopo il lancio sarà avviata una campagna di raccolta di materiali fotografici presso 5 punti territoriali. I cittadini saranno invitati a consegnare o condividere immagini legate alla Certosa, accompagnandole con testimonianze personali. Il progetto prevede inoltre un laboratorio di digitalizzazione e archiviazione partecipativa, aperto ai residenti locali, e culminerà nel Festival della Fotografia in Certosa con la presentazione dell'Atlante dei Legami.
1: Il Cilento fa incetta di spighe verdi, il riconoscimento nazionale conferito alle località che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile. Vediamo quali sono i comuni premiati nel prossimo servizio.
3: Monteforte Cilento rinnova il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio, ottenendo per il secondo anno consecutivo la Spiga Verde, uno dei riconoscimenti più importanti assegnati ai comuni che si distinguono nella gestione virtuosa delle risorse, nella tutela del paesaggio e nella promozione di modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente. Il vessillo torna così a sventolare nel borgo cilentano, confermando un percorso amministrativo orientato alla qualità della vita, alla salvaguardia dell'identità locali e alla crescita sostenibile. La riconferma rappresenta un risultato significativo non soltanto per l'amministrazione comunale, ma per l'intera comunità che contribuisce quotidianamente alla cura e alla valorizzazione del territorio. Alla cerimonia di consegna del premio hanno partecipato il sindaco e il vice sindaco di Monteforte Cilento, presenti per ritirare il prestigio attestato. Grande soddisfazione è stata manifestata dal vice sindaco, che anche quest'anno ha sottolineato l'importanza del traguardo raggiunto. Siamo immensamente orgogliosi di questo bis. Ricevere nuovamente la Spiga Verde la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Una strada fatta di rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle nostre radici e sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento appartiene a tutta la comunità di Monteforte Cilento, ai cittadini, agli agricoltori, agli operatori locali e a chiunque si prende cura del nostro territorio ogni giorno. L'edizione di quest'anno ha premiato complessivamente 9 comuni campani, confermando il ruolo della regione tra le realtà più attente alle politiche ambientali e alla valorizzazione delle aree rurali. Ad ottenere la Spiga d'Oro sono stati Agropoli, Capaccio Pesto, Mascea, Positano, Massa Lubrense, Foiano di Valfortore, Monteforte Cilento, Conca della Campania e Moio della Civitella.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: È qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Rocca Gloriosa hanno preso il via gli scavi archeologici per cercare nuove tracce della presenza lucana in Campania. Sentiamo.
1: Hanno avuto ufficialmente inizio gli scavi archeologici didattici promossi dal Comune di Rocca Gloriosa con la collaborazione dell'Università del Molise e dell'Università degli Studi della Tuscia. Le attività coinvolgono numerosi studenti impegnati alla ricerca sul campo con la direzione scientifica del professore De Vincenzo e del professore Sorricelli. Il sito di Rocca Gloriosa, risalente al V secolo a.C., patrimonio dell'UNESCO, rappresenta una delle testimonianze più importanti della presenza lucana in Campania. Gli scavi mirano ad approfondire la conoscenza del sito ai fini scientifici e a fornire nuovi elementi di conoscenza e di studio. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino per il prezioso supporto istituzionale e alla professoressa Fracchia, direttrice del sistema museale di Rocca Gloriosa, per la costante collaborazione.
0: Ieri a Eboli si sono concluse le Notti degli Ossi. Tra i momenti più memorabili di questa edizione c'è sicuramente il concerto a sorpresa del cantante Bruno Risas. Sentiamo.
2: Una sorpresa in attesa ha impreziosito la prima serata della Notte degli Osti, la manifestazione che ogni anno richiama nel centro di Eboli appassionati di enogastronomia, cultura e musica. Tra i commensali riuniti per le tradizionali cene diffuse nel cuore antico della città è comparso Dario Brunori, meglio conosciuto come Bruno Risas, protagonista di un'esibizione informale che ha trasformato la serata in un momento destinato a restare nella memoria del pubblico. Chitarra alla mano, il cantautore calabrese ha eseguito alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio, compreso quello presentato all'ultimo Festival di Sanremo, accompagnato dal quartetto formato da Peppe Plaitano al clarinetto, Nicola Cordisco e Domenico Basile alle chitarre e Domenico Andria al contrabbasso. Complice l'amicizia che lo lega a Giovanni Sparano, ideatore della kermesse, nella sera del 24 giugno il cantante ha improvvisato in piazza Porta Dogana un mini concerto, nato all'insegna della spontaneità, accolto con entusiasmo dalle oltre 500 persone che hanno preso parte alle cene organizzate tra vicoli, corti e piazze del borgo antico. La presenza di Brunori è legata anche al progetto Vitivinicolo Le Quattro Volte, tra le aziende protagoniste dell'edizione 2026 della manifestazione. La cantina che ha

0: Andato a San Marco Argentano insieme a Daniela De Marco, Giampiero Ventura ed Emilio Di Cianni, rappresenta una delle esperienze emergenti della nuova viticoltura calabrese, puntando sulla valorizzazione di vitigni autoctoni e su una produzione rispettosa dell'ambiente. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano continua a dettare legge su gran parte del nostro continente, in modo particolare sul settore occidentale, colpendo in maniera diretta la penisola iberica, la Francia e parte dell'Inghilterra. Specie sulla Francia abbiamo registrato valori davvero estremi di temperature per questo periodo, valori al di sopra dei 40 gradi Celsius. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per venerdì 26 giugno, l'asse del promontorio è in una posizione occidentale, esteso verso nord, disposto verso nord, in una posizione occidentale rispetto alla nostra penisola e la nostra regione, come vedete, inquieta, perché questa è un'analisi inquieta, non è totalmente al riparo da infiltrazioni di aria fresca, le quali nel corso degli ultimi giorni hanno determinato rovesci temporaleschi anche intensi nel corso del pomeriggio, quando l'aria calda nei bassi strati ha subito un'espansione verso l'alto proprio a causa di queste infiltrazioni fresche in quota. Ma ci sarà una novità in questo fine settimana, poiché il promontorio, l'asse del promontorio, subirà una rotazione oraria e, come possiamo apprezzare sulla prossima cartina, questa è prevista per la giornata di domenica 28, osservato, disposto in modo obliquo l'asse, passerà direttamente sulla nostra penisola e dunque saremo esposti in maniera più diretta a correnti molto calde dal Nord Africa. Proprio tra domenica e lunedì potremo registrare valori di temperatura molto elevati, non solo sulla nostra penisola, gran parte della nostra penisola, ma anche sulla nostra regione. Intanto, per quanto riguarda il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 giugno, al mattino avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, qualche banco di nebbia nelle vallate interne, specie tra il Casertano e il Vallo di Diano. Poi nel corso del pomeriggio i consueti addensamenti, sviluppo di nubi cumuliforme lungo la dorsale appenninica, dove ancora saranno possibili rovesci a carattere di temporale. Localmente potrebbe risultare anche di forte intensità, la ventilazione debole, il regime di brezza, le temperature senza particolari variazioni, a parte una temporanea diminuzione laddove si verificheranno i rovesci. Per quanto riguarda la giornata di sabato 27 giugno, inizieranno ad aumentare le temperature in questa giornata, dunque avremo, diciamo, il preludio di questa ondata di caldo piuttosto intensa. Nel corso del pomeriggio però avremo sempre addensamenti nuvolosi con manifestazioni temporalesche, anche se la probabilità proprio a partire da sabato diminuirà notevolmente rispetto alle giornate di venerdì e quella di giovedì, quindi fenomeni più blandi ma comunque probabili. Le temperature in aumento, abbiamo detto, ventilazione occidentale, mare quasi calmo. Infine, per la giornata di domenica 28 al mattino, cielo sereno o qualche nube di passaggio ovunque, con temperature in sensibile aumento. In questa giornata potremo raggiungere valori nell'ordine dei 38 con picchi anche di 40 gradi Celsius, in modo particolare sulle pianure del Beneventano, Casertano e giù anche sul Vallo di Diano. Saranno valori estremi questi per questo periodo, per la fine di giugno. Potrebbero cadere anche alcuni record di temperatura. La ventilazione debole, regime di brezza e mare quasi calmo. Questa situazione potrebbe continuare fino a martedì 30 giugno con caldo molto intenso. Poi magari il promontorio subtropicale inizierà ad indietreggiare leggermente, ma non avremo una sua definitiva resa. Quindi il caldo potrebbe continuare ancora, anche se intervallato da qualche pioggia, precipitazione, con temperature più contenute. Bene, per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiadoinews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Intanto consentitemi come prima cosa di ringraziare i nostri telespettatori che ormai da anni ci seguono con grande passione e veramente quest'anno stiamo toccando dei numeri veramente importanti. Grazie anche a nome naturalmente di tutti i miei collaboratori che ogni settimana sono qui con me per analizzare quelli che sono stati i fatti di cronaca più importanti del nostro paese. E proprio di uno di questi oggi parleremo, il caso Moro, un caso che ha fatto discutere e penso che farà discutere ancora a lungo. Ne parleremo con i miei ospiti in studio, partirei dal mio ospite ormai fisso, collaboratore fisso, nonché direttore del Comitato Scientifico di Delitti e Misteri, Alessandro Ceci, docente universitario. Bentornato Alessandro.
1: Grazie.
0: Ringrazio anche e vi presento Pietro Mazzucca.
2: Buonasera.
0: Esperto. Grazie. Saggista d'inchiesta, benvenuto in trasmissione Pietro.
2: Grazie.
0: E naturalmente non posso che presentare e ringraziare l'avvocato Mario Cappalonga, che lui è collaboratore di Delitti e Misteri, di trasmissione ma anche rivista. Collegato telefonicamente abbiamo il generale dei Carabinieri, ormai in pensione ma sempre pimpante, Antonio Cornacchia. Antonio, ci sei?
3: Ci sono, sono
0: vivo. Bentornato in trasmissione, amico mio.
3: Grazie.
0: Ecco, io direi, inviterei la regia a partire col primo filmato, che è un po' la ricostruzione di chi era Aldo Moro, per poi insomma passare al dibattito vero e proprio e capire cos'è successo quel 16 marzo

0: 40 anni fa, quando Aldo Moro venne sequestrato dalle Brigate Rosse.
1: Cinque volte presidente del Consiglio, segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, di cui era stato tra i fondatori e suo rappresentante nella Costituente. Aldo Moro divenne segretario anche della Democrazia Cristiana nel 1959. Più volte ministro, come presidente del Consiglio guidò diversi governi di centrosinistra nel periodo 1963-1968. Promosse nel periodo 74-76 la cosiddetta strategia dell'attenzione verso il Partito Comunista Italiano. Dopo la caduta del quinto governo Rumor, Moro riprese la guida di Palazzo Chigi. Riesce a formare due governi a maggioranza di centrosinistra, ma senza la partecipazione di tutti i partiti della coalizione. Il quarto governo Moro, con la Malfa vicepresidente, avvia un primo dialogo con il PCI di Enrico Berlinguer, nella visione di una necessaria nuova fase finalizzata al compimento del percorso avviato con la costruzione del sistema democratico italiano. Nel 1975 il suo governo concluse il Trattato di Osimo, con cui si sanciva l'appartenenza della zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia. Nel 1976 il segretario socialista Di Martino ritira l'appoggio esterno del Partito Socialista al quinto governo Moro e ne determina la caduta. Il sistema politico sembra comunque in crisi, ha bisogno di regole, ma anche di scendere a compromessi per arrivare a una forma di tolleranza civile. Secondo Moro la soluzione non poteva non essere raggiunta che con un compromesso politico, ampliando l'esperienza dell'apertura a sinistra della Democrazia Cristiana nei confronti dei socialisti di Pietro Nenni, avvenuta all'inizio degli anni 60. Ma la situazione era diversa. Il Partito Socialista si era staccato dal PCI, intraprendendo una strada autonoma. Negli anni 70 e soprattutto dopo le elezioni del 1976, Moro concepì l'esigenza di dare vita a governi di solidarietà nazionale, con una base parlamentare più ampia, comprendente anche il Partito Comunista. Moro per questo venne contestato. Lo accusavano di volersi rendere artefice di un secondo compromesso storico, più clamoroso di quello con Nenni, che prevedeva una collaborazione di governo con il Partito Comunista di Berlinguer, che ancora faceva parte della sfera di influenza sovietica. Berlinguer prese le distanze da Mosca, rivendicò la capacità del suo partito di muoversi autonomamente sullo scacchiere politico italiano. Moro fu uno dei politici che maggiormente prestarono attenzione a queste parole di Berlinguer. Con questo strappo da Mosca si sarebbe reso accettabile a una parte degli elettori della Democrazia Cristiana. Il segretario nazionale del Partito Comunista Italiano aveva proposto un accordo di solidarietà politica tra i comunisti e i cattolici in un momento di profonda crisi sociale e politica in Italia. La conseguenza fu un intenso confronto parlamentare tra i due schieramenti, che fece parlare di centralità del Parlamento. All'inizio del 1978 Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, fu l'esponente politico più importante che riteneva possibile un governo di solidarietà nazionale che includesse anche il Partito Comunista nella maggioranza, sia pure senza la presenza di ministri comunisti all'interno dell'esecutivo. Una manovra che aveva comunque il disaccordo degli Stati Uniti, l'ingresso al governo di persone che avevano stretti contatti con il Partito Comunista Sovietico avrebbe consentito loro di venire a conoscenza in piena guerra fredda di piani militari e di postazioni strategiche super segrete della NATO. Secondo gli americani, una partecipazione comunista in un paese di influenza americana sarebbe stata una sconfitta culturale degli USA nei confronti del resto del mondo e soprattutto nei confronti dell'URSS. Ma c'era il disaccordo anche dell'Unione Sovietica. La partecipazione al governo del PCI sarebbe stata interpretabile come una forma di emancipazione del partito dal controllo sovietico e di avvicinamento autonomo agli Stati Uniti.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel breve video, insomma, la storia, la sintesi della storia di Aldo Moro, insomma, una sorta di predestinato della politica, insomma. Tu come la vedi questa figura di statista di Aldo Moro?
1: Dunque, Aldo Moro, come dice il filmato, era certamente il personaggio più importante, politicamente parlando, in quel periodo, perché assumeva la doppia dimensione relazionale. Da una parte era l'uomo degli americani,

0: questo adesso dirò perché, che sennò molte volte in Italia si pensava che gli uomini americani fossero stati altri personaggi politici, uno tra questi Andreotti, ma non è vero assolutamente. Da una parte era questo, dall'altra parte Moro era quello che teneva più stretti i rapporti con la Chiesa e quindi garantiva da una parte il sovvenzionamento, il sostegno all'Italia, alla Democrazia Cristiana da parte degli americani e dall'altra parte il sostegno politico ed elettorale alla Democrazia Cristiana tramite la Chiesa. Era un personaggio di questo tipo. Per molti di noi, me compreso, tuttavia non fu così, un così importante statista. In realtà in Italia gli statisti veri non ci sono stati nella storia. Noi non abbiamo avuto mai Winston Churchill, nemmeno De Gaulle, non abbiamo avuto nemmeno Olof Palme e nemmeno Willy Brandt, per dirli di tutte e due le parti, che sono stati personaggi che hanno inciso notevolmente nella storia. Nemmeno Moro era uno di questi. Voglio ricordare che Moro è andato al Parlamento italiano a dire al Parlamento italiano durante lo scandalo Lockheed per come si dice, gli elicotteri Augusta che erano stati acquistati.
1: C-130.
0: Eh?
1: Scandalo C-130. C-130.
0: Andò comunque al Parlamento italiano a dire che la Democrazia Cristiana non si processa, dicendo una cosa molto precisa. Lo Stato
1: sarebbe,
0: viene dopo la Democrazia Cristiana. Prima c'è la Democrazia Cristiana e poi c'è lo Stato, che è una cosa pesante da un certo punto di vista. Moro, tuttavia, è quello che in quel periodo, assieme a Cossiga, ha costituito i servizi segreti italiani e da un certo punto di vista anche il modello Gelli. Ricordo a tutti che il modello Gelli, quello che è stato scoperto tanti anni dopo, è stato il modello con cui gli americani controllavano i territori nella loro area di influenza. Il modello applicato in Cile, per esempio, su cui si basano le teorie del compromesso storico, o come diceva Moro, delle parallele convergenti, no? Questa è la famosa frase di Moro. Il modello era costituito da questa tipologia. C'era una forza di polizia militare, che da noi è stata Gladio, che stava, guarda caso, in Sardegna, vicino alla casa di Cossiga, che era l'uomo di Moro al governo, da una parte, dall'altra parte c'era una direzione politica generale che era la P2, che da noi è stata la P2, che avrebbe assunto nel caso di un golpe il potere nei paesi che uscivano o volevano uscire dall'influenza americana. Tutto questo è stato realizzato da Moro, dall'area di Moro in qualche modo. E poi Moro ha rappresentato come ministro degli esteri il riferimento americano nel Mediterraneo, questo è un altro punto di cui non si discute. L'unico che l'ha proposto al dibattito è stato forse Fasanella, analizzando sostanzialmente i documenti dei servizi segreti inglesi. In realtà gli italiani hanno rappresentato un controaltare del Mediterraneo all'influenza francese ed inglese per conto degli americani e non è un caso che l'Italia è stata la prima nazione occidentale a riconoscere l'OLP di Yasser Arafat, perché gli americani tramite Moro volevano un interlocutore indiretto che permettesse loro di parlare con quell'area lì. Quindi è stato un personaggio importante, un punto di riferimento di un grande snodo politico e questo ha permesso a lui di credere, sbagliando notevolmente, di poter arrivare a questa soluzione alternativa che era il compromesso storico. Il rifiuto a questa proposta di Moro, che in realtà era stata elaborata da Raniero Lavalle, che era un filosofo più vicino a Berlinguer che a Moro, questa ipotesi di Moro, il motivo per cui è saltata è molteplice. Ne discuteremo probabilmente dopo, adesso stiamo parlando solo della figura di Aldo Moro. In ogni caso Moro fu avvisato.
1: Ecco, Pietro, tu hai seguito insomma l'intervento di Alessandro. Che visione hai tu invece di Aldo Moro?
2: Io apprezzo quando sento queste cose. Non sono evidentemente d'accordo con questa lettura, non posso esserlo per tutto ciò che ho documentato in questo libro. Perché Moro non va visto nei 55, forse come si arriva ai 55 giorni. Il problema è diverso. Se noi dobbiamo partire da da luglio 43, dove a Cassibile si è fermato lo scellerato patto tra gli emissari delle forze di occupazione, allora come oggi, dell'emisfero anglo-americano, assieme a due personaggi importanti. Il più importante era ovviamente l'avvocato Guarrasi, del quale non se ne parla mai, ed era la persona che ha ideato tutto, il principe di Villalta, che era anche lui nella stessa organizzazione, chiamiamola mafiosa, ma all'epoca ancora non si poteva parlare proprio completamente di mafia, ma organizzazioni, diciamo, fuori legge. Perché? Cosa avevano deciso in questo accordo? Che l'Italia sarebbe stata occupata dalle forze americane, ma noi avremmo comunque dovuto avere, tramite l'articolo 16, ancora oggi secretato, non si capisce perché desecretato dall'MI6 in Inghilterra, nella parte segretata dell'articolo 16 c'è scritto due comma. Il primo è che noi siamo protettorato inglese, il secondo è che noi siamo, c'è una serie di nomi segretati che certamente, pur appartenendo a organizzazioni non legali, non potevano e non dovevano più essere processate. Tant'è vero che queste persone sono diventate chi sindaco, chi prefetto, chi parlamentare, chi ministro, cioè sono arrivati alle più alte cariche dello Stato. Tutto parte da questo scellerato accordo di Cassibile, che viene a essere ratificato con il Trattato di Parigi 47, al quale, dopo è stato ratificato in Italia, l'unico che si è opposto a questo scellerato trattato che non ci fa uscire da questo vortice è stato l'onorevole, in qualità di onorevole, Benedetto Croce. Il suo discorso è pubblico e io l'ho pubblicato. Ma la cosa più importante, quando cominciamo ad addentrarci nella storia di questo Stato contro terzi, è che ci sono delle prove importanti che Moro, io ci ho messo i documenti, era molto amico di un altro grande italiano, Enrico Mattei. Mattei viene ucciso per le sue interferenze giuste, perché pensava di poter recuperare lo Stato italiano con gli Stati arabi, produttori di petrolio. E l'accordo che aveva fatto Mattei qual era? Non il 50-50, ma io vi do il 75% di quello che vi danno gli inglesi e voi mi date il petrolio. Ma il 75% non glielo dava in soldi, glielo dava in parte in macchine operatrici prodotte in Italia e di manodopera specializzata italiana. Ebbe a dire, e qui lo riporto, un documento ufficiale in questo libro, dice Mattei, che è un documento che ha riportato anche Wikileaks, per cui è importante. In un'informativa del Ministero dell'Energia inglese, datata 7 agosto 62, viene riportata una frase pronunciata da Mattei: sono serviti 7 anni per convincere il governo sull'apertura a sinistra, ti dirò, me ne serviranno meno di 7 per trascinare l'Italia fuori dalla NATO e metterla a capo dei paesi non allineati. Con una cosa di questo genere, e che Moro condivideva, è chiaro che i due destini dovevano essere accomunati. Sì, certo, c'è anche il compromesso storico, sì, ci saranno tante altre, le 500 lire, ci sono tante altre motivazioni, ma toccare il petrolio e toccare la NATO, oggi come allora, significa imboccare una strada a senso unico.
1: Ora ti ringrazio Pietro, poi passiamo all'avvocato Capalonga, però adesso andiamo in pubblicità che siamo già in ritardo.

0: Ecco, Avvocato Capalonga, sento insomma due interventi abbastanza distanti l'uno dall'altro. Qual è la sua personale visione? Intanto abbiamo da discutere per due puntate, per cui insomma, possiamo permetterci anche
1: Non
0: l'uso.
1: sono molto distanti i due interventi che mi hanno preceduto, perché entrambi hanno posto l'accento su due figure, Mattei, Moro. Io ne porrei un'altra di figura, Craxi e Sigonella. C'è, secondo me, una lunga linea grigia che unisce Mattei, Moro, Craxi, quindi Sigonella. Accennava prima Alessandro alla interlocuzione che passava attraverso Moro degli americani con l'OLP. Ed è vero, perché questa interlocuzione passava sì per Moro, ma attraverso una persona che era il colonnello Giovannone, che era in grado di colloquiare con tutte le fazioni dell'OLP, da Abbascia, ad Arafat e quant'altri, perché quando noi parliamo di fronte palestinese, parliamo di un fronte molto variegato, e Giovannone era in grado di colloquiare con tutti, riferiva sia a Moro, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America. Su questo credo che la storia sia abbastanza pacifica. Mattei, non era, secondo me, molto inviso agli Stati Uniti d'America, ma era molto più inviso ai francesi, per tutta una serie di circostanze che vanno dalla Tunisia all'Algeria, alla fornitura di armi al Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, il cui esponente Mattei incontrò in uno degli appartamenti vicino a Piazza di Spagna, cosiddetti segreti comprati dall'allora ENI, molto tempo prima che scoppiasse la seconda rivolta in Algeria, che era quella del 1960. E non dimentichiamoci che Mattei viaggiava, aveva da poco comprato due aviogetti, Mattei, l'ENI per lui, due aviogetti di fabbricazione francese. Quindi si arriva a Sigonella, dove Craxi, l'allora governo presieduto da Bettino Craxi, si oppose a che non ricordo chi viaggiava sull'aereo dirottato e fatto atterrare.

0: Sigonella si oppose a che fosse consegnata agli americani. Quindi abbiamo questa lunga linea grigia che unisce, secondo me, queste tre persone e che ha come fronte unico il Medio Oriente, ovvero il Mediterraneo. Perché non dimentichiamoci che Moro fu il fautore dell'apertura della prima ambasciata OLP a Roma, e non dimentichiamoci che Mattei faceva una politica filo-araba, seppur con interessi italiani, e Craxi seguiva, secondo me, la stessa politica di Mattei e di Moro. Quindi questa lunga linea grigia che copre circa 20, dagli anni 50 agli anni 80, è parte integrante della nostra storia. Non posso, e sicuramente se ne parlerà, non dimenticare che comunque ad avvenuto sequestro dell'onorevole Moro, Ugo Vecchioli per il Partito Comunista ebbe ad affermare: per noi Moro è morto.
1: Sì, scusami Mario, generale, è collegato, mi sente?
2: Ho sentito molto bene tutti e tre che mi hanno preceduto, che apprezzo.
1: Ecco, io vorrei sentire il tuo di parere rispetto a quello che hanno detto
2: il mio parere naturalmente non è a sfondo prettamente politico, ma soltanto relativamente all'attività svolta come ufficiale di polizia giudiziaria dalle 9.05 del 16 marzo, quando fu sequestrato Moro, al rinvenimento del corpo a via Caetani alle ore 13.30 del 9 maggio successivo. Io ho seguito tutte e tre, condivido tutte e tre le linee di condotta e specialmente quest'ultima, quando si è voluto da parte dell'avvocato, se ne mi consente, sono un collega, anch'io sono un avvocato, un penalista, anche se a posteriore, perché da generale ho fatto l'avvocato. E condivido molto bene anche l'immissione in questo contesto di Craxi, perché mi sono interessato dell'Achille Lauro, del sequestro di Sigonella. Presidente del Consiglio era Craxi, che quando io poi relazionai proprio sulla dinamica circa il sequestro della nave, rimase stupefatto nella relazione. Io stavo già contro spionaggio, però non ero più dirigente del nucleo investigativo, rimase esterrefatto perché molti particolari, o meno qualche particolare dell'Achille Lauro, non era a conoscenza. E quindi ecco, io soltanto riporterei, dato che qualcuno ha parlato di colonia da parte degli inglesi, anche quella puntualizzazione del 3 settembre di Cassibile, il generale che fu mandato lì a sprovveduto, non all'altezza della situazione, diceva il generale Caviglia, che fu costretto a mettere il nero sul bianco e a firmare a Cassibile, per poi Badoglio fu costretto a recarsi a Malta perché lui non voleva neanche, aveva paura di lasciare un segno negativo nella storia e voleva sottrarsi a questa responsabilità come capo del governo del Sud, del Regno del Sud, Badoglio. Ebbene, quella, l'8 settembre è stata una data infausta sotto i vari aspetti, non solo per l'immediata conseguenza del disastro nel paese, ma per quanto riguarda che poi l'Italia tuttora è priva di quella sovranità che Moro si sforzava a far sì che qualche cosa ci venisse data. E io ripeto alla figlia di Moro che ha riportato ha ritenuto che il tutto della disgrazia, della vicissitudine del presidente Moro dovesse riportarsi al 45 a Yalta, ebbene io direi di fare un passo ancora più indietro al 1861, l'Unità d'Italia, e soprattutto lo sbarco di Giuseppe Garibaldi in

0: Sicilia, la cui attraversata naturalmente da Quarto fino in Sicilia è stato sostenuto dagli inglesi. Guarda caso, lui sbarcava e al largo di quella di Marsala c'erano due belle navi incrociatori, oppure comunque navi non mercantili, da parte degli inglesi a sostegno dello sbarco stesso. Quindi ho riportato Moro addirittura all'Unità d'Italia. Ecco. Più che colonia, noi siamo, più che protettorato, che qualcuno che mi ha preceduto a parlare di protettorato, noi siamo ancora colonia del Regno Britannico.
1: Ti ringrazio Antonio, scusami, ti devo fermare perché adesso andiamo in onda un altro, il secondo contributo video e poi insomma sì. Entriamo in merito a quello che poi è la vicenda Moro più drammatica, il sequestro, la carcerazione e poi tutti quelli che sono i risvolti di tutta questa vicenda. Ecco, invito la regia a mandare il secondo contributo video.

Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del nuovo governo, il quarto guidato da Giulio Andreotti, la Fiat 130, che trasportava Aldo Moro dalla sua abitazione nel quartiere Trionfale, zona Montemario di Roma, alla Camera dei Deputati, viene intercettata da un comando delle Brigate Rosse, all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Gli uomini delle Brigate Rosse uccisero in pochi secondi 5 uomini della scorta: Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. E viene sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana. La tecnica utilizzata per l'agguato fu denominata cancelletto, utilizzata in precedenza anche dall'organizzazione terroristica tedesca RAF. La tecnica prevedeva di intercettare una colonna di automobili attraverso il blocco di quella di testa, immobilizzando poi la colonna e bloccando l'auto di coda. La colonna con Aldo Moro era composta da due auto, quella su cui viaggiava l'uomo politico e quella di scorta che lo seguiva. Il piano venne attuato da 11 persone, come emerse dalle indagini, ma il numero e l'identità dei reali partecipanti è stato messo più volte in dubbio e anche le confessioni dei brigatisti sono state contraddittorie. Alle 8.45 i componenti del nucleo armato brigatista, di cui 4 incaricati di sparare che indossavano uniformi da avieri civili, si disposero all'estremità di via Mario Fani, una stretta strada in discesa nel quartiere Trionfale. Siamo all'incrocio con via Stresa. Mario Moretti, componente del comitato esecutivo delle Brigate Rosse e principale dirigente della colonna romana, si apposta nella parte alta della strada, sul lato destro, alla guida di una Fiat 128 con targa falsa del corpo diplomatico. Davanti alla macchina di Moretti si posiziona un'altra Fiat 128. A bordo ci sono Alvaro Lo Iacono e Alessio Casimirri. Entrambe le auto erano rivolte in direzione dell'incrocio. Sul lato opposto venne parcheggiata una Fiat 128, alla cui guida vi era Barbara Balzerani, rivolta invece verso via Stresa, nella direzione di provenienza dell'auto di Moro. A qualche metro dall'incrocio con via Fani, lungo via Stresa, era posizionata la quarta e ultima auto, una Fiat 132 blu, guidata da Bruno Seghetti. Il gruppo di fuoco, composto da 4 brigatisti, era appostato dietro le siepi di un locale, il bar Olivetti, chiuso all'epoca per lavori, ubicato sull'angolo dell'incrocio. Moro uscì dalla sua casa, in viale del Forte Trionfale, poco prima delle 9. Sale su una Fiat 130 blu. L'agguato scatta non appena il convoglio su cui viaggiava Moro imboccò via Fani dall'alto, dirigendosi verso il basso. Fu Rita Algranati a segnalare l'arrivo delle due auto con un mazzo di fiori. Subito dopo lo scontro a fuoco, Raffaele Fiore fece uscire Aldo Moro dalla Fiat 130. E aiutato da Mario Moretti lo fece entrare nella Fiat 132 blu che Bruno Seghetti aveva avvicinato allo stop. Subito dopo i due brigatisti salirono a bordo e l'auto si allontanò lungo via Stresa, subito seguita dalla 128 bianca di Casimirri e Lo Iacono, su cui era salito anche Gallinari. Le tre auto si diressero lungo via Stresa, quindi proseguirono per via Trionfale attraverso piazza Montegaudio. Effettuarono una svolta repentina su via Belli, una strada secondaria parzialmente occultata dalla vegetazione. Imboccarono via Casale De Bustis, un'altra strada secondaria il cui accenno era chiuso da una sbarra bloccata da una catena. Questa deviazione a sorpresa permise ai brigatisti di far perdere le loro tracce. Immediatamente la notizia dell'agguato si diffuse in tutto il paese. Ogni attività quotidiana venne sospesa. L'agguato e il rapimento

furono rivendicati alle 10.10 con una telefonata effettuata da Valerio Morucci all'agenzia ANSA, dettando un messaggio: questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga. Seguirà comunicato, firmato, Brigate Rosse. Berlinguer parlò di tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Alle 10.30 i maggiori sindacati proclamarono uno sciopero generale dalle 11 a mezzanotte. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna brigatista Walter Alasia venne ricevuto dalla sede torinese dell'ANSA. I brigatisti chiesero entro 48 ore la liberazione dei loro compagni detenuti a Torino, oltre a quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, specificando che in caso contrario avrebbero ucciso l'ostaggio. La DC decise di respingere qualsiasi ipotesi di ricatto avanzata dai terroristi. Due giorni dopo, mentre in San Lorenzo al Verano si celebrarono i funerali degli uomini della scorta, venne fatto ritrovare il primo dei 9 comunicati che le BR inviarono durante i 55 giorni del sequestro. Giovedì 16 marzo. Un nucleo armato delle Brigate Rosse, si legge, ha catturato e rinchiuso in un carcere del popolo Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. La sua scorta armata, composta da 5 agenti nei famigerati corpi speciali, è stata completamente annientata. Chi è Aldo Moro è presto detto. Dopo il suo degno compare De Gasperi, è stato fino ad oggi il gerarca più autorevole, il teorico e lo stratega indiscusso di questo regime democristiano che da 30 anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50 alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con l'accordo A6, ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecutore più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste.

0: Ecco Alessandro, abbiamo visto nel video cioè, un'azione che più che di guerriglia sembra un'azione militare portata avanti da personaggi insomma, che si intendevano anche di tecnica militare, poi ultra addestrati se i fatti sono esattamente quelli.
1: Allora, una parte certamente ultra addestrata, un'altra parte no. Questa è l'analisi che deriva dai bossoli che sono stati esplosi, no? Troppi bossoli. Le persone colpite sono state colpite precisamente, cioè gli uomini della scorta, e Moro in macchina non ha preso nessun bossolo, il che vuol dire che sono stati nella stessa dinamica del sequestro, così come ci viene raccontato, ci sono state due linee precise. Una, probabilmente dei brigatisti vestiti con la divisa dell'aeronautica che sparavano all'impazzata. E una di qualche esperto militare, si parla di un cecoslovacco, eccetera, che invece ha mirato precisamente agli obiettivi senza disperdere la sua azione. Ora però io vorrei dire una cosa a premessa di questo, cioè quando parliamo di un caso politico di questo genere, diversamente da un caso criminologico, specialmente se sono coinvolti dei terroristi, tutti i terroristi al mondo, che fossero RAF, che fossero Brigate Rosse, oppure quelli palestinesi, fanno un'azione che è sempre un'azione politica. Un'azione politica ha questo elemento caratteristico, deve essere comprensibile e legata ad un simbolo, ad un significato, altrimenti il terrorista, come qualsiasi altro soggetto politico che mira a costruire un consenso politico con la violenza, non è visibile, non è evidente. Perché Moro è stato sequestrato il 16 marzo? È un simbolismo, tutte le date sono tutte simboliche, sono tutte finalizzate ad indicare una volontà politica espressa. Secondo me noi su questo è l'elemento decodificatore principale, perché se non abbiamo questo elemento come punto di riferimento, possiamo raccontare qualsiasi cosa, ma poi dopo, dietro, i dati oggettivi non li avremo mai per verificare fino a che punto quella storia è vera. Per esempio, si dice che il giorno del sequestro Moro a delle radio private sia arrivata la comunicazione del sequestro Moro mezz'ora prima di quanto il sequestro fosse avvenuto. Si raccontano tante storie, addirittura c'è un'ipotesi per cui una persona al sesto piano di una casa lì vicino avesse fotografato la scena del crimine, diciamo così, e le macchine non erano disposte allo stesso modo. Si dicono tante cose.
0: Insomma, ci sono tante cose. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo perché tra l'altro si prevede un po' di maretta in questa ricostruzione. Ci vediamo fra pochi minuti.

0: Pietro, ho visto che ogni tanto scuotevi la testa, non mi sembri molto d'accordo con la ricostruzione fatta e con quella che poi è stata l'analisi di Alessandro. Vabbè,
1: siamo bravi in Italia perché dopo 60 anni crediamo, c'è gente che crede ancora che siamo stati sulla Luna, c'è gente che crede che Napoleone Bonaparte ha combattuto a Waterloo, c'è gente che crede che Rino Gaetano è morto con un incidente stradale, tante altre amenità. Moro non era in macchina quella mattina. Ma è facile.
0: Cioè, ho capito bene, Moro quella mattina
1: il 16 di marzo,
0: non era in auto.
1: A mio avviso, da quello che sono gli studi che sono fatti, ci sono troppe cose che non vanno. Diciamo la cosa più importante: l'Italia, a parte Gladio che citava perfettamente, ci stavano altre due organizzazioni sempre paramilitari. Il noto servizio Nello, che faceva capo a Titta, colonnello Titta, comunque Andreotti, e poi ce ne stava un altro, un certo UAR, Ufficio Affari Riservati, che portava a Federico Umberto D'Amato, che era il capo di questa polizia politica segreta. Allora, queste tre organizzazioni sapevano tutto, come sapevano tutto quanto i servizi stranieri, c'erano gli slovacchi, gli statunitensi, la 'Ndrangheta stessa era presente e alcuni fotogrammi sono spariti, non si sa dove sono andati, ma i militari italiani, che non sono sciocchi, sapevano di questa cosa, hanno sempre saputo tutto. Io mi chiedo a quale stato obbedivano, perché se lo sapevano e non sono andate, qualcuno ha dato quest'ordine. Questo qui è l'unico dubbio che rimane. Ma diciamo, ci sta una raffica di mitra, Moro non viene scalfito. Moro profondamente cattolico, se avesse visto i suoi compagni della scorta, gli amici della scorta, perché a quel punto erano pure amici della scorta, Moro non ne ha fatto mai riferimento esplicito, mi dispiace, l'avrebbe, una preghiera l'avrebbe scritta, esso due. E uno che fa la scorta, limita, cioè le armi pesanti, che fa?

tiene sulle gambe o le mette nel portabagagli, giusto per capire, perché se no, se fosse vero questo racconto, e hanno messo le armi pesanti, quelle che servono per vendere in caso di intervento, le mettono nel portabagagli. Non erano degli sciocchi, erano persone.

0: trova più nulla, cercate di andare al comune, non trovate più nulla. Allora, una ricostruzione che interessa poco, perché come è successo per fare l'effetto dirompente, per fare la strage, per fare queste cose qua, ci sta. Poi parliamo dei simboli. Dei simboli possiamo parlarne tanto.
1: Sì, però,
0: partendo
1: Pietro,
0: da quella, scusami un attimo solo, da quella vicenda della seduta spiritica, vabbè. Che poi vediamo tutte e quattro dove sono, chi sono, e possiamo dirlo, e si chiama Gradoli. Io vi invito, ed è un giochino che vi invito a fare, di scrivere maiuscolo Gradoli. Vediamo cosa vi esce.
1: No, io adesso te volevo interrompere solo per dare la parola generale, mi sente?
2: Certo.
1: Ha sentito la ricostruzione del dottor Mazzucca?
2: Sì.
1: Ecco, lei si è occupato di questo caso, insomma.
2: Io no, non è che non condivido, ovviamente io non posso che rifarmi a quello che è stato l'accertamento personale.
1: Cosa non condivide?
2: No, ho detto non è che non condivido.
1: Appunto, cos'è che non condivido?
2: Perché
1: non è che non condivido, quindi condivide.
2: Quello, no, io adesso che Moro c'era o non c'era, io non posso dire che c'era o non c'era. Per quanto riguarda i miei accertamenti personali, non fatti dai miei collaboratori perché io ero sul posto, quando arrivai 10 minuti più tardi degli altri. Il mio generale siracusano dice: è venuta una signora che cercava il colonnello Cornacchia, che ero io. Dove sta? Dice: è andata via Stresa. Però il generale non conobbe chi fosse questa signora. Io andai lì, la vidi, mi chiamò dalla finestra perché mi stavo rivolgendo al custode del residence. Era la moglie di Pino Rauti, la signora Rauti, che conosceva perché venne a rappresentare una querela, una denuncia da me al nucleo investigativo e conobbe questi due personaggi, queste due persone. Questa signora scese, io dico: vengo io signora? No, scese giù e mi diede: guarda, Pino è uscito per andare a votare per la fiducia al governo e ha assistito al passaggio di Moro dalla macchina dove stava sulla 132 che poi era rubata e mi ha dato il numero di targa. Il numero di targa. Ho detto: non credo che questa sia pulita. Difatti io chiamai subito la centrale operativa, dice: no, questa è rubata. Ecco, io voglio dire questo particolare, quindi che Moro c'era o non c'era, io mi rimetto a Pino Rauti, che purtroppo non c'è, il quale disse: guarda, io ho visto che portavano Moro da lì a lì. Mo se fosse un sosia, questo non lo so.
1: Generale,
2: mi fermo qui.
1: Generale, lei è stato carabiniere, è stato generale dei carabinieri, ha fatto tutta la carriera da militare. Il dottor Mazzucca ha parlato di queste armi pesanti nel cofano, ma era usuale tenere le armi pesanti?
2: No, quello è anomalo, quello è anomalo, dai.
1: Abitualmente non accade questo.
2: Comunque l'intervento di oggi, io non mi posso limitare al sopralluogo che abbiamo fatto, rifatto, eccetera, eccetera. Io voglio soffermarmi, dato che ho seguito tutta la vicenda Moro di 55 giorni, quelli che il partito Stato, quelli che erano ai vertici e che hanno deciso sulla vita o la morte di Moro, su quelli io mi posso soffermare.
1: Lei tra l'altro ha scritto anche 2 libri che hanno avuto anche...
2: Ne ho scritto 7.
1: Tutte su Moro?
2: Anche quello di Gradoli. Ho scritto Uccidete Moro, l'ho intestato a Romano Prodi, che voleva denunciarlo, poi ci ha ripensato.
1: L'ha seguita in lungo e in largo sto caso. E invece per quanto riguarda il presunto assassino Giustino De Buono, ha mai sentito parlare di questo?
2: Lasciamolo stare, perché giustamente è stato detto: De Buono, come mai poi non si è parlato più? Ci sono tanti punti interrogativi che non si riesce a... Non che non si riesce, si potrebbe, ma purtroppo Gelli, che io feci la perquisizione all'eccesso, caro comandante, quando noi non ci saremo più, fra 100 anni forse si saprà qualche cosa.
1: Insomma, i buchi neri ce ne sono tanti,
2: tantissimi buchi neri, i libri prima di fare delle affermazioni, specialmente l'ultimo,

0: nessuna pietà, Andreotti, Cossiga, linea della fermezza. Io ho specificato prima di questo assunto, che è veramente tragico,
1: stiamo mostrando il tuo libro,
0: che parla da sé. A Milano sono andato a prendere, mi hanno anche premiato, ho avuto un premio letterario sulla critica. Ebbene, lì ho fatto tutte le premesse a dimostrazione di tutti gli espedienti su cui ci si è basato, quelli del Partito Stato, per far fuori Moro.
1: Sì, poi nella seconda puntata parleremo di tutta la vicenda Moro, entreremo di più nel dettaglio, Mario. Scusami, generale, poi rivengo nuovamente da te. Volevo sentire l'avvocato Capaloga, insomma, quanto espresso dal dottor Mazzucca è piuttosto inquietante, insomma. Moro che non è nella macchina, è stato ucciso da un'altra parte, addirittura ha fatto anche il nome dell'assassino, insomma. Cose nuove in tutta la ricostruzione fatta sia da noi nel presente.
2: Non conosco la fonte dei documenti, quindi non posso esprimermi. Stando alle parole del generale, se Pino Raudi ha detto che ha visto l'onorevole Aldo Moro o sosia fare il trasbordo dall'autovettura da lui usata ad altra, questo non mi è dato sapere. Vorrei solo dire che c'è un bellissimo film, io sono non un cinofilo come qualcuno direbbe, ma un cinefilo, con uno strepitoso Yves Montand, regia di Costa Gavras, credo che uscì nel 71 nel 72, e si chiamava L'Americano, con la K maiuscola, a me ri cano K maiuscola,
1: come Cossiga con la K, insomma, guarda.
2: E se uno vede quel film, è scomparso, io l'avrò visto 3 o 4 volte prima del 1978, dopodiché non l'ho più visto.
1: Vabbè.
2: Se uno prende quel film e lo sovrappone al sequestro Moro, è perfettamente uguale, sembra la stessa regia.
1: La telecamera.
3: Ma lo sai perché? C'è una motivazione. Perché tutte le tecniche di quel periodo storico dei terroristi del mondo erano tecniche mutuate dai Tupamaros.
2: Oh, e qui ci siamo. Cioè, la tecnica con cui viene rapito Yves Montand, che ufficialmente era un addetto all'agricoltura, del Ministero dell'Agricoltura in un paese sudamericano, ufficiosamente addestrava le polizie sudamericane nelle tecniche di interrogatorio. Quindi viene rapito, segnale politico, dai Tupamaros.
3: Esattamente, siamo alla stessa idea, perché i terroristi...
2: Viene trasbordato da un'auto all'altra, o meglio da un'auto a un furgone. Questo furgone viene portato in un garage, Yves Montand viene messo in barella, gli fanno fare alcuni giri come se chissà dovesse andare, e invece non si sposta da quel garage. Appartamento con doppio appartamento dentro, in quanto avevano elevato dei pannelli, dove viene segregato Yves Montand e viene interrogato, e si conclude il tutto, si conclude con la morte di Yves Montand.
1: Alessandro.
3: No, dicevo, noi
1: sì,
3: dobbiamo...
1: Ma poi vorrei che ti esprimessi anche in merito alla ricostruzione fatta dal dottor Mazzucca.
3: Io non sono molto d'accordo sul fatto che fosse, che Moro non fosse lì, non lo so, perché non lo posso sapere. Non so, analizzando le tecniche della dinamica, avendo io studiato per tanti anni terroristi, non sono molto d'accordo sulla presenza delle organizzazioni criminali mafiose sul posto. Perché intanto le organizzazioni criminali e mafiose non hanno mai nella loro storia partecipato ad un evento di questo genere. Secondo, non sono mai compromesse in operazioni politiche di ordine internazionale.
4: No, no, no, no, no, no, no, no,
3: finisco.
4: Scusa. C'è la commissione parlamentare del Casamuro l'anno scorso, 2 anni dopo, quando l'ho scritto io, l'ha ammesso.

0: messo la commissione parlamentare al Moro, insomma,
1: e più di tutti non credo che sia stato ammazzato da un membro delle organizzazioni criminali della mafia, questo penso io. Poi andiamo a guardare tutto il resto dei documenti della commissione. Questa è la mia idea. Per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata dalle Brigate Rosse, noi dobbiamo riferirci a quel periodo storico dei terroristi. I terroristi di allora non sono come quelli di oggi, erano soggetti totalmente diversi e c'erano centrali di addestramento omogeneo tra tre gruppi, i Tupamaros, le Brigate Rosse e quelli tedeschi, la banda Baader-Meinhof. La banda Baader-Meinhof
2: è la Rota Carme Fraction.
1: Esattamente.
3: È la RAF.
1: Tra questi tre gruppi. Chi distribuiva le armi erano le Brigate Rosse Italiane, non erano altri. E tutti e tre avevano acquisito le stesse identiche tecniche di combattimento urbano, si chiamavano così, tecniche di combattimento urbano, avevano tutte le stesse tipologie di sequestro, perché tutti quanti avevano l'idea di sequestrare un rappresentante tipico del governo oppositore, perché la teoria fondamentale, la filosofia politica fondamentale dei terroristi di allora era: noi siamo un'avanguardia rivoluzionaria, se noi stressiamo i rapporti sociali alla fine il popolo si ribella e fa la rivoluzione insieme a noi. Tant'è vero che avevano progettato di mettere la Scorpion che aveva ammazzato Moro in un museo della rivoluzione, cioè avevano una logica interpretativa dei fenomeni sociali che era totalmente diversa, e imparzialmente questa tecnica è stata presa, per esempio, in un certo tipo di attentati compiuti da alcune frange del terrorismo spagnolo. In genere il terrorismo spagnolo è diverso, è diverso perché sono stragisti, cioè mettono le bombe essenzialmente. Però in certi momenti in Irlanda e in Spagna sono state utilizzate le stesse tecniche di sequestro dei leader politici, che erano tecniche prese, come tu hai giustamente detto, dallo schema logico dei Tupamaros.
3: Anche perché si addestravano quasi tutti da quelle parti,
1: insomma. Si addestravano insieme sul terrorismo urbano, perché la logica di quel terrorismo lì era colpire al centro delle città e governare le città, tant'è che esiste una parte del Mossad, del servizio segreto israeliano, che studia proprio il panico nelle città per attacco terroristico, è proprio specializzato nella gestione del panico nelle città e attacco terroristico, perché quella era la tecnica. Allora è chiaro che tutti si comportavano più o meno allo stesso modo,
2: certo,
1: no? Allora tu puoi analizzare la strategia di Tupamaros e il sequestro Moro, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Esattamente. Il punto finale, e concludo con questo, è capire che cosa erano le BR nel momento in cui del sequestro Moro, che non erano le stesse BR di qualche anno prima.
2: E non saranno le BR di qualche anno,
1: assolutamente no, di dopo, ma
3: che sono tutta un'altra cosa. Io purtroppo devo fermarti perché il tempo a nostra disposizione si è esaurito, però abbiamo una seconda puntata nella quale potremo continuare a parlare di questo caso, perché ci sono molte cose da approfondire, molte cose interessanti che poi già abbiamo parlato prima della puntata col professor Mazzucco, e mi piacerebbe la prossima puntata di portarle avanti e analizzarle a fondo, perché insomma più se ne parla è meglio, insomma. Poi ognuno porta, purtroppo il tempo, ne parliamo la prossima, 30 secondi,
0: di un secondo,
3: 30 secondi,
0: perché non si può essere d'accordo con nulla. Perché non c'è stato un procuratore della Repubblica che ha preso questa dichiarazione e abbia fatto un interrogatorio. Dopo 30 anni arrisce questa dichiarazione dal signor, spero di dirlo bene, insomma, non conosco il russo, Steve Vinetnik, che è quello che è stato mandato dall'America per aiutare.
3: Hai altro, ancora 20
0: queste
3: secondi.
0: Sono le sue famose parole, tra virgolette, che metto nel mio libro. Ho atteso 30 anni per rivelare questa storia. Spero sia utile. Mi rincresce per la morte di Aldo Moro, chiedo perdono alla sua famiglia e sono dispiaciuto per lui. Credo che saremmo andati d'accordo, ma abbiamo dovuto strumentalizzare le Brigate Rosse per farlo uccidere. Esatto.
3: Ecco, su queste frasi
0: un magistrato non c'è stato che ha
3: aperto
0: l'inchiesta.
3: Su queste frasi chiudiamo la puntata e poi la riprendiamo la prossima puntata, perché mi piacerebbe parlarne di questa cosa e approfondirla. Bene, a questo punto mi resta che salutare i miei ospiti, partendo dall'avvocato Mario Cappalonga. Grazie avvocato, sei stato con noi. Naturalmente ringrazio se si gira

0: Cosa parte ringrazio l'amico Alessandro Cecci, grazie Alessandro per stata ancora una volta con noi e naturalmente ringrazio il dottor Pietro Mazzucca, grazie Pietro, ci vediamo. Scusi generale, mi stavo scordando di salutare.
1: Ascolta, tanti saluti a tutti quanti.
0: Ci vediamo anche ci sentiamo anche alla seconda puntata, generale.
1: Benissimo, che non sia il 16, perché è il giorno di cose che io devo il 16 mi tocca andare a prendere il premio proprio.
0: Assolutamente,
1: poi
0: ti vogliamo in studio la prossima puntata.
1: Verrò,
0: su Moro, quella successiva.
1: Verrò.
0: Bene cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale, tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un bel ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere, è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista che è sempre qui a Brolo e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: riprovi a
3: sicuramente
0: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Ma queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto,
3: Sì,
0: Michele?
3: noi

0: in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su tre piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita, uffici.
1: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda,
1: Cosa si dice di
2: mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti e di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento, dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti,
1: E
2: perché
1: poi
2: ho
1: c'hanno il
2: continuato.
1: mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
1: Qualche idea. Ecco, Michele, quanto conta nella vostra, realtà il Made in Italy?
0: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale, il go-kart soprattutto, in particolare, si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. Essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti, la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, al chilometro zero.
3: Io devo fare una domanda a Michele. Mi
0: Pronti?
3: sentite? Allora,
0: Vai.
3: Michele, vabbè, noi abbiamo avuto pure, abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà, ti ha lasciato le redini dell'azienda da qualche anno. Quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
0: Ma sicuramente tanto, tanto perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
1: Beh, sono pienamente d'accordo. Io prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista. Io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
0: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marcia

0: Abbiamo tre modelli di telaio, abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori. È incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio, che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni. Ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32. In Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente.
1: volevo.
0: Assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio. Ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre. Diciamo di, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. E tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È molto
2: faccio una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda, siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello, è quello che i clienti si aspettano.

0: Quando invece
1: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
1: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per insomma, l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di alcune gare, poi ne parleremo anche perché non l'abbiamo detto, ci saranno altri due ospiti durante la trasmissione, Franco Drudi. Responsabile LKE che sono i vostri motori e Giorgio Carrara che è l'addetto appunto al reparto corse. Ti volevo fare una domanda: quanto è bello veder vincere o comunque essere competitivo un pilota con un tuo telaio?
0: Sicuramente è molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no?
1: Certo.
0: Quindi non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi dopo la passione da sportivo ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un.
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche di, facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
1: Un migliaio.
0: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. Da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è, come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti, tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso
1: bene.
0: rispondere a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Miki, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni nel 2006 quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione